Chi opera il male, infatti, odia la luce e alla luce non si accosta, affinché non siano censurate le opere sue. Invece chi opera la verità si accosta alla luce affinché si rendano manifeste le opere sue, che sono fatte secondo Dio. Maria, pur conducendo una vita in apparenza del tutto ordinaria, visse in perpetua solitudine. I giorni si sgranavano tutti uguali e tutti diversi, tutti pieni di Dio e perciò tutti silenziosi. Maria fu inevitabilmente sola fra gli uomini, sola e alta, come un cedro del Libano. I misteri compiutisi in lei ed intorno a lei erano ignoti ai suoi compaesani. Più che le inutili voci degli uomini, Maria ascoltava la voce sottile delle cose, intessuta di silenzio.

silenzio esteriore non è il vero silenzio, e nemmeno il più difficile. Esso può popolarsi di turbamenti e di fantasmi, e allora sconvolge, assorda, più di un tumulto. È il silenzio interiore, virtù di pochi, che può rimanere inviolato anche tra il rumore della folla. In Maria, per il perfetto equilibrio delle sue virtù, conseguenza del privilegio di esenzione dal peccato originale, questo silenzio fu assoluto. Silenzio dei sensi, senza agitazioni e senza tempeste improvvise. Silenzio dell'immaginazione, senza disordini e senza sbandamenti. Silenzio dell'intelligenza, assorbita nella contemplazione di Dio, senza stanchezza. Silenzio della volontà, abbandonata a Dio, senza esitazioni. Silenzio di tutta se stessa.

0: questa immensa solitudine, Dio, solitudine eterna ed infinita, si rivela e si comunica all'anima. Maria raggiunse le estreme possibilità di questa divinizzante intimità e udì arcane parole che non è lecito all'uomo ridire. Solitudine e silenzio dei 9 mesi durante i quali ella portò nel seno il Verbo di Dio, occupata dalle parole dell'angelo, o piena di grazia, il Signore è con te. Hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e partorirai un figlio, cui darai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo.
1: Solitudine e silenzio della grotta di Betlem. Al cospetto dei pastori giubilanti, mentre Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore e le meditava, a tutti tacendo del mistero della sua intatta verginità. Solitudine e silenzio pieno di meraviglia quando, nel tempio, Simeone, stringendo il cuore col suo figlio, ne proclamò il destino di morte e di gloria. Solitudine e silenzio stupendo dei 30 anni di vita nascosta con Gesù, quando egli era per lei musica segreta, solitudine sonora. Maria ebbe la sapienza della contemplazione. Nell'universale indifferenza, ella conosceva i segreti di Dio e ne parlava solo con Lui, senza bisogno di parole, nella sua inviolabile solitudine.
0: Ha visto Gesù crescere e robustirsi, sudare e stancarsi sulla pialla, e per 30 anni ha meditato sulla sua divinità, volgendo e rivolgendo nel cuore tutte quelle cose che finora si erano compiute, in attesa di quelle che dovevano ancora compiersi. Ancora obbediente, ancora pronta a magnificare, ancora capace di trasalire al nuovo annuncio dell'angelo, quello che, secondo il racconto di Giovanni da Tessalonica, risalente al VI secolo d.C., le annunciava al trapasso.

l'angelo immenso che dai cieli un giorno era disceso in terra per annunziare il prodigioso evento riapparve adesso ed attendeva muto che la donna avvertisse il suo respiro. Poi comandò: è tempo che tu appaia. Ed ella sbigottì novellamente pronta nel fondo cuore in umiltà di ancella. L'angelo balenò, le fu vicino sempre più, finché splendendo sparì dentro la luce di quel volto. Agli apostoli poi, che eran pel mondo, di radunarsi ingiunse là nella casa sul pendio del colle, ove all'ultima cena avean seduto. Vennero quelli, e un tremito di angoscia li colse in sull'entrare. Giaceva stesa sul lettuccio angusto, l'eletta fra le elette, enigma battezzato dalla morte, non tocco dal fluire della vita, ed ascoltava gli angeli cantare. Come li vide attendere d'intorno, dietro un brillar di ceri, si distaccò da quell'etereo canto. Le vesti poche ripartì col cuore proteso entro le mani. Levò su questo e quello il volto bianco, di lacrime sorgente inesprimibile. Poi nuovamente, lunga, si distese in quel sentirsi già lenta mancare. E i cieli immensi di Gerusalemme attrasse su di sé così vicini che dipartendo l'anima beata ebbe un moto soltanto, un frullo appena. Ed egli, che di lei tutto sapeva, la sollevò senza fatica in alto, assunta nella sua divinità.

Il primo novembre del 1950 Papa Pio XII proclamò dogma di fede l'assunzione di Maria al cielo, in anima e corpo. Antichi e moderni autori cristiani hanno affermato che Maria non morì, ma dalla vita del tempo passò a quella dell'eternità senza subire l'offesa della morte, perché libera fin dalla sua concezione nel seno della madre dalla macchia del peccato originale, non era soggetta alla pena di esso, che è la morte. In ogni caso il trapasso della Vergine fu senza affanno e senza offesa, né dell'anima né del corpo. Fu un sonno tranquillo, un dolce riposo, un'estasi d'amore che spezzò i fragili legami del tempo. Un rapimento in Dio che segnò la fine del pellegrinaggio terreno della benedetta fra tutte le donne. Il corpo di lei non fu sottoposto all'onta del disfacimento, ma nuovamente vivificato e trasfigurato, fece il suo ingresso nel paradiso di Dio, patria dei benedetti.

0: Il corpo di Maria fu un giardino fiorito di innocenze. Il mistero della nascita di Gesù si compì in lei senza profanazione, senza violazione di una verginità sempre intatta. Il suo corpo non poteva perciò essere travolto dal disfacimento e dalla corruzione. San Roberto Bellarmino scrive: «Il mio spirito rifugge, atterrito, dinanzi al solo pensiero che quel corpo virginale, che partorì e portò il Dio, si sia mutato in polvere o sia stato abbandonato in pasto ai vermi».
1: È la maternità divina di Maria il fondamento e il motivo più saldo della sua totale glorificazione. Gesù doveva alla Vergine il suo corpo, con il quale aveva potuto compiere la redenzione del mondo, e dopo averla unita a sé con un legame così profondo, come poteva spezzarlo e lasciare che il corpo di sua madre subisse la misera sorte di ogni altra carne? Maria fu intimamente legata al suo figlio, nella gioia e nel dolore, accanto a lui in tutti i momenti della sua vita. Gesù la volle accanto a sé anche nella gloria e nella misura più piena, in anima e corpo, perché quell'intimità durasse per tutti i secoli.
0: Pio XII ha scritto: «Il nostro Redentore onorò il Padre Eterno. Qual figlio di Maria, perfettissimo osservatore della legge divina com'era, non poteva non onorare anche sua madre. Stava nella sua potenza farle il grande onore di preservarla dalla corruzione del sepolcro e di abbellirla di incorruzione. È da credersi che l'abbia anche realmente fatto».

Lo sterminato cielo era incompiuto prima che ella giungesse. Il risorto divino aveva assunto il suo posto di gloria e accanto a lui, per ben 24 anni, era rimasto un vuoto seggio. A suoi fatti, gli angeli riguardavano la candida lacuna, che guarita parea, tanto raggiando tutta di luce la colmava il figlio. Anche ella, come entrò, bianca nei cieli, non mosse incontro a lui, per quanto dentro se ne struggesse. Che non scorse a fianco del figlio il vuoto seggio. Egli era là, splendente il corpo e il volto d'un tale irresistibile fulgore che dolere la fece in ogni fibra. Ma quando poi la commovente forma ai novelli beati si congiunse, luce fra tante luci impercettibile, repente balenò dal più profondo di quell'essere intiero una fiumana di siffatto splendore che un angelo, raggiandone ricolmo, abbagliato gridò: «Chi è costei?» E tutti i cieli intorno, maravigliando, tacquero sospesi. Videro tutti poi l'Eterno Padre e il suo figlio occultar, così che, avvolto da un crepuscolo lieve, il vuoto seggio svelato apparve. Apparve come un po' di sofferenza e un po' di solitudine soltanto, come qualcosa che dolesse ancora, un resto di quel suo tempo terreno, come una piaga marginata appena. E gli occhi tutti furono su lei. Ella guardava spaurita verso quel punto solo, al solo punto intesa, quasi avvertisse: «Io solamente resto dei suoi dolori, il più tenace ancora». E innanzi cadde, prosternata al suolo. La raccolsero gli angeli. Sorretta, beatamente melodiando, poi la recarono su, lievi, per l'ultimo tratto di strada, al trono dell'Eterno.

La preghiera che nel 33° canto del Paradiso Dante mette sulle labbra di San Bernardo comincia con l'esaltazione di Maria. Bernardo ricorda la divina maternità della Vergine. Ella è figlia del suo figlio, è la più umile fra le creature, avendo avuto nel grado più eminente il sentimento della propria umiltà, così come risulta dall'episodio dell'Annunciazione operata dall'Arcangelo Gabriele. Ecco la serva del Signore. E dalle parole del cantico di lode a Dio pronunciato da Maria, l'anima mia magnifica il Signore. Maria scorge in se stessa solo l'umiltà di una serva. Ella è la meta fissata da sempre con decreto divino per il suo adempimento. Tale decreto aveva stabilito la redenzione per mezzo del Verbo incarnato in lei. Quindi è la più alta fra gli esseri creati e la chiameranno beata tutte le generazioni.

I primi versi del canto e della preghiera danno l'impressione di una musica che abbia inizio con un concorde movimento di archi, che esprimono e sottolineano alcuni temi fondamentali che vanno poi estendendosi e ampliandosi. Bernardo ricorda che Maria, per la sua perfezione, nobilitò in modo tale la natura umana che il Verbo creatore di essa non disdegnò di farsi creatura della natura umana, incarnandosi in Maria. Nel seno di lei, mediante l'incarnazione, si riaccese l'amore tra Dio e l'uomo, di Dio verso l'uomo, amore che era stato chiuso a questo dopo il peccato originale. L'amore con cui i santi amano Dio ha il suo pieno meriggio in Maria, che effonde il suo ardore su tutti i beati e li precede e li trasporta all'amore per il Creatore. La sua grandezza e la sua potenza sono tali che chi desideri una grazia e non ricorra alla sua intercessione rischia di rimanere inappagato, talmente alto è il volo che deve compiere chi voglia elevarsi fino a Lui. La sua benignità è tale da prevenire le nostre aspirazioni e preghiere.

Terminata la lode, inizia la supplica. Il nome di Dante non è pronunciato. Egli ha visto le condizioni degli spiriti nei tre regni percorsi ed ora, attraverso la voce di Bernardo, domanda per grazia della Vergine d'avere tanta virtù da levare più in alto gli occhi verso la suprema salvezza, verso Dio. Alta fiammeggia la carità nelle parole di Bernardo. Io, che mai arsi dal desiderio di vedere io stesso Dio più di quanto arda ora dal desiderio che Egli lo veda, ti supplico perché con le tue preghiere tu ottenga per Lui che sia rimossa l'impossibilità per l'uomo mortale di vedere la suprema beatitudine

Ma una seconda preghiera, innalza Bernardo, poco gioverebbe al pellegrino dell'oltretomba vedere ora Dio, se poi, non perseverando nel bene, egli si dannasse. E perciò il santo implora la Vergine di far sì che dopo tanto veder gli affetti del poeta si conservino sempre sani e retti, secondo la legge divina. Vinca la tua protezione gli impulsi delle passioni. Termina così la stupenda sinfonia di questa preghiera, e non sarebbe forse possibile rilevarne meglio, ancora una volta, lo splendore formale di contenuto, se non riascoltandone il testo.

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo, in fin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto, che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi.

Maria, regina del silenzio. Silenzio che su qualunque altra donna avrebbe pesato come un macigno e che per lei fu un'ala alzata e ferma nel volo di ogni ora. Silenzio delle sue preghiere non fatte di parole. La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore. Non sono le nostre parole, ma i nostri desideri che danno forza presso Dio alle nostre suppliche. Se noi invochiamo con la bocca la vita eterna, senza desiderarla dal profondo del cuore, il nostro grido è un silenzio. Se, senza parlare, noi la desideriamo dal fondo del nostro cuore, il nostro silenzio è un grido.

Regina del Silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Con Rosario Tronnolone ha collaborato al microfono Raffaella Castelli. Miriam Spera ha letto brani da La vita di Maria di Rainer Maria Rilke e dal 33esimo canto del Paradiso di Dante Alighieri. Consulenza musicale di Mara Miceli. La musica della sigla è di Tito Rinesi. Tecnico del suono Emanuele Donnini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Ogni anno milioni di bambini non nascono perché sono uccisi nel ventre della madre. Milioni nascono ma sono abbandonati perché la madre è sola, perché non ha lavoro, perché non voleva quella nascita. Altri vengono affidati dal tribunale ad una famiglia diversa da quella naturale, perché questa non è in grado di educare colui che è venuto alla luce. L'abbandono scava nel cuore del bambino un terribile vuoto, mette dentro di lui la desolante certezza di non essere stato voluto e amato. Una ferita che non si rimarginerà mai completamente. Una fonte di tristezza e di disagio che tornerà a farsi sentire nelle varie epoche della vita. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tra i cristiani è nata così l'apertura ad accogliere nella propria famiglia i bambini abbandonati, a dare un padre e una madre a chi non li ha. Occorre un lavoro profondo affinché il desiderio di un figlio non nasca soltanto dalla volontà di sanare una mancanza, la sterilità, spesso avvertita come dolorosa ingiustizia. Mi ha scritto una persona: non generare figli per una famiglia rappresenta una ferita, fa nascere un'insicurezza di fondo. Riuscirò in qualcosa se non riesco nella cosa più importante? In taluni nasce allora la tentazione di compensare il vuoto con il successo sociale, la carriera, l'apparire. Un figlio non può essere mai concepito come qualcosa di dovuto, un diritto. Egli è un dono. In altri casi, molto numerosi, famiglie che hanno già eredi sono spinte dalla carità ad aprirsi all'accoglienza. Accogliere in affido temporaneo o in adozione definitiva un bambino o una bambina è una decisione di grande rilievo che deve essere presa con ponderazione e assieme confidenza in Dio. Il figlio adottato entra a far parte della famiglia a tutti gli effetti come figlio legittimo. Seppure in modo inconsueto, egli ci è affidato da Dio esattamente come i figli biologici. Da alcuni anni sono spettatore ammirato e interessato della realtà di Famiglie per l'Accoglienza, una rete di famiglie diffuse sul territorio nazionale e in diversi paesi del mondo che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come bene per la persona e per la società intera. Parecchie centinaia di nuclei familiari si aiutano in modo molto libero e creativo nel difficile ed esaltante cammino che vive chi si apre a nuove presenze in casa. Cosa ho imparato? Innanzitutto che ogni figlio è un dono, un regalo che ci è affidato, ma di cui non siamo i padroni. Noi non siamo altro che madri e padri putativi. Imparare questa verità è un'arte difficile, ma necessaria. Il figlio ci è dato in custodia. È entrato nella nostra casa, ma il suo futuro è lasciarci correre la sua strada. Non verranno meno, anzi, si approfondiranno i legami affettivi, ma questo accadrà quanto più il figlio sarà diventato un essere autonomo e capace di vivere da sé per gli altri.

Nessuno può avere progetti da imporre ai figli. Desideri, certo, aspirazioni, ma noi genitori non siamo il Dio dei nostri ragazzi. Così non dobbiamo lasciarci schiacciare dai bilanci. Molto facilmente il figlio adottato sarà portato a vivere ribellioni anche forti, a sentire il peso della sua diversità. Non dobbiamo mai disperare. Piuttosto, occorre lasciare sempre aperta la porta perché chi è fuggito possa tornare. E questo vale per tutti, anche per i figli biologici. Un tempo la condizione di figlio adottivo non veniva spesso rivelata. Oggi tutto ciò sarebbe impossibile. Non rimane che il difficile.

difficile momento in cui parlare al proprio bambino. Molti specialisti mi hanno detto che è meglio farlo a 4-5 anni, quando si ha la capacità di metabolizzare tante notizie, prendendone assieme la distanza. Mai demonizzare qualcuno. Non esiste la mamma cattiva e quella buona. Esiste invece quella che non ha saputo fare diversamente, perché non era stata educata o non aveva la possibilità di accogliere. E quella che ha ricevuto da lei, come in una staffetta, quel figlio. In qualche modo misterioso, accogliendolo, la madre e il padre adottivi accolgono anche il desiderio più profondo e la vocazione alla maternità e paternità della madre e del padre naturali. Quando si hanno già dei figli, occorre parlare loro del desiderio di adottarne uno? È necessario coinvolgerli? A mio parere, sì, assolutamente. Quando la pancia della mamma si ingrossa perché in arrivo un fratellino o una sorellina, il figlio che c'è già deve essere preparato al nuovo arrivo. E nel caso dell'adozione e dell'affido, la necessità è ancora più radicale. Non si tratta di chiedere il permesso ai figli. Quale genitore chiede il permesso ai suoi figli per mettere al mondo un nuovo essere? E poi chi può dire se e quando arriverà? Ma di maturare con loro quell'apertura al mistero che richiede l'accettazione di una nuova presenza che arriva per vie straordinarie e magari già grande in età, senza che ci si possa abituare a essa.

L'adozione e l'affido costringono così a riscoprire all'ennesima potenza, anche se con grande semplicità e abbandono, le virtù cristiane. E prima ancora il cuore del cristianesimo. Un Dio di tre persone che a un certo punto, chissà perché, ha aperto la sua casa a noi, facendoci uscire dal nulla. L'essenza dell'essere è l'amore. Questa è la grande rivelazione. Quando non esisteva nulla se non Dio, esisteva l'amore. Per questo è stato creato l'universo, per un dilatarsi dell'amore. Saperse in nuovi amor l'eterno amore, ha rivelato Dante nella Commedia. L'amore è il cuore di ogni cosa. Amore, amore, omne cosa conclama, scrive Jacopone da Todi. È la vita intima e profonda di ogni essere. Tutta la nostra vita quotidiana è impastata dell'Eterno che ci fa essere. Da Lui veniamo, in Lui siamo, a Lui andiamo. Di Lui siamo fatti. Egli è l'energia del nostro cuore, il bene cui tende, è la verità che la nostra mente cerca senza sosta. Noi non siamo polvere abbandonata nell'universo. Solo se impariamo ogni giorno questa gratuità totale del fatto che ci siamo e la comunichiamo per contagio agli altri, possiamo aprirci all'accoglienza. Io sono stato voluto, amato. Anche tu, mio marito, mia moglie, mio figlio. Allora possiamo prendere in casa chi non si sente voluto e amato, perché è stato abbandonato da coloro che per lui rappresentavano Dio. Se la nostra vita vive nella luce di una positività di fondo, nella certezza che Dio esiste ed è Padre, perché non riverberare un po' di questa luce anche su altri che ci appaiono meno fortunati? La scoperta di essere amati è molto più luminosa dell'esperienza di amare. Scopriamo così che gli altri non sono né nemici né estranei, ma coloro che ci aprono a Dio, alla verità di noi stessi. Scopriamo che la vita non è un monologo, ma un dialogo, riflesso di quel dialogo eterno da cui ha avuto origine il mondo.

scoperta della positività della vita non cancella il sangue, il dolore, l'errore, il dramma. Impariamo a curvarci sulle ferite, l'altra faccia necessaria e misteriosa della nostra esistenza. Il bene, per affermarsi, comporta anche il male. È questo il fondo più oscuro della vicenda terrena. Nell'eterno dialogo, come in una sinfonia, entrano note e accordi diversi, melodiosi e anche dissonanti. Il volto sputacchiato e pieno di sangue di cui parla Isaia è anche il volto del più bello dei figli dell'uomo. Gesù, sulla croce, ci appare vivere un'esperienza ripugnante e nello stesso tempo attira tutti a sé. Dio si è fatto uomo. Il Figlio è venuto tra noi per vivere con noi quello che lui viveva con il Padre, per mostrarci il Padre. Accogliere un figlio, naturale o adottato, è entrare in questo dialogo. Occorre dunque prepararsi. Il nostro accettarci gli uni gli altri, il nostro accoglierci, è come l'ultima eco, l'ultima onda di un oceano, e questo oceano è Dio. L'altro è la parte di me che ancora non conosco. Ogni figlio che entra in casa mette in discussione tutta la famiglia. Occorre disporre il cuore e la mente al terremoto del nuovo incontro.

0: E anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci sta accompagnando in questo cammino. Benvenuto, Don Massimo.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me è un appuntamento molto bello e molto gradito questo, che non mi permette solo narcisisticamente di tornare sulle pagine che ho scritto, ma piuttosto invece di parlare con delle persone. Devo dire che in queste settimane sto incontrando molte persone intorno a questo libro e sono contento che le parole che ho scritto possano essere utili ad altre persone. Ecco, questa è la ragione per cui ho scritto questo libro, proprio per gettare luce e speranza nella realtà delle famiglie. Spero che anche attraverso questi nostri 18 appuntamenti un po' di questa luce, di questa speranza possa riverberarsi anche in coloro che mi ascoltano.
0: Ed è così, senz'altro. Dunque, oggi abbiamo parlato di adozione, un argomento che appunto sta a cuore a molte famiglie, perché continuiamo appunto a parlare di figli, ma direi che la prima cosa veramente che lei mette in evidenza è quanto sia importante per qualunque essere umano capire di essere stato amato e accolto e voluto.
1: Io uso questo termine, siamo tutti padri e madri adottive, non è una buttata. È invece un'utile riflessione sul fatto che anche per chi li ha avuti biologicamente, i figli sono pur sempre un dono che è stato assegnato per poter essere educato, fatto crescere e poi lanciato nel mondo. Non sono un nostro possesso, non sono qualcosa che noi possiamo plasmare a nostro piacimento e su cui possiamo esercitare un diritto di proprietà. In questo senso ogni padre e ogni madre riceve dei doni e li porta a frutto per tutto quanto il mondo. Ecco, in questo senso parlo di genitori putativi e in questo senso trovo che sia molto utile guardare alla famiglia di Nazareth per capire il senso e la verità di ogni famiglia. Da un po' di anni seguo parecchie famiglie adottive e da loro ho imparato moltissime cose, soprattutto ho imparato il difficile rapporto che esiste fra genitori e figli e anche fra genitori e figli adottati, anzi in modo particolare fra genitori e figli adottati. Io trovo che lì in quell'esperienza si imparino molte cose, si impara soprattutto il grande bisogno che ogni bambino ha di avere un padre e una madre e soprattutto che ogni bambino ha di sapere chi è il proprio padre e la propria madre. Purtroppo in molti casi di queste famiglie adottive non è possibile sapere e si scava un buco dentro il bambino, un buco, il buco dell'abbandono, il buco del sapersi non essere stato voluto. E allora è proprio da questa mancanza che occorre cominciare a costruire attraverso una donazione molto lunga e molto disinteressata, perché questo buco può ripresentarsi in tante fasi dell'esistenza e bisogna sapere che, così come i nostri figli non sono un nostro possesso, così non possiamo programmare le reazioni che essi hanno di fronte alla vita. E quindi è un'educazione continua ed è una scuola di gratuità continua, l'accoglienza, l'affido, l'adozione, però insegna qualcosa a tutte le famiglie anche.
0: Lei affronta il problema anche in maniera molto concreta. Intanto ritiene che sia necessario sempre, lì dove possibile, parlare con i propri figli, sia della condizione appunto dell'adozione, sia del desiderio di adottare quando appunto si hanno già degli altri figli.
1: Allora, questo è un tema delicatissimo e non penso né pretendo di dire delle cose incontrovertibili, dico soltanto delle riflessioni e delle esperienze che nascono appunto in me da questi incontri. Per quanto riguarda il figlio adottato, io ho sentito un'infinità di famiglie e oggi mi sembra che anche gli studiosi competenti siano d'accordo che intorno ai 4-5 anni sia opportuno cominciare a parlare al proprio figlio adottato di questa condizione, perché una rivelazione successiva molto più avanti sarebbe ancora più traumatica. In secondo luogo, bisogna stare molto attenti a non demonizzare la madre o il padre che hanno abbandonato, perché in questa rivelazione di essere stati abbandonati deve contemporaneamente maturare anche nel bambino o nella bambina la percezione che dietro questo abbandono ci possono essere delle responsabilità plurime, senza nulla togliere la gravità di quel gesto che solo Dio potrà giudicare. Ci possono essere delle condizioni che lo hanno facilitato o addirittura in taluni casi reso quasi obbligato, e quindi bisogna far percepire al bambino o alla bambina che esiste sempre una bontà originaria del padre e della madre, in modo che il buco dell'abbandono non sia così tragico e vorticoso. Invece, per quanto riguarda i figli biologici, i figli che si sono avuti, sempre, a mio parere, interessarli e renderli partecipi, laddove ci sono ovviamente, alla decisione di portare in casa, quindi di adottare un bambino che sarà poi il loro fratello, la loro sorella. Non penso che sia bene far cadere sulla testa di questi figli qualcosa che li riguarderà per tutta la vita.
0: Lei non nasconde ovviamente anche i problemi che l'adozione porta con sé. È un'avventura, un terremoto, lo definisce lei ad un certo punto.
1: Sì, ho accennato prima che proprio perché l'adozione nasce dal desiderio di accogliere, di raccogliere dei bambini che sono stati abbandonati, l'abbandono è un'esperienza altamente drammatica che la persona porta sempre con sé fino all'ultimo giorno, e quindi niente può essere previsto e programmato, ed è realmente una scuola infinita di gratuità.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: di Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi sono con Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, e gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori raccontando della sua vita come sacerdote, partendo dalla vocazione.
2: Sì, comincerei col dire che sono nato il 6 agosto del 1952 in un paese vicino a Bari, si chiama San Nicandro di Bari, da una famiglia composta di 6 figli, e ho vissuto appunto la mia infanzia in questo paese, e poi dopo nel 63 sono entrato nel seminario arcivescovile di Bari. Naturalmente ricordo la mia infanzia, un'infanzia abbastanza, diciamo così, felice, però proprio all'inizio del mio ingresso in seminario, proprio 20 giorni dopo che entrai in seminario, morì mio padre in un incidente. Mio padre era contadino, purtroppo successe un incidente, quindi ricordo questo avvenimento come fosse, diciamo, un avvenimento accaduto recentemente, perché evidentemente la morte del proprio papà, anche in una maniera anche piuttosto dolorosa, ha inciso fortemente, insomma, nella mia vita. Ricordo già la scena quando mi annunciarono, stavamo in classe, mi annunciarono che dovevo ritornare a casa perché era successo questo fatto piuttosto tragico. E questo naturalmente portato dentro di me, soprattutto nella prima parte del mio cammino seminaristico, portato dentro di me il dolore di questa scomparsa, e con le conseguenze che naturalmente aveva anche sul piano dei rapporti familiari e su quello, diciamo, di carattere sociale. Mancava, come dire, un perno. Comunque ho vissuto la mia esperienza seminaristica in maniera, come dire, abbastanza tranquilla, semplice. La vocazione è nata nel contesto della mia parrocchia, io ero uno dei ministranti, e attraverso appunto il servizio all'altare poi pian piano è cresciuto anche questo desiderio. Ricordo che alla fine della quinta elementare venne da noi un sacerdote che era l'animatore del seminario e parlò a noi ragazzi chiedendo se volevamo, chi aveva di noi il desiderio di magari diventare sacerdote. Io ho espresso questo desiderio e lì è cominciato il mio percorso.
1: Ma in casa come l'hanno presa?
2: Ah, direi molto bene. Mio padre in quel periodo era a lavorare in Venezuela, la mamma mi ha sempre accompagnato, c'è stato, come dire, una facilità anche ad entrare in seminario, non ci sono state opposizioni. Io peraltro ero molto legato alla parrocchia, al servizio all'altare, mi piaceva, come dire, stare in comunità, quindi il cammino è stato abbastanza semplice, però con quel fatto che già ho detto prima della morte proprio all'inizio del seminario. Ho vissuto gli anni della media e del ginnasio nel seminario arcivescovile di Bari. Ricordo tra le altre che nella prima media c'era l'usanza allora che a Natale l'omelia in cattedrale non la faceva il vescovo, ma la faceva invece un ragazzo di prima media. Quindi ricordo tutta questa scena, la ricordo vivo, di essere andato, come dire, a ricevere la benedizione dell'arcivescovo, poi il cammino su questo grande pulpito in pietra che ti metteva un po' di soggezione, e poi finalmente tutta la navata della chiesa con l'arcivescovo e i monsignori che erano la parte presbiterale, e io che dovevo appunto fare questa omelia. In realtà l'avevo imparata a memoria. C'era anche un foglio davanti a me che non dovevo leggere, e addirittura c'era anche un ragazzo, un altro amico, che da dietro mi faceva da suggeritore. Però ricordo l'emozione quando ho cominciato a pronunciare le prime parole, sentivo che queste rimbombavano, diciamo, dalla cattedrale. È un ricordo proprio all'inizio, diciamo, del seminario. Poi,
1: ma come mai avevano scelto lei?
2: Avevano scelto me probabilmente perché vedevano che questo ragazzo era capace di imparare per un foglio e mezzo a memoria, quindi una pagina e mezzo, si trattava di una cosa piuttosto lunga, e probabilmente poi vedevano che anche la dizione, il modo di esporre era adatto a una circostanza piuttosto solenne come quella della messa di Natale, nella notte di Natale. Poi, diciamo, il mio passaggio dal seminario di Bari, il liceo l'ho fatto il primo anno a Molfetta, perché allora il seminario di Molfetta aveva anche il liceo, poi facemmo il passaggio nel seminario di Taranto, infine sono ritornato di nuovo nel seminario di Molfetta per fare tutto il corso teologico.
1: Nel frattempo c'era stato il concilio.
2: Che come forse ho già detto prima, già ci veniva in qualche modo annunciato durante gli anni del seminario nel minore. Ricordo che più volte l'arcivescovo, Monsignor Enrico Nicodemo, che certamente era una grande figura episcopale, veniva dal concilio di tanto in tanto e ci si intratteneva con i seminaristi illustrando quello che era il lavoro conciliare. Ovviamente noi non comprendevamo tutto, comprendevamo soltanto che era una questione molto, molto importante, anche perché l'arcivescovo ce le diceva le cose, certo in una maniera adatta ai ragazzi, ma ci faceva capire che si trattava di un grande avvenimento. È chiaro che poi dopo il riferimento conciliare è stato quello che ha accompagnato gli studi, soprattutto gli studi teologici, perché evidentemente studiavamo ancora su testi che insomma erano un po', come dire, non c'era ancora una sintesi di presentazione, no? della dottrina conciliare, tuttavia avevamo la possibilità di accedere ai testi del concilio, di studiare. Quindi abbiamo vissuto il concilio in quella fase che la fase della realizzazione conciliare, però eravamo troppo piccoli ancora per poterlo seguire in maniera approfondita, e poi però nella parte di teologica, quando avevamo già le categorie per poter entrare, insomma, questo ci ha accompagnato. Naturalmente erano gli anni anche della contestazione, 68 69. Ricordo che anche nel seminario di Molfetta allora ci fu, come forse in tante altre strutture, ci fu un momento di difficoltà. Passammo anche nel seminario liceale, ci fu un altro momento, come dire, di esuberanza giovanile, ecco, chiamiamola così. Però poi dopo gli studi teologici sono rimasto come viceparroco nella mia parrocchia, ma intanto ho frequentato anche la Università Gregoriana. Quindi ho fatto

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, e ci ha raccontato dei suoi studi e adesso siamo arrivati che è tornato in parrocchia e comincia a fare la sua vita di sacerdote.
2: Sì, il mio ministero comincia con l'essere viceparroco nella mia comunità parrocchiale e poi...
1: Quella di origine,
2: perché il parroco aveva bisogno, diciamo, di un aiuto, e allora il vescovo mi lasciò proprio in questa parrocchia. Nello stesso tempo frequentavo appunto l'università a Roma per poter completare gli studi in teologia dogmatica, conseguire anche il titolo della licenza e della laurea, oltre quello della filosofia nell'università statale. La mia tesi, diciamo, è stata su un autore un po' particolare che si chiama Tommaso Campanella. Ho studiato una opera apologetica poco conosciuta, anzi direi del tutto trascurata, che si chiama Ateismus Triumphatus, che vuol dire il trionfo sull'ateismo, un'opera, diciamo, che inquadra un po' il problema della modernità e lo risolve con alcune intuizioni campanelliane di straordinaria rilevanza anche per l'oggi, direi. Poi sono stato nel seminario minore per un anno e mezzo circa e successivamente nel seminario maggiore, dove ho incontrato anche Don Tonino Bello, che era a quel momento vescovo di Molfetta. E potrei dire che gli anni del mio servizio al seminario regionale di Molfetta sono esattamente coincisi con gli anni di Don Tonino Bello come vescovo di Molfetta, cioè dall'82 al 93. Evidentemente, diciamo, questo è stato un periodo straordinario della mia vita, sia perché avevamo un'equipe educativa fatta di sacerdoti, tutti con grandi capacità spirituali, culturali, quindi avevamo un'equipe molto, molto attenta anche all'evoluzione della formazione seminaristica, sia perché avevamo un grande testimone, Don Tonino, che potevamo avvicinare in maniera molto semplice, diciamo feriale, quindi seguire anche un po' il suo percorso, il suo insegnamento, la sua testimonianza di vita, che ha inciso anche profondamente nella mia esistenza. Poi per un piano provvidenziale io sono diventato poi proprio vescovo della sua diocesi, quindi ho conosciuto il Don Tonino, diciamo, da vescovo, e stando qui nella diocesi adesso conosco le sue radici, la sua famiglia, la sua parrocchia, insomma il suo ambiente in cui lui è vissuto, e per questo mi sono impegnato, come dire, a

0: scrivere dei libri su Don Tonino per riportare soprattutto questa prima parte della sua vita, quella meno conosciuta perché avara di scritti, però ugualmente a mio parere molto importante. Quindi ho pubblicato la sua tesi di laurea sui congressi eucaristici, ho anche pubblicato diversi suoi scritti che ho ricercato qui nella diocesi di Ugento, ultimamente un ultimo libro sulla dimensione vocazionale di Don Tonino, sul suo essere, diciamo, educatore di seminaristi, e ho ancora qualche altro progetto, diciamo, di studio per far conoscere soprattutto parti della sua esperienza, della sua personalità, poco, diciamo, conosciuti al grande pubblico.
1: Ma ci racconti invece ancora un po' della sua vita, di quando, prima di diventare vescovo?
0: Sì, ricordo dunque che uno dei periodi più belli è stato quello vissuto in seminario a Molfetta, dove abbiamo, insieme con gli altri educatori, pubblicato un libro sulla formazione secondo il Concilio Vaticano II. Allora era tutto in movimento, si cercavano modelli nuovi, e grazie a un'opera di riflessione sulla prassi, quindi mentre vivevamo con i seminaristi e producevamo dei documenti di carattere formativo e spirituale e anche di carattere pastorale, abbiamo realizzato, come dire, una sorta di progetto complessivo che ancora adesso è un punto di riferimento del seminario regionale di Molfetta. Poi sono ritornato in diocesi, ho vissuto un altro grande periodo della mia vita, diciamo, come sacerdote. Sono stato per 17 anni, questo secondo momento della vita a Bari, e ho vissuto con due vescovi di straordinaria rilevanza, Monsignor Mariano Magrassi, grande liturgista, riconosciuto unanimemente in tutta l'Italia, e poi attualmente, poi dopo, con Monsignor Cacucci. E qui sono avvenuti dei momenti, credo, importanti per la vita della diocesi di Bari. E innanzitutto il sinodo indetto da Monsignor Magrassi. Erano ormai 300 anni che nella diocesi di Bari non si teneva un sinodo. Monsignor Magrassi desiderava tanto poterlo realizzare, e difatti abbiamo realizzato anche il sinodo, che fu un'esperienza straordinaria per la nostra Chiesa. Durò 4 anni di lavoro, di studio, di incontri, e finalmente nell'ultima parte subentrò Monsignor Cacucci e mi chiese anche di elaborare il libro finale, il libro sinodale. E poi abbiamo vissuto un altro grande momento, quello del Congresso Eucaristico Nazionale nel 2005. Fu importante per il tema, innanzitutto, il tema della domenica. Il motto era quello dei martiri di Abitene: sine dominico non possumus, una testimonianza di straordinaria rilevanza anche dal punto di vista pastorale, ma coincise anche con la prima uscita di Papa Benedetto dopo la sua elezione. Intanto c'era stata la morte di San Giovanni Paolo II, era stato eletto Benedetto XVI, e noi avemmo questa opportunità di avere il Papa per la prima volta, diciamo, fuori di Roma dopo la sua elezione. Questo naturalmente diede anche al nostro congresso eucaristico una rilevanza, diciamo, mediatica, al di là di quello che l'avvenimento, diciamo, poteva avere, proprio perché si trattava di un primo momento in cui il Papa diciamo, faceva un viaggio al di fuori di Roma. Infine, poi sempre nella diocesi di Bari, insieme con Monsignor Cacucci abbiamo iniziato la sua visita pastorale, un altro momento fondamentale, significativo del cammino della diocesi di Bari Bitonto. E poi dopo questo, appunto, la mia nomina come vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, la nomina che Benedetto XVI mi ha dato, il cui annuncio è stato fatto il 2 ottobre del 2010.
1: E su questa nomina io ringrazio Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, di questa conversazione. Grazie, grazie a moltissimo.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La risurrezione dei corpi. Sesta meditazione, la luce inaccessibile. Buon ascolto.

0: quest'ultima meditazione vuole essere un po' riassuntiva, cioè cosa ne viene per noi di tutto quello che abbiamo detto, la resurrezione del Signore, la resurrezione nostra dei corpi, la seconda venuta di Gesù. Abbiamo contemplato dei fatti esterni, oggettivi, cosa ne viene per noi. Ho intitolato questa ultima riflessione La luce inaccessibile. Naturalmente ve lo spiego cos'è la luce inaccessibile. Partiamo da questa domanda: cosa dice il padre Don Divo Barsotti della resurrezione dei corpi? Il padre non si pone la domanda di come saranno i corpi risorti, come vi ho detto nella dottrina di San Tommaso, però si pone una domanda che è questa: ma come saremo nello stato intermedio tra la nostra morte e la resurrezione dei corpi? Siccome vi ho detto che quando noi moriremo indubbiamente il corpo biologico si separa, diventa polvere con gli anni, ma l'anima da qualche parte c'è, un paradiso, all'inferno o un purgatorio. Però non è col corpo, perché la resurrezione dei corpi verrà alla fine del mondo, e ancora non c'è la fine del mondo. E quindi come fa un'anima a stare senza un corpo? Non è mai successo, perché anche quando siamo stati concepiti nel grembo materno, appena il bimbo, non è un bimbo, ma è insomma comunque la persona viene concepita, anche quando è due cellule, subito Dio infonde l'anima. E quindi l'anima viene da Dio, ma è sempre attaccata a un corpo. Ma quando il corpo è defunto? E il padre si risponde e dice: il corpo che noi avremo in questa fase tra la morte e la resurrezione dei corpi è il corpo del Cristo risorto. Cioè c'è già un corpo risorto adesso da qualche parte, cioè qualche parte c'è già un corpo risorto, è il corpo di Gesù. Noi saremo in quel corpo, cioè cosa vuol dire? Non è che noi diventiamo Gesù, io rimango distinto dal Signore Gesù, ma in qualche maniera, prendetelo così, in qualche maniera il corpo che avrò è quel corpo. Vi leggo la sua frase precisa, tratta dall'Adunanza a Firenze nel 1985: la tua anima, una volta morto, non vive senza un corpo. L'essere tuo personale sussiste nell'unità del corpo di Cristo glorioso. Noi siamo in Cristo e in Cristo viviamo. Ora forse non dobbiamo farci troppe domande tecnicamente cosa voglia dire, cioè come sarò, avrò un volto, avrò le mani, avrò i piedi, insomma sono domande difficili da rispondere, però avrò il corpo di Cristo, ecco, questo è un po' quello che il padre sostiene, quindi la mia anima è nel corpo di Cristo e ha il corpo di Cristo. Però dice il padre subito dopo: un momento, ma questo io già lo vivo col battesimo, già io sono nel corpo di Cristo col battesimo. E scrive nel libro Meditazione sulla seconda lettera di Pietro: mediante il battesimo noi siamo già misteriosamente inseriti nel suo corpo, pur conservando un nostro corpo. Quando siamo vivi, cioè adesso, in questo istante, se siamo in grazia di Dio, abbiamo un nostro corpo, ma se ho fatto la comunione, se sono in grazia, ho ricevuto il corpo di Cristo, sono anche nel corpo di Cristo. Allora dice il padre: quanto avviene nel battesimo è solo l'inizio di un processo per il quale noi, rimanendo persone distinte, sussisteremo nell'unico corpo di Cristo. Allora attenzione, ci sono tre fasi. Qui siamo in trifase. Se siamo in grazia, moriamo, andiamo in paradiso, succede. Adesso Io sono nel corpo di Cristo, ma ho un mio corpo biologico. Dopo morto rimango nel corpo di Cristo senza corpo biologico. Dopo il giudizio universale rimango nel corpo di Cristo col mio corpo glorificato. Quindi il padre Barsotti dice: preoccupatevi di stare nel corpo di Cristo, poi le forme, ma ve l'ho detto anche all'inizio, anche San Tommaso dice quello che la sua intelligenza, per quanto illuminata e santo, gli dice. Ma se poi salta fuori uno che dice qualcosa di un po' diverso, è possibile. Il padre dice: preoccupatevi di stare nel corpo di Cristo, cioè di essere in cammino, di stare in cammino. La nostra vita inizia il giorno del concepimento, ma la nostra vita in Cristo inizia il giorno del battesimo e non finisce più. E in questo cammino spirituale noi siamo direzionati, siamo attratti da Dio che se vive in noi, se io vivo nel corpo di Cristo, non può non esercitare su di me un'attrattiva, un desiderio. Anche chi vive nel male cerca il bene, intendiamoci, ma tanto più il battezzato, tanto più colui che cerca il Signore. Ma qual è il problema? È che la santità di Dio è assoluta. Quindi noi ci troviamo come tirati, abbiamo un grandissimo desiderio e ideale, ma è qui ancora irraggiungibile. Perché parlo di luce inaccessibile? Perché, ma questa è la nostra consacrazione, io sto parlando adesso della nostra consacrazione. Dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 14, il Cristo è il solo che possiede l'immortalità, che abita in una luce inaccessibile, che nessuno degli uomini ha mai visto, la luce inaccessibile, né potrà mai vedere. Allora qui dice: nessuno degli uomini ha mai visto, né potrà mai vedere. Dice San Paolo: la luce di Dio non la puoi vedere. Aspetta, c'è il trucco, c'è il trucco. Però intanto dice: non la puoi vedere. Questo per dire come la santità di Dio è assoluta, è inaccessibile. Quanti passi del padre, ma leggete i suoi diari, questo desiderio di averlo, di possederlo, e poi subito dopo dice: ma non ce la posso fare, non, tu sei troppo per me. E in effetti nell'Antico Testamento Dio si manifesta come questa assoluta trascendenza. Avete presente il Monte Sinai, quando Mosè va a prendere le tavole della legge? Non ci va tranquillamente, non è una passeggiata. Il monte è tutto tremante, trema. E voi salireste su un monte che trema? Non solo trema, ma è pieno di fumo, quindi non si vede bene dove si cammina, e soprattutto manda un suono come delle trombe. Ma tant'è che tutti gli altri dicono: no, Mosè, vai pur tu, vai, noi ti aspettiamo qua. Nessuno ha il coraggio di salire. E Mosè sale in questa cosa che trema, che manda suoni, piena di fumo, dove ricevere la legge di Dio. È un luogo tremendo il Sinai. Infatti quando scende non si accorge di essere tutto luminoso. Ma non se ne accorge, glielo dicono gli altri. Quindi questo senso del sacro, di luce inaccessibile, va tenuto, va mantenuto. Dio è trascendenza assoluta, abita in una luce inaccessibile. Io mi devo prostrare quando entro in chiesa, c'è il corpo di Cristo, mi devo prostrare. Questo senso della sacralità oggi è un po' perduto, quando c'erano tutti quei bei segni, luci, candele, e quadri, immagini, tendaggi e compagnia, ma non sono per Dio. Dio non è che ha bisogno di incensi e di candele, sono per me. Ho bisogno io di capire che sono entrato in un altro luogo. Anche il linguaggio a volte con cui parliamo del Signore, io a volte rimango un po' quando sento dire sulla Vergine Maria la Madonnina, la Mammina, mi dà un po' un senso di, non so voi, ma io con la mammina ci parlo, ma sì, va bene, ma io con Dio ci litigo, ma posso litigare con mio marito, con mio figlio, eccetera, ma io litigate con... Posso non capire l'agire di Dio, questo sì, ma il litigarci mi sembra un po' troppo, un po' del fornaio, insomma. Isaia, quando Isaia nel capitolo 6 ha una certa visione di Dio, corrono gli angeli serafini, gli coprono gli occhi di Isaia, perché ha questa percezione di Dio e sente questo canto: santo, santo, santo. Isaia capitolo 6, mysterium tremendum, è veramente Dio. La frase: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. In che libro della Bibbia è contenuto? È terribile, questo sembra rischia tutto, ricordate? È terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
1: Ebrei.
0: Non ho capito. In che libro della Bibbia è questa frase? Non è nell'Esodo. Non è nel Levitico. È nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento. Chi che l'aveva detto? Elena, hai detto tu? Bene, è proprio nel Nuovo Testamento. Altro che Madonnina o... È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 31. Quindi manteniamo questa immagine di trascendenza assoluta, eppure affascinante. Eppure io sono ferito. Sono ferito, ma non sono ferito in guerra, sono ferito d'amore. Io sono la sposa del cantico, dei cantici, che percepisce la presenza di Dio nella persona del Cristo e gli corre dietro. C'è una frase del padre Barsotti nel libro La fuga immobile, nel diario, che non l'ho citata qui ma la so a memoria perché la cito spesso: fuggiamo via Gesù, io e te, fuggiamo via, bellissima, lontani, soli, come dire, questa gente qui, io e te da soli. In effetti, due innamorati vogliono stare da soli, se c'è troppa gente attorno cercano un angoletto per stare da soli. Viene da dire: ma c'è bisogno di fuggire per stare con Gesù da soli? Eppure lui scrive questo: andiamo via. Poi dice: la mia vita deve essere come una freccia che travolge ogni ostacolo e centra il bersaglio in una ferita che lo lascia sempre sanguinante. Cioè dice: la mia vita voglio che sia il volo di una freccia di amore, no? Che va verso il bersaglio, che è il cuore di Cristo. Divo Barsotti scrive delle frasi di Gesù che gli innamorati tra loro se le sognano, dice delle espressioni così profonde, così ardite, che sono una meraviglia, meravigliose, che dicono un amore umano, altro che la Madonnina, un amore umano veemente verso la persona del Cristo, verso Gesù. Quindi il fatto che Dio si sia fatto carne lo ha reso accessibile. Ecco, la luce di Dio è inaccessibile, ma il Cristo si è reso carne e ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, e io non posso più vivere senza di lui. Non so voi. Ecco il cammino dell'anima ferita dall'amore di Dio, appunto, che ha preso corpo umano, e da quel momento è, come dire, spinta verso quel cammino, verso il raggiungimento della comunione perfetta in paradiso. Scrive San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18: e tutti noi, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, sotto l'azione dello Spirito Santo. cioè il cammino è entrare sempre di più di gloria in gloria nell'azione dello Spirito Santo in comunione con Lui, come fecero Pietro, Giacomo e Giovanni alla trasfigurazione. Ecco perché in comunità piace tanto la trasfigurazione, perché dobbiamo entrare in quella luce. Cosa dice Pietro? Abbiamo visto la luce di Dio, certamente moriremo, perché nessuno può vedere Dio e vivere, ma invece non muoiono, perché i discepoli videro la gloria di Dio nel volto di Cristo, in Gesù, è tutta lì la gloria del Cristo, ecco perché il suo corpo ci è necessario, la vedono in Gesù. Lo dice Giovanni nel prologo, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito, pieno di grazia e di verità. Allora il luogo definitivo della gloria è il corpo di Cristo resuscitato. Negli scritti di Divo Barsotti è un continuo dire che il paradiso è il corpo di Cristo risuscitato, che cieli nuovi e terra nuova è il corpo di Cristo risuscitato, che non c'è altro rapporto con Dio se non nel corpo di Cristo risuscitato. La gloria inaccessibile del Padre viene a noi nel Cristo. Ed è il regno dell'amore, ed è il regno dello Spirito Santo, è il velo squarciato, tant'è che Gesù dice nell'ultima cena, chi vede me vede il Padre. Bene, voi l'avete vista questa gloria di Dio nel volto di Cristo risorto? L'avete vista o non l'avete vista? Non sareste qua, sareste in spiaggia sul gommone, sul pedalò, no, qui non c'è il pedalò, qui non so, a Rimini c'è il Moscone, vero, il buon Claudio di laggiù, una volta si chiamava Moscone, poi a forza di tirare i remi in testa alla gente hanno tolto i Mosconi e hanno messo i pedalò, ma io sarei lì, il problema qual è? Che ho visto la gloria nel volto del Cristo risorto e non posso più vivere senza di Lui. Non esisto più se non in questa continua ricerca spasmodica, continua. In questo abbiamo conosciuto Don Divo Barsotti, un uomo che non era mai in pace. Quindi sì, la pace del cuore, la vita spirituale, ritroviamo la pace. Questo forse nello yoga, ma nemmeno lì. Il cristianesimo non è questo raggiungimento della pace. Il cristianesimo è il desiderio di unirsi a uno che ha una luce inaccessibile, te la mostra, ma non dice mai basta, non è mai contento. Ecco allora l'esigenza di consacrarsi, ecco la nostra consacrazione. In fondo questa consacrazione è un'intuizione di Divo Barsotti molto bella, perché altre comunità religiose hanno promesse, hanno impegni, hanno, non so come si chiamano, fanno dei passi, no? Fanno una promessa, ma la parola consacrazione, lo sapete che ce la volevano togliere. Quando abbiamo fatto il riconoscimento, ma tuttora adesso non è una frase indigesta, è una parola indigesta per voi del primo ramo, è indigesta, a Roma non la vogliono riconoscere, loro dicono i consacrati sono solo quelli che fanno i voti di castità perfetta, quelli sono i consacrati. Il padre, io andai anche all'epoca in Vaticano appunto a dire lo statuto, vogliamo riconoscere il livello Vaticano, allora loro dissero sì, però dovete dividere in due. Ci sono i consacrati, sono il terzo, quarto ramo, la castità perfetta. Gli altri sono affiliati, disse primo, secondo, insieme però affiliati. Allora, quando andai dal padre, tornando al Vaticano, dissi a Divo Barsotti, lì ci dicono quello, e lui rispose, se vogliono questo, che ci sono i consacrati e gli affiliati, io vado negli affiliati. No, aspetti padre, no, fermo, no, non è che lo volessi io, è così, e tuttora è così. L'esigenza del padre sulla consacrazione era assoluta, e come insisteva, adesso non stiamo a dirlo perché è la nostra formazione continua, voleva che fossimo consacrati, strappati dal mondo, esseri che vivono solo di Cristo, stando nel mondo, ma strappati dal mondo, con quest'amore assoluto verso Cristo, verso Gesù, risorto nel suo corpo. E poi diceva i voti, ma dopo consacrati fai i voti, tant'è che la formula di consacrati, tutti noi l'abbiamo detta, no? Mi impegno a vivere questa consacrazione fino alla morte. E basta? No, c'è una paroletta dopo, alla morte? Abbiamo detto, Cioè io desidero vivere per questo scopo, cioè essere consacrato fino alla morte e alla morte di croce, cioè vivere per la gloria di Dio. Questo è il monaco. Il monachesimo è colui che vive per la gloria di Dio, come si firmava Santa Elisabetta della Trinità, laudem gloriae, si firmava a lode della gloria di Dio. Il monaco vive questa, come dire, puro coinvolgimento, vive per far piacere a Gesù Cristo. Sapevate? Io vivo perché lui sia felice, come diceva Francesco Marto a 11 anni, il pastorello di Fatima. Diceva: ma so che Gesù è triste, diceva, perché aveva visto l'inferno. E Francesco, a Fatima, e dice: Gesù è triste perché ci sono le anime che vanno all'inferno. Allora, nella sua psicologia di bambino, dice: siccome è triste, lo voglio consolare. Io lo posso consolare. E cosa faceva per consolarlo? Cosa faceva per consolare Gesù? Sapete? Faceva due cose: le penitenze. Penitenze, faceva penitenze, la corda, non mangiava, non beveva, faceva vita penitente a 11 anni. E poi, anziché andare a scuola, si fermava in chiesa e andava davanti a Gesù, che lui chiamava Gesù nascosto, o marinava la scuola per andare a fare l'adorazione. Ma non avete mai visto uno così? Io quelle volte che l'ho fatto, ecco appunto, lasciamo stare Dario, lasciamo stare i nostri ricordi delle scuole superiori. No, a 11 anni non osavo, ma un pochino più tardi qualche volta si è fatto. Dunque, e quando gli dicevano: ma perché vai a fare l'adorazione? Devi andare a scuola e imparare a leggere e scrivere. Sapete cosa rispondeva? Ma perché devo andare a scuola? La Madonna mi ha detto che mi viene a prendere presto. A Giacinta e a Francesco la Madonna aveva detto: loro due vengo a prenderli tra poco, a Lucia, te ti lascio tanti anni. Quando Lucia disse: guardate che la Madonna viene a prendervi presto, ma per loro tranquilli, va bene. Quindi Francesco Marto, col fatto che sapendo che la Madonna sarebbe venuta a prenderlo presto, disse: ma che vado a scuola a fare? Vado, sto in chiesa, faccio l'adorazione, ma per consolare Gesù. Io direi: pregatelo San Francesco Marto, bimbetto morto a 11 anni. Sono i veri gnostici. Bene, il padre ci indica nell'Ascensione, che oggi cominciamo a celebrare, perché sono i primi vespri dell'Ascensione, questo cammino che parte dal concepimento, dal battesimo, e arriva alla vita eterna, un cammino vissuto tutto nello Spirito Santo. Dunque, gli atti degli Apostoli sono la vita della Chiesa negli uomini che vivono lo Spirito Santo. E padre Barsotti, indicando nell'Ortodossia, nei santi russi e in San Serafino di Sarov in particolare, uno dei santi di riferimento, ci spinge a vivere così. Anche San Serafino di Sarov diceva che il fine della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. E quando fece la catechesi dello Spirito Santo al suo discepolo Motovilov, non gli fece una conferenza, gli mostrò che cos'era la vita nello Spirito Santo. Sapete, no? Colloqui con Motovilov. San Serafino dice a Motovilov, che è un laico: vuoi fare l'esperienza dello Spirito Santo? Cosa avreste detto voi? Ah, certo, voglio farlo. E si vieni con me. E lo portò fuori in mezzo al giardino, alla foresta. e lì gli spiegò che cos'era lo Spirito Santo facendoglielo sentire. Cioè questo Motovilov cominciò a sentire un senso di pace, cominciò a sentire un senso di dolcezza, cominciò a sentire, perché Serafino gli teneva la mano sulla spalla, nel frattempo lui era tutto illuminato, tutto luce, ste robe che fanno solo i santi, però Motovilov a un certo punto è bello perché dice: che cosa senti? Sento un gran caldo, dice Motovilov, e Serafino gli dice: ma siamo in Siberia, in questo momento ci sono 30 gradi sotto zero. Lui dice: io sento caldo. Allora Serafino subito gli dice: ecco il calore dello Spirito Santo, eccetera. Cioè, indicandoci il santo San Serafino di Sarov, il padre ci dice: questo bisogna viverlo, cioè noi dobbiamo essere quel Serafino che non parla dello Spirito Santo ma lo vive, cioè vive l'atmosfera nuova, quel soffio che viene da una persona. Lo Spirito Santo viene soffiato da Cristo e io vivo nello Spirito Santo questa comunione, questo amore profondo per il Signore che mi dà la vita eterna. Bene, quando vengo riempito di questo Spirito Santo, proiettato verso la vita eterna, ecco l'ascensione, devo trascinare verso il Cristo tutto il mio mondo, tutto quello che il Signore mi dà di vivere, e allora tutto si ricompone. È che il nostro mondo è ostile a Dio, è inquinato, va bene? E lì il Signore ci ha chiamati, con la carità, con l'amore, amando tutti quelli che Dio ci dà, anche quelli che ci fanno del male, amandoli noi diventiamo trasparenti, quindi portiamo queste creature a Dio. Questo è il nostro compito, comunità dei figli di Dio, non dobbiamo fare niente. Non dobbiamo fare niente, non ci sono novità, non ci sono nuove rivelazioni, vivere l'ascensione del Cristo. Noi non siamo rinnovamento, avete presente? Rinnovamento nello spirito. No, questo senza dire bene o male, ma rinnovamento, rendere nuovo, e non siamo neanche neocatecumenali, cioè nuovi catecumeni, siamo figli di Dio, quindi tutti si dicono: ma siete solo figli di Dio, siamo tutti figli di Dio. Ma io vorrei dire, infatti anche me ogni tanto il nome, mi sono tentato di dire, avete presente il vecchio nome della comunità? Milizia Regni Cristi, bellissimo, milizia, no? Chi siete? Milizia, i soldati, no? Il regno di Cristo, come ho detto stamattina, quindi sta attento perché io sono un milite. Quando dico comunità dei figli di Dio rimangono delusi, cioè comunità dei figli di Dio, allora? Io non so, dovrei fargli tutto sto discorso qua, dico, ascoltare una meditazione. Siamo semplicemente figli, cioè vivo per Dio, non ho altro fine. Voglio la gloria di Dio e manifestare la gloria di Dio nella mia vita. Basta, quindi non chiedo niente e non faccio niente. Cerco di essere appunto questo innamorato di Cristo che convince il mondo in quanto a Cristo, a Gesù, nel rapporto col Signore. Se no alla fine l'amore è finale, ha ragione in se stesso, se no alla fine si usa Dio per altro. Quante volte il padre lo diceva, si usa Dio per fare delle cose, anche buone. No, è una comunità senza finalità dirette, senza scopo diretto, quando diciamo non abbiamo opere, quindi alla fine uno dice: ma cosa devo fare? Ecco il fare, appunto, incontri, radunanze, ritiri, compagnia bella, tutto questo ci deve direzionare a questo teocentrismo, andare verso Dio, non antropocentrismo, cioè verso l'uomo. Anzi, l'uomo mi dà fastidio. Avete presente la preghiera di San Nicolao della Flue? Il terzo versetto cosa dice? Il Signore mio Dio, togli me stesso a me. Ecco, questo dovremmo dire, perché io sono l'unico ostacolo alla gloria di Dio in me. Io alla fine devo splendere senza che me ne accorga, della luce inaccessibile di Dio. Togli me stesso a me. Ho trovato questa bella frase di Divo Barsotti. Questo va bene per tutti i consacrati, cioè quasi tutti di voi. Chi sceglie Dio deve essere disposto a mettere sulla bilancia Dio da una parte e tutto l'universo dall'altra, e scegliere. Troppo facile per noi cercare di accomodare Dio e il mondo, Dio e i nostri istinti, Dio e la sete del potere. Interessante la radicalità di quest'uomo, dice, cioè, la bilancia con due piatti, da una parte metti Dio, dall'altra tutto il resto, poi scegli, voi mi dite, ah ma io scelgo Dio, però vuol dire che tutto il resto non c'è più, o meglio, tutto il resto trova sussistenza in Dio, quindi il potere, il mondo, gli istinti, eccetera. Il peccato ha frantumato tutto, nel corpo di Cristo invece si ricompone l'unità. Avete sentito la lettura di San Gregorio di Nissa di oggi? Forse l'abbiamo ascoltato un po' distrattamente, però di fatto San Gregorio di Nissa dice tutta l'opera del Cristo risorto è comporre tutto nell'unità. Cioè realizzare che cosa? Quell'unione che sarà la vita del cielo, come vi ho detto ieri. Il paradiso è la comunione dei santi, ma già da adesso voglio cercare di realizzarla ricevendo lo Spirito Santo che mi sbalza fuori di me e comincio a essere in voi, comincio a vivere la vostra vita, d'accordo? Niente mi trattiene più qui in terra, come diceva Sant'Ignazio di Antiochia, niente mi trattiene di più, voglio essere di Cristo. Bene, allora la festa di questa di oggi e di domani, l'Ascensione, è proprio questo cammino. Noi siamo in un cammino che non si ferma mai, chi si ferma è perduto, perché torna indietro, è un cammino che è iniziato e finirà solo in paradiso. L'immagine forse bella che così posso comunicarvi è quella del roveto ardente, cioè il roveto sussiste, la pianta rimane. Perché Mosè viene meravigliato? Perché questo qui brucia in continuazione ma l'albero rimane. Sarebbe come se appunto io bruciassi un albero qui dalle suore e dopo due ore o tre ore o quattro ore l'albero non c'è più, cioè si consuma, si disfa e finisce anche il fuoco. Lì invece c'era un albero, roveto, che rimaneva, bruciava in continuazione. L'albero rimane. Bene, allora io sono quell'albero, va bene? Il fuoco è il fuoco di San Sergio, il fuoco che anche ha visto San Sergio. Io sono quel roveto, ardo senza consumarmi. Il padre dice questa è la mistica dell'ascensione, cioè io rimango nel mondo, roveto, ardo, senza consumarmi. Va bene, ma per far questo occorre, ecco qui la parte più ascetica, occorre morire a se stessi. Per fare questo percorso c'è una morte, la morte di me. Gesù dice chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. E San Paolo nelle lettere dice, se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, poi continua, morto con Cristo agli elementi del mondo. E nella lettera ai Galati, sono stato crocifisso con Cristo. Oh, San Paolo dice così, Galati 2:20. E Colossesi 3:3, voi infatti siete morti e la vita vostra ormai è nascosta con Cristo in Dio. Ma siamo morti o non siamo morti? Sì, siamo morti. Siamo morti agli elementi del mondo, quella parte di noi che tende al mondo. Questa la dobbiamo distruggere, guardate, fino alla fine. Non cantiamo vittoria troppo facilmente. Fino alla fine cercherà questo ricordo della morte. È importante. c'era un santo russo, certo Antonio, da non confondersi con Antonio di Padova, ma neanche Antonio di Tebe, russo, che dormiva dentro una cassa da morto. Come un bellissimo, dorme benissimo nella cassa da morto. Tutte le sere andava in camera, aveva la bara, tutte le sere andava a dormire lì, si svegliava la mattina. Ma questo non è il folklore, questo è il ricordo che alla mattina si sveglia, oh, sono già nella cassa. Oh. Poi se un giorno, una notte muore davvero, lo trovano già lì, bellissimo. È stupendo sto fatto, ci avevo pensato anch'io ma poi ci ho rinunciato. Diciamo questo, che è la vita morta del mondo, che io esprimo, va bene, se non volete la cassa, ci sono i voti, quei tre voti. Povertà, castità, obbedienza. Sono tre chiodi che mi fissano in Cristo, povertà, castità, obbedienza. E io posso dire con San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, se questa frase non vi torna, concentratevi solo sulla prima parte. Non sono più io che vivo, basta.
1: Ci dice il Paolo.
0: Quindi, perché dite, ma San Paolo era un santo, invece io non oso dire non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Allora, la seconda frase, la parte non ditela, dite la prima. Non sono più io che vivo, non ho più una mia volontà, ecco il martirio, non ho più una mia volontà. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questa morte è importante perché io, morendo gli elementi del mondo, entro nella roccaforte. Entro nella roccaforte di Dio, come dice San Paolo, cioè l'autore della lettera agli ebrei, come ha fatto Gesù. Poiché dunque i figli hanno il sangue e la carne, anch'egli, Cristo, è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti alla schiavitù. E cosa diciamo noi nel mattutino della risurrezione? Domattina lo diremo. Con la morte ha calpestato la morte. Questa allora è la figura del vero cristiano. Lo dice San Paolo, 2 Corinzi 4,10, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Cristo si manifesti nel nostro corpo. Questo dunque è la seconda lettera ai Corinzi 4,10, è l'inno della vita, l'inno alla vita. Porto nel mio corpo, estimate, cioè la morte di Cristo, perché la vita di Gesù si manifesti in me. Allora in questo modo, se vivo così, la morte non fa più paura, come ci siamo detti tante volte. Perché? Perché Gesù è presente, Gesù è già presente nell'atto in cui morirò, definitivamente si manifesta nel mio corpo. Di qui ne viene lo zelo e a volte quasi l'esuberanza del martirio. I martiri hanno una volta una specie di esuberanza che a noi stupisce, perché vengono torturati. Io vi citavo Perpetua e Felicita e vi cito l'espressione che si scambiano Perpetua e Felicita nel momento del martirio, è nel martirologio romano, quindi non è fantascienza. Felicita era incinta e partorisce in carcere e ha questo bambino, vi ho detto, no? Che tant'è che lo sposo e i genitori vanno da lei col bambino e gli dice: non ti interessa questo? Partorisce in carcere. Perpetua le dice, siccome durante il parto aveva sofferto come tutte le donne, e non c'era l'ostetrica lì, insomma, partorisce, era già catturata. Perpetua, per consolarla, dice: se soffri adesso, cosa farai quando ti daranno alle fiere, agli animali? Risposta di Felicita: adesso sono io che soffro, allora sarà un altro che soffrirà al posto mio. Sembra bella questa espressione. Eh? Allora sarà un altro che soffrirà al posto mio. Cioè, è chiaro che anche Perpetua, anche Felicita, sentirà il dolore della sua morte, morte violenta, diciamo. Ma in quel momento è il Cristo che ripete la sua morte salvifica per la salvezza del mondo, con la mia carne. Allora l'unione diventa perfetta. Ecco perché il martire va subito in paradiso. Non ha bisogno di processo canonico, perché ha unito in modo perfetto la carne, martirio suo, ma ammazzano più di così, alla morte di Cristo, che però è salvatore, quindi il Cristo, la sua morte è salvifica, è la presenza dello Spirito. Quindi noi dovremmo desiderare di morire martiri. Ragazzi, ma lo leggete San Isacco di Brebeuf e Jeg, quello lì come si chiama, i martiri canadesi? Ma lo dite l'ufficio delle letture o non lo leggete? Questo qui, questo Isacco di Brebeuf, ha fatto, fece il voto di martirio. Dice: per quanto sta in me, poi il Signore mi aiuterà, faccio voto, desidero. L'hanno martirizzato davvero, cioè non è che fece il voto tanto per fare. Ma a vostra consolazione dico una frase del padre Don Vivo Barsotti del libro Pasqua. Dice: ogni eucaristia tende di per sé al martirio. Vi basta? Ogni volta che celebriamo la messa e facciamo la Santa Comunione, quando prendo il corpo di Cristo, devo tendere, devo sentire, devo vivere, non ah che bello io e te un grande amore, niente più, come cantava Peppino di Capri. No, devo sentire la tendenza a morire martire. Vi chiedo, un grande amore, niente più, come cantava Peppino di Capri. No, devo sentire la tendenza

vicina che dici: ma chi ti credi di essere? Vola basso, ecco appunto, stai basso, non fare tanti propositi eroici, eccetera. E dopo uno dice: sì, ma il vero martirio è il martirio della volontà, è sopportare la socera. Uno se l'aggiusta un po', no? Sul vero martirio. Ma come sarebbe bello invece, ma scusate, ma Gesù Cristo, nostro Signore, com'è morto? Martire. I 12 apostoli, Giuda Iscariote escluso, come sono morti? Santo Stefano, come è morto? Quindi tu dici, questa è tutta roba loro, tutta roba che appunto per noi non siamo a questa altezza, vero o no? Noi diciamo che non siamo a questa altezza? Io spero che ti taglino la testa quando vengono, no, ma scusa, e puoi fare il discorso come Santa Perpetua e Felicita. Cioè in quel momento è il Signore che ci unisce a sé e ci glorifica. È una morte gloriosa quello del martire. D'altro canto è proprio l'amore, è proprio dell'amore dare il massimo. Allora questa vita che, e concludo, questa vita che dobbiamo passare, abbiamo ancora pochi anni, abbiamo pochi mesi forse, come vogliamo spenderla? A chi vogliamo darla? Va bene, non fate voto di martirio, d'accordo, ve lo concedo, però se qualche volta sentite questa spinta, poi ci pensa il Signore come, quando, dove, perché, ma non dite di no, non dite di no, non dite di no, perché chi lo sa? Può darsi benissimo che sia il compimento dell'esistenza, così andate subito in paradiso, facciamola, che vi canonizziamo, facciamo la festa, mettiamo nel calendario della CFD, questo è morto martire, diventa veramente una festa, tanto voi siete in paradiso, quelli che sono in terra vi glorificano, più di così, scusate. Il martirio dura poco, pochi istanti, non te ne accorgi nemmeno, via, dai. No, ecco, la graticola forse te ne accorgi un po' di più, ma in quel momento chi ci dà la grazia è il Signore. Però ricordatevi questa frase di Obrassotti, che questa è la scritta davvero: ogni volta che prendo, che partecipo alla Santa Messa, l'Eucarestia tende di per sé al martirio. Poi ognuno ha le sue forme, quello che il Signore vorrà, quello che il Signore vorrà. Lasciamo fare a Lui, va bene? Lasciamo fare a Lui.

0: Solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto, che dovremmo usare tutti davanti a Dio. Di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: avvenga per te come desideri. Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

La Dormitio Virginis e l'Assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Fu Papa Pio XII, il 1° novembre del 1950, anno santo, a proclamare solennemente per la Chiesa Cattolica, come dogma di fede, l'Assunzione della Vergine Maria al cielo, con la costituzione apostolica Munificentissimus Deus. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici istanze e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza, onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica.

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpo originale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo, e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. La Vergine assunta, recita il Messale Romano, è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrina. Questo perché l'assunzione di Maria è un'anticipazione della resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il giudizio universale. È una solennità che, corrispondendo al Natalis degli altri santi, è considerata la festa principale della Vergine.

Il primo scritto attendibile che narra dell'assunzione di Maria Vergine in cielo, come la tradizione fino ad allora aveva tramandato oralmente, reca la firma del vescovo San Gregorio di Tours, storico e agiografo gallo-romano. Infine, quando la Beata Vergine Maria, avendo completato il corso della sua esistenza terrena, stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentirono che essa stava per lasciare il mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la sua anima, la consegnò all'Arcangelo Michele e si allontanò. All'alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e lo custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e portato in paradiso.

dottore della chiesa, San Giovanni Damasceno, scriverà: «Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino, abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature, quale madre e schiava di Dio. La Madre di Dio, che era stata risparmiata dalla corruzione del peccato originale, fu risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato. Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel regno dei cieli con il suo corpo glorioso.

San Germano di Costantinopoli, considerato il vertice della Mariologia patristica, è in favore dell'assunzione e per tre principali ragioni. Pone sulla bocca di Gesù queste parole: «Vieni di buon grado presso colui che è stato da te generato. Con dovere di figlio io voglio rallegrarti. Voglio ripagare la dimora nel seno materno, il soldo dell'allattamento, il compenso dell'educazione. Voglio dare la certezza al tuo cuore. O madre, tu che mi hai avuto come figlio unigenito, scegli piuttosto di abitare con me». Altra ragione è data dalla totale purezza e integrità di Maria. Terzo, il ruolo di intercessione e di mediazione che la Vergine è chiamata a svolgere davanti al Figlio in favore degli uomini.

Leggiamo ancora nel suo scritto dell'omelia prima sulla dormizione, che attinge a sua volta da San Giovanni, arcivescovo di Tessalonica, e da un testo di quest'ultimo che descrive dettagliatamente le origini della festa dell'Assunzione, dato certo nella Chiesa orientale dei primi secoli. Essendo umano, il tuo corpo si è trasformato per adattarsi alla suprema vita dell'immortalità. Tuttavia, è rimasto integro e gloriosissimo, dotato di perfetta vitalità e non soggetto al sonno della morte, proprio perché non era possibile che fosse posseduto da un sepolcro, compagno della morte, quel vaso che conteneva Dio e quel tempio vivente della divinità santissima dell'unigenito. Poi prosegue: tu, secondo ciò che è stato scritto, sei bella, e il tuo corpo virginale è tutto santo, tutto casto, tutto abitazione di Dio. Perciò è anche estraneo al dissolvimento in polvere. Infatti, come un figlio cerca e desidera la propria madre, e la madre ama vivere con il figlio, così fu giusto che anche tu, che possedevi un cuore colmo di amore materno verso il figlio tuo e Dio, ritornassi a lui. E fu anche del tutto conveniente che a sua volta Dio, il quale nei tuoi riguardi aveva quel sentimento d'amore che si prova per una madre, ti rendesse partecipe della sua comunanza di vita con se stesso.

Il 15 agosto ricorda con probabilità la dedicazione di una grande chiesa a Maria in Gerusalemme. Ma perché il giorno dell'Assunta è detto anche Ferragosto? Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina Ferie Augusti, riposo di Augusto, indicante una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C., che si aggiungeva alle esistenti antichissime festività cadenti nello stesso mese, come i Vinalia Rustica o i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli. L'antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di autopromozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività agostane per fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti.

0: scaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni.
1: Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre.
2: Grazie per il tuo amore, così sia.
0: Radio Voce nel Deserto.

Regina del silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Un programma di Rosario Tronnolone.

0: Il silenzio a molti fa paura, perché li mette di fronte a se stessi. È facile ingannare noi stessi, nasconderci ai nostri occhi, abbandonandoci alle mille distrazioni che il mondo compiacente offre ogni giorno. Ma quando tutto tace intorno a noi e dentro di noi si scopre la nostra vanità, di fronte alla coscienza e a Dio ci troviamo a disagio e ci affrettiamo a rituffarci nel carosello senza tregua dopo la sosta paurosa. E il chiasso diventa una liberazione.
1: Con altra metafora, Gesù ha detto che gli uomini amano più le tenebre che la luce. Chi opera il male, infatti, odia la luce e alla luce non si accosta, affinché non siano censurate le opere sue. Invece chi opera la verità si accosta alla luce affinché si rendano manifeste le opere sue, che sono fatte secondo Dio. Maria, pur conducendo una vita in apparenza del tutto ordinaria, visse in perpetua solitudine. I giorni si sgranavano tutti uguali e tutti diversi, tutti pieni di Dio e perciò tutti silenziosi. Maria fu inevitabilmente sola fra gli uomini, sola e alta come un cedro del Libano. I misteri compiutisi in lei ed intorno a lei erano ignoti ai suoi compaesani. Più che le inutili voci degli uomini, Maria ascoltava la voce sottile delle cose, intessuta di silenzio.

il silenzio esteriore non è il vero silenzio, e nemmeno il più difficile. Esso può popolarsi di turbamenti e di fantasmi, e allora sconvolge, assorda, più di un tumulto. È il silenzio interiore, virtù di pochi, che può rimanere inviolato anche tra il rumore della folla. In Maria, per il perfetto equilibrio delle sue virtù, conseguenza del privilegio di esenzione dal peccato originale, questo silenzio fu assoluto. Silenzio dei sensi, senza agitazioni e senza tempeste improvvise. Silenzio dell'immaginazione, senza disordini e senza sbandamenti. Silenzio dell'intelligenza, assorbita nella contemplazione di Dio, senza stanchezza. Silenzio della volontà, abbandonata a Dio, senza esitazioni. Silenzio di tutta se stessa.

0: questa immensa solitudine, Dio, solitudine eterna ed infinita, si rivela e si comunica all'anima. Maria raggiunse le estreme possibilità di questa divinizzante intimità e udì arcane parole che non è lecito all'uomo ridire. Solitudine e silenzio dei 9 mesi durante i quali ella portò nel seno il Verbo di Dio, occupata dalle parole dell'angelo, o piena di grazia, il Signore è con te. Hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e partorirai un figlio, cui darai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo.
1: Solitudine e silenzio della grotta di Betlem. Al cospetto dei pastori giubilanti, mentre Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore e le meditava, a tutti tacendo del mistero della sua intatta verginità. Solitudine e silenzio pieno di meraviglia quando, nel tempio, Simeone, stringendo il cuore col suo figlio, ne proclamò il destino di morte e di gloria. Solitudine e silenzio stupendo dei 30 anni di vita nascosta con Gesù, quando egli era per lei musica segreta, solitudine sonora. Maria ebbe la sapienza della contemplazione. Nell'universale indifferenza, ella conosceva i segreti di Dio e ne parlava solo con Lui, senza bisogno di parole, nella sua inviolabile solitudine.
0: Ha visto Gesù crescere e robustirsi, sudare e stancarsi sulla pialla, e per 30 anni ha meditato sulla sua divinità, volgendo e rivolgendo nel cuore tutte quelle cose che finora si erano compiute, in attesa di quelle che dovevano ancora compiersi. Ancora obbediente, ancora pronta a magnificare, ancora capace di trasalire al nuovo annuncio dell'angelo, quello che, secondo il racconto di Giovanni da Tessalonica, risalente al VI secolo d.C., le annunciava al trapasso.

angelo immenso che dai cieli un giorno era disceso in terra per annunziare il prodigioso evento, riapparve adesso ed attendeva muto che la donna avvertisse il suo respiro. Poi comandò: «È tempo che tu appaia». Ed ella sbigottì novellamente pronta nel fondo cuore, in umiltà di ancella. L'angelo balenò, le fu vicino sempre più, finché splendendo sparì dentro la luce di quel volto. Agli apostoli poi, che eran pel mondo, di radunarsi ingiunse là nella casa sul pendio del colle, ove all'ultima cena avean seduto. Vennero quelli e un tremito di angoscia li colse in sull'entrare. Giaceva stesa sul lettuccio angusto, l'eletta fra le elette, enigma battezzato dalla morte, non tocco dal fluire della vita, ed ascoltava gli angeli cantare. Come li vide attendere d'intorno, dietro un brillar di ceri, si distaccò da quell'etereo canto. Le vesti poche ripartì col cuore proteso entro le mani. Levò su questo e quello il volto bianco, di lacrime sorgente inesprimibile. Poi nuovamente, lunga, si distese in quel sentirsi già lenta mancare. E i cieli immensi di Gerusalemme attrasse su di sé così vicini che dipartendo l'anima beata ebbe un moto soltanto, un frullo appena. Ed egli, che di lei tutto sapeva, la sollevò senza fatica in alto, assunta nella sua divinità.

Il 1 novembre del 1950 Papa Pio XII proclamò dogma di fede l'assunzione di Maria al cielo, in anima e corpo. Antichi e moderni autori cristiani hanno affermato che Maria non morì, ma dalla vita del tempo passò a quella dell'eternità senza subire l'offesa della morte, perché libera fin dalla sua concezione nel seno della madre dalla macchia del peccato originale, non era soggetta alla pena di esso, che è la morte. In ogni caso, il trapasso della Vergine fu senza affanno e senza offesa, né dell'anima né del corpo. Fu un sonno tranquillo, un dolce riposo, un'estasi d'amore che spezzò i fragili legami del tempo. Un rapimento in Dio che segnò la fine del pellegrinaggio terreno della benedetta fra tutte le donne. Il corpo di lei non fu sottoposto all'onta del disfacimento, ma nuovamente vivificato e trasfigurato, fece il suo ingresso nel paradiso di Dio, patria dei

0: Il corpo di Maria fu un giardino fiorito di innocenza. Il mistero della nascita di Gesù si compì in lei senza profanazione, senza violazione di una verginità sempre intatta. Il suo corpo non poteva perciò essere travolto dal disfacimento e dalla corruzione. San Roberto Bellarmino scrive: «Il mio spirito rifugge, atterrito, dinanzi al solo pensiero che quel corpo virginale, che partorì e portò il Dio, si sia mutato in polvere o sia stato abbandonato in pasto ai vermi».
1: È la maternità divina di Maria il fondamento e il motivo più saldo della sua totale glorificazione. Gesù doveva alla Vergine il suo corpo, con il quale aveva potuto compiere la redenzione del mondo, e dopo averla unita a sé con un legame così profondo, come poteva spezzarlo e lasciare che il corpo di sua madre subisse la misera sorte di ogni altra carne? Maria fu intimamente legata al suo figlio, nella gioia e nel dolore, accanto a lui in tutti i momenti della sua vita. Gesù la volle accanto a sé anche nella gloria e nella misura più piena, in anima e corpo, perché quell'intimità durasse per tutti i secoli.
0: Pio XII ha scritto: «Il nostro Redentore onorò il Padre Eterno. Qual figlio di Maria, perfettissimo osservatore della legge divina com'era, non poteva non onorare anche sua madre. Stava nella sua potenza farle il grande onore di preservarla dalla corruzione del sepolcro e di abbellirla di incorruzione. È da credersi che l'abbia anche realmente fatto».

Lo sterminato cielo era incompiuto prima che ella giungesse. Il risorto divino aveva assunto il suo posto di gloria e accanto a lui, per ben 24 anni, era rimasto un vuoto seggio. Assuefatti, gli angeli riguardavano la candida lacuna, che guarita parea, tanto raggiando, tutta di luce la colmava il figlio. Anch'ella, come entrò, bianca nei cieli, non mosse incontro a lui, per quanto dentro se ne struggesse. Che non scorse a fianco del figlio il vuoto seggio. Egli era là, splendente il corpo e il volto d'un tale irresistibile fulgore che dolere la fece in ogni fibra. Ma quando poi la commovente forma ai novelli beati si congiunse, luce fra tante luci impercettibile, repente balenò dal più profondo di quell'essere intiero una fiumana di siffatto splendore che un angelo, raggiandone ricolmo, abbagliato gridò: «Chi è costei?» E tutti i cieli intorno, maravigliando, tacquero sospesi. Videro tutti poi l'Eterno Padre e il suo figlio occultar, così che, avvolto da un crepuscolo lieve, il vuoto seggio svelato apparve. Apparve come un po' di sofferenza e un po' di solitudine soltanto, come qualcosa che dolesse ancora, un resto di quel suo tempo terreno, come una piaga marginata appena. E gli occhi tutti furono su lei. Ella guardava spaurita verso quel punto solo, al solo punto intesa, quasi avvertisse: «Io solamente resto dei suoi dolori, il più tenace ancora». E innanzi cadde, prosternata al suolo. La raccolsero gli angeli. Sorretta, beatamente melodiando, poi la recarono su, lievi, per l'ultimo tratto di strada, al trono dell'Eterno.

La preghiera che nel 33° canto del Paradiso Dante mette sulle labbra di San Bernardo comincia con l'esaltazione di Maria. Bernardo ricorda la divina maternità della Vergine. Ella è figlia del suo figlio, è la più umile fra le creature, avendo avuto nel grado più eminente il sentimento della propria umiltà, così come risulta dall'episodio dell'Annunciazione operata dall'Arcangelo Gabriele. Ecco la serva del Signore. E dalle parole del cantico di lode a Dio pronunciato da Maria, l'anima mia magnifica il Signore. Maria scorge in se stessa solo l'umiltà di una serva. Ella è la meta fissata da sempre con decreto divino per il suo adempimento. Tale decreto aveva stabilito la redenzione per mezzo del Verbo incarnato in lei. Quindi è la più alta fra gli esseri creati e la chiameranno beata tutte le generazioni.

I primi versi del canto e della preghiera danno l'impressione di una musica che abbia inizio con un concorde movimento di archi, che esprimono e sottolineano alcuni temi fondamentali che vanno poi estendendosi e ampliandosi. Bernardo ricorda che Maria, per la sua perfezione, nobilitò in modo tale la natura umana che il Verbo creatore di essa non disdegnò di farsi creatura della natura umana, incarnandosi in Maria. Nel seno di lei, mediante l'incarnazione, si riaccese l'amore tra Dio e l'uomo, di Dio verso l'uomo, amore che era stato chiuso a questo dopo il peccato originale. L'amore con cui i santi amano Dio ha il suo pieno meriggio in Maria, che effonde il suo ardore su tutti i beati e li precede e li trasporta all'amore per il Creatore. La sua grandezza e la sua potenza sono tali che chi desideri una grazia e non ricorra alla sua intercessione rischia di rimanere inappagato, talmente alto è il volo che deve compiere chi voglia elevarsi fino a Lui. La sua benignità è tale da prevenire le nostre aspirazioni e preghiere.

Terminata la lode, inizia la supplica. Il nome di Dante non è pronunciato. Egli ha visto le condizioni degli spiriti nei tre regni percorsi ed ora, attraverso la voce di Bernardo, domanda per grazia della Vergine d'avere tanta virtù da levare più in alto gli occhi verso la suprema salvezza, verso Dio. Alta fiammeggia la carità nelle parole di Bernardo. Io, che mai arsi dal desiderio di vedere io stesso Dio più di quanto arda ora dal desiderio che Egli lo veda, ti supplico perché con le tue preghiere tu ottenga per Lui che sia rimossa l'impossibilità per l'uomo mortale di vedere la suprema beatitudine.

Ma una seconda preghiera, innalza Bernardo, poco gioverebbe al pellegrino dell'oltretomba vedere ora Dio, se poi, non perseverando nel bene, egli si dannasse. E perciò il santo implora la Vergine di far sì che dopo tanto veder gli affetti del poeta si conservino sempre sani e retti, secondo la legge divina. Vinca la tua protezione gli impulsi delle passioni. Termina così la stupenda sinfonia di questa preghiera, e non sarebbe forse possibile rilevarne meglio, ancora una volta, lo splendore formale di contenuto, se non riascoltandone il testo.

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi.

Maria, regina del silenzio. Silenzio che su qualunque altra donna avrebbe pesato come un macigno e che per lei fu un'ala alzata e ferma nel volo di ogni ora. Silenzio delle sue preghiere non fatte di parole. La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore. Non sono le nostre parole, ma i nostri desideri che danno forza presso Dio alle nostre suppliche. Se noi invochiamo con la bocca la vita eterna, senza desiderarla dal profondo del cuore, il nostro grido è un silenzio. Se, senza parlare, noi la desideriamo dal fondo del nostro cuore, il nostro silenzio è un grido.

Regina del Silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Con Rosario Tronnolone ha collaborato al microfono Raffaella Castelli. Miriam Spera ha letto brani da La vita di Maria di Rainer Maria Rilke e dal 33esimo canto del Paradiso di Dante Alighieri. Consulenza musicale di Mara Miceli. La musica della sigla è di Tito Rinesi. Tecnico del suono Emanuele Donnini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria, perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza dei fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta. La voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori,
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
2: dal fuoco dell'inferno.
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima incoronata regina del cielo e della terra e preghiamo la Vergine Maria come regina della pace perché ci ottenga la pace e perché tutti i suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i suoi messaggi, i suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita,

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, Tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

La Dormitio Virginis e l'Assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Fu Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950, anno santo, a proclamare solennemente per la Chiesa Cattolica, come dogma di fede, l'Assunzione della Vergine Maria al cielo, con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici istanze e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza, onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica.

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpo originale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo, e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. La Vergine assunta, recita il Messale Romano, è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrina. Questo perché l'assunzione di Maria è un'anticipazione della resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il giudizio universale. È una solennità che, corrispondendo al Natalis degli altri santi, è considerata la festa principale della Vergine.

Il primo scritto attendibile che narra dell'assunzione di Maria Vergine in cielo, come la tradizione fino ad allora aveva tramandato oralmente, reca la firma del vescovo San Gregorio di Tours, storico e agiografo gallo-romano. Infine, quando la Beata Vergine Maria, avendo completato il corso della sua esistenza terrena, stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentirono che essa stava per lasciare il mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la sua anima, la consegnò all'Arcangelo Michele e si allontanò. All'alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e lo custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e portato in paradiso.

Il dottore della chiesa, San Giovanni Damasceno, scriverà: «Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino, abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale madre e schiava di Dio. La Madre di Dio, che era stata risparmiata dalla corruzione del peccato originale, fu risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato. Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel regno dei cieli con il suo corpo glorioso.

San Germano di Costantinopoli, considerato il vertice della Mariologia patristica, è in favore dell'assunzione e per tre principali ragioni. Pone sulla bocca di Gesù queste parole: «Vieni di buon grado presso colui che è stato da te generato. Con dovere di figlio io voglio rallegrarti. Voglio ripagare la dimora nel seno materno, il soldo dell'allattamento, il compenso dell'educazione. Voglio dare la certezza al tuo cuore. O madre, tu che mi hai avuto come figlio unigenito, scegli piuttosto di abitare con me». Altra ragione è data dalla totale purezza e integrità di Maria. Terzo, il ruolo di intercessione e di mediazione che la Vergine è chiamata a svolgere davanti al Figlio in favore degli uomini.

Leggiamo ancora nel suo scritto dell'omelia prima sulla dormizione, che attinge a sua volta da San Giovanni, arcivescovo di Tessalonica, e da un testo di quest'ultimo che descrive dettagliatamente le origini della festa dell'Assunzione, dato certo nella Chiesa orientale dei primi secoli. Essendo umano, il tuo corpo si è trasformato per adattarsi alla suprema vita dell'immortalità. Tuttavia, è rimasto integro e gloriosissimo, dotato di perfetta vitalità e non soggetto al sonno della morte, proprio perché non era possibile che fosse posseduto da un sepolcro, compagno della morte, quel vaso che conteneva Dio e quel tempio vivente della divinità santissima dell'unigenito. Poi prosegue: tu, secondo ciò che è stato scritto, sei bella, e il tuo corpo virginale è tutto santo, tutto casto, tutto abitazione di Dio. Perciò è anche estraneo al dissolvimento in polvere. Infatti, come un figlio cerca e desidera la propria madre, e la madre ama vivere con il figlio, così fu giusto che anche tu, che possedevi un cuore colmo di amore materno verso il figlio tuo e Dio, ritornassi a lui. E fu anche del tutto conveniente che a sua volta Dio, il quale nei tuoi riguardi aveva quel sentimento d'amore che si prova per una madre, ti rendesse partecipe della sua comunanza di vita con se stesso.

Il 15 agosto ricorda con probabilità la dedicazione di una grande chiesa a Maria in Gerusalemme. Ma perché il giorno dell'Assunta è detto anche Ferragosto? Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina Ferie Augusti, riposo di Augusto, indicante una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C., che si aggiungeva alle esistenti antichissime festività cadenti nello stesso mese, come i Vinalia Rustica o i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli. L'antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di autopromozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività agostane per fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

60 anni fa, il 1 novembre, Papa Pio XII proclamava il dogma della Vergine Maria assunta in cielo, ma la tradizione della Chiesa l'aveva salutata così da tanti secoli. Basti che pensiamo ai meravigliosi quadri, opere d'arte che la descrivono sostenuta dagli angeli, che sale verso l'alto, accolta dalle braccia aperte di Dio Padre. Oggi la festa dell'Assunta cade di domenica. Noi cristiani ricordiamo la forza della vita sulla morte, la risurrezione del Signore. E proprio oggi è il giorno natalizio, il giorno della Pasqua, della vita che vince su ogni debolezza la nostra condizione umana e mortale. Non andiamo in cerca del sepolcro della Vergine Maria, lo troveremo vuoto, come al Getsemani, oggi un santuario tenuto dai fratelli ortodossi, tiene lì la tomba di Maria, ma è un sepolcro vuoto come quello di Gesù, sempre a Gerusalemme. La festa è stata chiamata festa del sonno, un sonno che ha visto subito risvegliata dal bacio di Dio la Vergine Madre al termine dei suoi giorni sulla terra. Come è descritta oggi la Madonna? Tutta vestita di sole, tutta piena di Dio, trasformata dalla sua grazia, come l'aveva salutata l'angelo, noi diremmo tutta bella. Questo sole dice che finalmente Dio ha trovato tutti i suoi spazi per regnare nella sua creatura. La troviamo con la luna ai piedi, così la descrive in quella immagine San Giovanni nell'Apocalisse, segno che Maria è signora del tempo che passa. E noi vorremmo chiedere a lei nella nostra preghiera oggi di restare illuminati prima dalla sua testimonianza di vita e dalle sue ripetute raccomandazioni, poi di venire anche noi signori del tempo, soprattutto di questo tempo minacciato continuamente dal drago che rappresenta il maligno, il tentatore, colui che vuole distoglierci dalla strada che porta ad essere completamente illuminati, trasformati, la strada che conduce al passaggio ultimo nella vita con Dio. Quando parliamo della morte, parliamo sempre con tanta tristezza e paura. Oggi chiediamo di saper guardare al futuro con quella pace che soltanto dalla nostra fede, dalla certezza di risorgere anche noi assieme a Maria, possiamo avere il dono di credere nella forza della vita al di là della morte. Ma guardando la Vergine Maria, noi pensiamo che lei in tutta la vita è stata abitata da questo sole, ha cercato in tutto la volontà di Dio, anche quando le tentazioni, le provocazioni potevano farsi più difficili. È drammatica la scena che ci ha descritto il libro dell'Apocalisse, ma che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni: il nemico di Dio e dell'umanità, il drago, così è descritto, tira giù dal cielo un terzo delle stelle che sono il segno della vita. Le stelle
sono infuocate, portano cioè la luce, tenta di strappare dall'universo attraverso questo gesto tutto quello che porta amore e vita. Basta che pensiamo i dati di questo ultimo anno: 43 milioni di aborti sono stati calcolati così. Pensate stelle che il drago è riuscito a togliere dal firmamento della vita. Ma pensate quanta gente si indebolisce ogni giorno nella speranza, perché il drago ti fa capire che se non ti lasci corrompere, se non ti lasci andare alle tue voglie, se non ti spingi a possedere e a dominare sugli altri, non vali niente. È l'inganno del tentatore che continua a strapparci la vita. Oggi la Vergine Maria dice: presta ascolto al Signore della vita, mettiti davanti a Lui nell'atteggiamento dell'umile servo, come io mi sono dichiarata fin dall'inizio e come è stata tutta la mia vita, cercare soltanto la Sua volontà e metterla in pratica. La raccomandazione che oggi ci fa è quella stessa che faceva ai servi di Cana: fate tutto quello che egli vi dirà. E la Vergine Maria in cielo non è in un ospizio dorato, in una specie di campana di vetro, in una nicchia, soltanto a gustare il canto degli angeli per sé, o ad ammirare la bellezza e profondità straordinaria del Signore Dio che l'ha chiamata e abitata in tutta la sua vita. Maria vive la stessa preoccupazione di Dio. Trasformata nel suo amore eterno, lei è tutta protesa nei nostri confronti. Ecco perché il popolo cristiano oggi la ringrazia e la benedice, perché lassù è una mamma preoccupata e guardandoci in ogni momento, tenendo i suoi occhi su di noi, dice: ma mio figlio, cammina per la strada giusta, arriverà dove io gli ho preparato un posto, tornerà a vedere sua madre. Noi siamo dei figli che vagano purtroppo sotto la tentazione, incollati tante volte alle cose di questo mondo, dove ci viene detto che questo è il paradiso, questa è la felicità. Questo invece, fratelli, è il tempo difficile della prova. Siamo continuamente minacciati e nella nostra debolezza, proprio perché non siamo ancora rivestiti del sole di Dio e della sua grazia, spesso ci capita di cadere, di rotolare nel fango. Maria è preoccupata e nei suoi interventi, nelle sue apparizioni, ci ha fatto capire com'è il cuore di Dio Padre nei nostri confronti, e ci ricordava perennemente: fate quello che Lui vi ha insegnato, pregate, convertitevi. Questa donna riesce a dare vita perché è tras deserto. Che cos'è questo deserto quotidiano che noi vogliamo cercare, che oggi promettiamo alla nostra mamma del cielo? Sorelle e fratelli, è il cuore, è l'interiorità, è quel silenzio che riusciamo a fare per poter ritrovare noi stessi davanti a Dio, senza inganni, senza infingimenti, senza maschere. Ricordate come i profeti dicevano: ti porterò nel deserto e lì canterai i canti della giovinezza, lì ti accorgerai che Dio ti ha generato, che tu sei suo figlio.
Allora domandiamoci oggi se la nostra vita è vita di figli che mettono al centro il Signore della vita, oppure se la nostra è vita di figli ribelli, dicevano gli antichi bastardi, perché nel loro volto e nel loro comportamento non si riconosce niente dei segni della mamma, di come lei ti ha educato, di quello che lei ti ha trasmesso. Provate a pensare, Maria benedice Dio, lo fa grande davanti a umili cose come quello di partorire la vita, ce l'ha ancora nel grembo il bambino e già dice: Dio sei grande. Noi non riusciamo a far grande Dio nelle umili cose, a dire: ma davvero Signore sei straordinario, quello che sto vivendo, questo incontro, questo dialogo che sono riuscito a fare, questa persona che mi hai dato, mio figlio, mia moglie, mio marito, questo anziano che posso vedere, sono la tua presenza. E io qui ti benedico, io qui dico che tu sei grande. Sentire, vivere la presenza di Dio. In questi giorni qualcuno mi diceva: questa piazza qui dietro sarebbe meglio chiamarla piazza della bestemmia. Noi non lodiamo Dio, cadiamo nella volgarità, nel fango della vita. Allora vorremmo ritrovare oggi con Maria la nostra umiltà, metterlo al centro e farlo grande per poter poi godere di lui nella pienezza in paradiso. Ma questa festa ci dice anche la sacralità del corpo. Maria non è in cielo con l'anima e basta, ma con quel suo corpo dentro al quale è maturato il Figlio di Dio, un corpo che ha pianto, che si è logorato, estenuato nei suoi viaggi, stando dietro a Gesù, un corpo che dava sorriso e consolazione, un corpo che si è macchiato delle ferite del Figlio calato dalla croce, un corpo che sapeva sollevare lo sguardo al cielo. Fratelli, questo corpo oggi diventato per molti oggetto di piacere, di manipolazione, che non vale più niente, se ne strappano gli organi anche ai bambini piccoli per venderli, tutto è mercato, si mette il mitra in mano a un bambino di 6 anni drogandolo perché spari contro i nemici. Ecco il drago che tira giù le stelle, che spegne la vita dal mondo. Oggi a Maria domandiamo, attraverso il nostro corpo, di diventare tempio di vita, portatori dell'amore di Dio, rispettando il corpo, non cadendo nella schiavitù della lussuria, di una voglia di fare quello che piace a noi, ma imparando la missione che ci è stata data per metterci in relazione con gli altri, per servirci nelle nostre necessità. E lo abbiamo ricevuto ancora per dare lode a Dio. E un ultimo insegnamento: guardare al futuro con grande speranza, una speranza che impegna a riscattare il momento presente. La contempliamo in scienza, una speranza che impegna a riscattare il momento presente.

0: noi viviamo soltanto della vita di Dio, allora vorremmo essere capaci di dire: il domani è migliore, siamo attesi da un futuro migliore. Questo ci permetterà di sopportare le malattie, le difficoltà, di affrontare tutti i momenti difficili della vita, di sentire la fragilità del nostro essere incamminato non verso il nulla, ma nella vita eterna con Dio. La Vergine assunta, nostra mamma del cielo, vegli su di noi, sul nostro cammino, ci aiuti oggi in questo tribolato passaggio terreno, ma guardando e pregando lei possiamo contemplare quello che diventeremo. Impariamo a pregare come ci ha insegnato il nostro illustre cittadino Rufino di Concordia, che dicendo il credo alle parole "credo nella risurrezione", diceva "di questa mia carne", e insegnava ai fedeli presenti a toccarsi. Tutta la mia vita è chiamata a risorgere e a vivere per sempre nel sole di Dio, in compagnia della mamma che ci ha aperto la strada.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta della meravigliosa Aquileia, antica città romana e centro propulsore della cristianità in Europa. Il comune si trova a 5 metri sul livello del mare e conta circa 3.500 abitanti. Aquileia è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO per l'area archeologica e per la bellissima basilica patriarcale. Ma iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Emanuele Zorino.
2: Benvenuti ad Aquileia, una città importante in Friuli Venezia Giulia, importante per la sua storia, crocevia di popoli. Quest'anno festeggia un importante anniversario, 2200 anni dalla sua fondazione. Nel 181 avanti Cristo arrivarono qui in questo territorio i romani che colonizzarono queste terre e cominciò l'epopea di questo importante luogo situato alle porte, diciamo, d'Oriente. Un crocevia di popoli che ha creato su questo territorio una cultura interessante, con un'eredità culturale altrettanto interessante.

0: Sante, che proviene appunto dalla fusione di tanti popoli che su questo territorio si sono avvicendati e si sono incontrati. Oggi Aquileia è una cittadina ridente che vive di turismo, di agricoltura. Aquileia dal 1998 è patrimonio dell'umanità UNESCO, grazie a quelle che sono l'eredità culturale che i nostri antenati ci hanno lasciato. La basilica, vedrete i suoi mosaici maestosi che hanno creato una cultura che veniva dall'Oriente e che poi si è spostata in tutto il territorio della penisola come scuola d'artigianato d'eccellenza. Vedrete i resti romani del foro, i resti conservati all'interno dell'importante Museo Archeologico Nazionale. Veramente un fiore all'occhiello. Ippolito Nievo definì il Friuli Venezia Giulia compendio dell'universo e Aquileia ne è sicuramente la capitale morale non solo del Friuli Venezia Giulia, perché proprio qui si stagliò quella cultura che poi diventò la matrice culturale di tutta la Mitteleuropa e che quindi ci collega a tutti i popoli del nord e dell'est in maniera indissolubile, in un'unica cultura, in un'unica matrice, e che è una cosa veramente particolare. Di qui è passata la storia fino ad arrivare a un importante momento nel 1921, dove si scelse all'indomani della fine della guerra il Milite Ignoto, che oggi è conservato all'altare della patria, di cui fra 2 anni ricorderemo il centenario e su cui noi siamo già impegnati a lavorare per costruire un importante progetto appunto di visibilità nazionale. Venite da Aquileia, perché qui veramente si respira la storia, qui veramente la gente è amicale, la gente è pronta ad accogliervi, proprio perché è abituata a vedere il passaggio dei popoli, dove potete coniugare la scoperta della nostra eredità culturale con quelle che invece sono i piaceri della vita, il buon vino, la buona enogastronomia e soprattutto un clima stupendo.
1: Adesso andiamo ad incontrare l'arciprete parroco di Aquileia, Monsignor Adelchi Cabas.
2: È giusto che questa intervista venga fatta partendo proprio dal battistero, perché tutti sappiamo che è con il battesimo che una persona diventa membro di una comunità cristiana. Per cui la comunità cristiana di Aquileia, che è la più antica dell'Italia settentrionale, siamo nell'inizio del IV secolo, è qui che in qualche modo nasce e poi esplode in tutta la sua forza di conversione, di attrazione, che in quel momento il Vangelo certamente suscitava, come suscita anche adesso. E la comunità di Aquileia si assumeva l'incarico di annunziare il Vangelo di Gesù, che comunque era una novità sempre, ai nuovi popoli che arrivavano dall'est, i barbari così chiamati, e qui si trovavano a diventare cristiani. Aquileia in questo senso ha avuto veramente un ruolo importante nella trasmissione certamente della fede, ma anche della civiltà in qualche modo europea. Questo esplode naturalmente con l'editto di Costantino, che nel 313 dà la libertà alla fede cristiana, e Aquileia si trova attrezzata per affrontare questa nuova sfida di portare non soltanto la civiltà che comunque Roma trasmetteva, ma anche l'annuncio cristiano in particolare. Anche prendendo forza, coraggio dalla testimonianza che i primi martiri aquileiesi, cristiani di Aquileia, qui avevano dato il sangue per il Vangelo del Signore che andava annunciato. E allora Aquileia diventa veramente una metropoli antica che competeva con Milano. Ci sono due modi di avere le opere d'arte, a mio parere, o i luoghi artistici. Si può leggerli in chiave soltanto architettonica, monumentale, artistica, e in chiave anche della fede. Per cui la monumentalità dell'opera, la bellezza poi anche dei mosaici, trasmettono certamente una capacità artistica, ma anche trasmetteva l'annuncio della fede, per cui la motivazione dell'arte era sì la bellezza, ma anche la verità. E in questo caso l'arte diventa uno strumento bellissimo.
1: Con il signor Franco Mattiussi andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del territorio di Aquileia.
3: Siamo all'interno dell'Hotel Patriarchi, una struttura storica di Aquileia. E noi siamo una famiglia che da 55 anni fa questa attività, accoglie il turista quando arriva sul nostro territorio. Oggi vi presentiamo quelle che sono un po' le pietanze della nostra tradizione friulana, non espressamente della bassa friulana, ma una panoramica di tutto quello che sono le pietanze che il pellegrino o il turista o colui che camminerà sulla Romea Strata potrà incontrare nel suo peregrino. cucinare. I salumi sono quelli della tradizione friulana. Abbiamo il prosciutto di San Daniele, che è il nostro must salame friulano, diverso dagli altri tipi che fanno in Italia. Abbiamo il formaggio Montasio, che è il formaggio nostro friulano per antonomasia, e il formaggio Frante è il rimpasto dei formaggi o degli avanzi che c'erano. Misciato con il pepe ha dato la possibilità di avere un formaggio molto forte, molto intenso di sapore e anche molto energetico. Poi passiamo a quelli che possono essere considerati gli antipasti, però gli antipasti della bassa friulana, e abbiamo le sarde in savor, che sono simili a quelle di Venezia, perché Venezia si dice sia figlia di Aquileia. Le sarde sono in savor fatte con impanate fritte, poi con un soffritto di cipolla, uva passa e pinoli. Abbiamo due primi che sono i charsou, sono dei panzerotti con una base di patate e ripieni con spinaci, pinoli e ricotta. I bocchi della carnica si fanno con una crespella che poi viene avvolta in un formaggio molle e nella pancetta, e poi stufati e ricoperti con besciamella molto leggera e ricotta affumicata. Poi c'è il frico, che è l'emblema di quello che è il Friuli nel mondo. Il tutto viene accompagnato dalla polenta. Qua abbiamo soltanto la farina gialla, arriva dalla tradizione aquileiese, si chiama arroz di Aquileia, il mais che ha dato origine a quella farina lì. Vicino al tagliere della polenta c'è un rocchetto di filo, perché nella cucina friulana, quando si tagliava la polenta, le tagliavano col filo, facevano una croce e poi facevano le varie porzioni, quindi ho messo il rocchetto del filo. Anche qua una riproduzione di un chavedal, non lo chiamiamo il chavedal, il simbolo della famiglia in Friuli. È un alare appunto che veniva utilizzata nei focolari per sostenere il ciocco quando si metteva ad ardere, oppure per cucinare le pietanze. Più era elaborato e più la famiglia economicamente stava bene. Poi abbiamo gli asparagi. Aquileia è la zona più grossa di produzione di asparagi della nostra regione. Asparago bianco e asparago verde. I dolci, abbiamo lo strudel di mele, che deriva dall'esperienza mitteleuropea. Qua dobbiamo sapere che fino al 1918 eravamo Austria, eravamo appunto sotto l'impero austro-ungarico. La gubana è il dolce tipico friulano, è un impasto di pane dolce con fichi, uvetta e pinoli, e di solito viene accompagnato, bagnata con dello slivovitz oppure con la grappa. Poi abbiamo i vini, questi sono terreni vocati alla viticoltura. Abbiamo tutte le qualità di vino, dal merlot al pinot al tokai. Noi il tokai non lo chiamiamo più tokai perché non ce lo lasciano chiamare, perché l'Europa ci ha penalizzato, lo chiamiamo friulano.
4: Vi aspettiamo ad Aquileia.
1: Con la guida turistica Sara Zamparo andiamo a visitare i luoghi più significativi di Aquileia.
5: Inizium Sancti Evangelii.
6: La Basilica Patriarcale di Aquileia è sicuramente il monumento di maggiore interesse all'interno della nostra cittadina. Affonda le sue radici già nel IV secolo d.C. e effettivamente il primo complesso di culto che verrà realizzato qui risale al 314 d.C., quindi all'indomani dell'editto di Milano dell'imperatore Costantino verrà realizzato questo grandissimo edificio di culto. Oggi la basilica si presenta con forme romaniche e con un impianto a croce latina, che quindi dà questa forma tipica del crocifisso, ovviamente con un corpo centrale e le due braccia laterali, che si discostano completamente da quello che era l'impianto iniziale. Il vescovo Teodoro, agli inizi del IV secolo, ha voluto questo impianto ad aule parallele con un intento ben preciso. Quindi Teodoro chiede la realizzazione di una chiesa con un'aula più disposta a sud per poterla utilizzare per l'insegnamento della religione cristiana, quindi una vera e propria aula del catechismo, e un'aula invece disposta a nord che potesse essere utilizzata invece per le cerimonie religiose. Le due aule venivano collegate da un corridoio che fungeva semplicemente da aula di raccordo. L'idea del vescovo Teodoro all'epoca era proprio di entrare all'interno di quest'aula e fare un vero e proprio cammino di fede che avrebbe portato i catecumeni alla conoscenza della religione cristiana e quindi di questa nuova religione che stava diffondendosi sempre di più. Non si può non citare una delle prime immagini che i catecumeni incontravano, e che era proprio l'immagine dedicata alla lotta tra il gallo e la tartaruga, quindi una lotta tra la luce e le tenebre o tra il bene e il male. Il cammino poi continuava incontrando alcuni clipei di personaggi che potevano essere dei donatori colori o l'immagine dell'imperatore Costantino in persona, in quanto artefice del grande editto di Milano, e che quindi per ringraziarlo viene rappresentato sul nostro pavimento. Citiamo anche il buon pastore, e che tiene in mano non un bastone, simbolo di potenza e di forza, ma uno strumento musicale, un flauto di Pan o una siringa con il quale attirava a sé tanti animali diversi, quindi probabilmente a rappresentare tante persone di culture, tradizioni, lingue diverse disposti a seguire la parola del buon pastore. L'immagine che completa questo bellissimo pavimento musivo e che per la sua estensione è un pavimento unico nel suo genere è completata proprio dalla scena di Giona e dalla scena di pesca. Un grande mare costituito da circa 153 pesci, uno diverso dall'altro, a rappresentare i 153 popoli conosciuti all'epoca. Quindi il mondo è rappresentato all'interno del nostro mosaico. All'interno di questo mare si sviluppa anche il cosiddetto ciclo di Giona. Quindi grazie al famoso segno di Giona i catecumi potevano apprendere ciò che significava la resurrezione. La basilica si presenta poi anche in forme medioevali, si passa dal romanico al gotico con spunti rinascimentali. Il transetto verrà realizzato nel IX secolo e nell'undicesimo, grazie al patriarca Poppone, verrà realizzato il bellissimo catino absidale, di conseguenza l'affresco, che vede al centro Maria in trono con il bambino. Questa è stata una precisa volontà del patriarca Poppone per dedicare la basilica ad Aquileia e per affermare che Aquileia era la madre del grande patriarcato. Questa Madonna è circondata poi dai simboli, se vogliamo, di quella che è la fede, la tradizione locale, grazie alla presenza dei santi Ermagora e Fortunato, che ritroviamo poi anche all'interno della cripta degli affreschi. Una cripta che risale al IX secolo come struttura e ricorda un pochino quella che era la tradizione del catechismo, invece grazie alle immagini ad affresco piuttosto che in quella al mosaico come viste precedentemente. L'affresco risale alla fine del 1100 e parla del momento in cui San Marco arriva ad Aquileia ad evangelizzare queste zone. Verrà inviato da Pietro, una volta arrivato ad Aquileia verrà accolto dalla comunità e rimarrà particolarmente colpito dalla fede di Ermagora. Ermagora era già venuto a contatto con la religione cristiana grazie alla presenza del porto. Aquileia, prima di diventare grande dal punto di vista cristiano, è stata un'importantissima città romana grazie alla presenza di un porto non costruito direttamente sulle rive del mare Adriatico, nonostante i suoi confini arrivino ancora oggi al mare, ma un porto costruito lungo un fiume. E questo fiume, il Natiso Cunturro, come lo chiamavano i latini, aveva permesso alla città di intessere dei rapporti commerciali soprattutto con il Medio Oriente, e quindi da zone come l'Egitto, la Siria, la Turchia, la Grecia, arrivavano non solo stoffe, spezie, oli e merci in generale, ma arrivavano tradizioni, culture, religioni diverse. Quindi ecco che la religione cristiana aveva già fatto capolino in città ed Ermagora era venuto in contatto proprio con questa religione. Marco, particolarmente colpito da questa fede già così forte presente in Ermagora, decide di portarlo con sé a Roma e farlo consacrare vescovo da San Pietro. Una volta nominato vescovo, rientrerà ad Aquileia, nominerà Fortunato suo diacono e i due continueranno ad evangelizzare in città e in tutte le zone limitrofe. Ovviamente la loro storia avrà un tragico epilogo e si concluderà con il martirio. La basilica poi avrà delle evoluzioni anche nei secoli successivi, quando un forte terremoto a metà del 1300 farà crollare tutta la parte che si trovava nella zona superiore dell'attuale struttura. Quindi ecco che gli archi romanici verranno sostituiti da quelli gotici e la copertura, che generalmente era costituita da capriate, lignee semplici, verrà sostituita con la copertura a carena di nave rovesciata che si vede attualmente e che è tipica proprio della metà del XIV secolo. Non si può non nominare la coppia del Santo Sepolcro prima di uscire proprio da questo edificio. Il Santo Sepolcro ci permette anche di entrare poi all'interno di quella che consideriamo oggi la cripta degli scavi e che non costituisce altro che una zona di passaggio prima di entrare nell'antica aula nord. A completare la struttura della basilica patriarcale di Aquileia oggi è l'edificio che si trova proprio all'ingresso della chiesa, all'opposto dell'ingresso, e che costituisce l'edificio del del battistero. La basilica patriarcale oggi rimane uno degli edifici sicuramente più imponenti ed importanti della città di Aquileia, ma ha avuto un passato romano estremamente importante. La sua storia affonda le radici già nel secondo secolo avanti Cristo, quando verrà istituito il castrum di Aquileia, quindi la città militare, che darà il via poi alla città commerciale che diventerà nel corso dei secoli successivi. Il foro aveva un impianto rettangolare e si sviluppa seguendo lo sviluppo stesso urbanistico. Se Aquileia nasce come piccola città militare grazie a un contingente di circa 3.500 soldati, diventerà una città veramente enorme, contando all'incirca 180.000 abitanti, soprattutto a partire dal primo secolo d.C. Aquileia non riuscirà a sopravvivere agli attacchi di Attila, all'arrivo degli Unni a metà del V secolo, e quindi verrà definitivamente distrutta e rasa al suolo. Ciò che comunque sopravvivrà sempre sarà la basilica patriarcale, che rimarrà da sempre e per sempre il simbolo della cristianità del luogo, e di conseguenza anche la piccola cittadina che ancora oggi noi vediamo si sviluppa tutto attorno al cuore cristiano della città.
1: Durante la nostra permanenza ad Aquileia è stata ufficializzata la nascita dell'associazione europea Romea Strata. Andiamo a saperne di più con Don Raimondo Sinibaldi, direttore dell'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza.
7: L'Associazione Europea Romea Strata vuole promuovere questa grande via di pellegrinaggio che dal Baltico raggiunge Roma, una via di pellegrinaggio antica che oggi noi vogliamo riscoprire in tutte le sue parti, affinché gli uomini e le donne del nostro tempo possano riscoprire tramite il cammino la propria interiorità, la propria fede, ma anche arte, cultura, natura, paesaggio e tutto ciò che può arricchire umanamente e anche nella fede le persone. L'Associazione Europea ha il compito di promuovere questa grande via di pellegrinaggio e ha il compito anche di predisporre un dossier di candidatura come Route Culturale Europea, itinerario culturale d'Europa, all'Istituto di Cultura Europea, come lo sono attualmente il Cammino di Santiago, la Via Francigena e il Cammino di Sant'Olaf. L'Associazione Europea Romea Strata è costituita da membri soci fondatori di 4 stati: Polonia, Repubblica Ceca, Austria ed Italia. E ci siamo incontrati per vedere insieme il da farsi nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni. È stato il primo incontro importante nel quale abbiamo messo le basi che stanno a fondamento di questo grande impegno per realizzare questa grande via di pellegrinaggio che si chiama appunto Romea Strata. La Romea Strata passa da uno dei luoghi fondamentali in Italia, che è Aquileia, perché Aquileia era un centro viario importantissimo nel periodo romano, ma anche un grande centro commerciale, vie di terra non solo verso i Balcani, verso il nord dell'Europa, verso l'est dell'Europa, ma anche vie di mare, dato che Aquileia era il terzo porto sul Mediterraneo dopo Alessandria d'Egitto e Antiochia di Siria o Antiochia sull'Oronte, e quindi da qui si imbarcavano i pellegrini verso la Terra Santa. I pellegrini andavano a piedi verso Roma, ma andavano anche verso Santiago de Compostela, e quindi Aquileia è un grande polmone spirituale della Romea Strata. Da Aquileia sono nate 52 diocesi, e per questa ragione l'Associazione Europea Romea Strata ha anche scritto nel suo statuto che ad Aquileia si faranno possibilmente gli incontri di questa associazione, perché potremmo dire che la Romea Strata parte da qui, rinasce da qui, e potremmo anche dire che tutti noi siamo nati da Aquileia.
1: Aquileia vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate ad Aquileia, culla della cristianità in Europa. Ciao!

archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Oggi trasmettiamo la seconda parte del programma dedicato alla Vergine Maria. Il programma fu realizzato nel 1986.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, un programma speciale a cura di Franca Salerno.

Chi è costei che avanza quale aurora? Bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un esercito ordinato in file compatte. Chi è costei che sale dal deserto, piena di delizie, appoggiata al suo diletto?

Nel celeste talamo fece il suo ingresso colei che divenne la gloriosissima sposa dell'unione ipostatica delle due nature di Cristo. Perciò Maria, essendo la gloriosissima madre di Cristo Salvatore, Dio nostro, il quale è datore di vita e di immortalità, da lui medesimo è vivificata, compartecipe dell'incorruttibilità per tutti i secoli con lui, il quale la svegliò dal sepolcro e l'assunse presso di sé.

Dopo che io ero risalito al cielo, dice Dio, mia madre Maria mi mancava. Io le mancavo. Ella mi ha raggiunto con la sua anima, con il suo corpo direttamente. Le dita che hanno toccato Dio non potevano immobilizzarsi. Gli occhi che hanno contemplato Dio non potevano restar chiusi. Le labbra che hanno baciato Dio non potevano irrigidirsi. Quel corpo purissimo che aveva dato un corpo a Dio non poteva marcire mescolato alla terra. Non ho potuto, non era possibile. Mi sarebbe costato troppo. Ho un bell'essere, Dio. Sono suo figlio e comando io. E poi, dice Dio, l'ho fatto anche per gli uomini miei fratelli, perché abbiano una mamma in cielo. Una vera, una di loro, corpo e anima. La mia. È cosa fatta. Ella è con me dall'istante della sua morte. La sua assunzione, come dicono gli uomini. La madre ha ritrovato il figlio e il figlio la madre. Corpo e anima, l'uno accanto all'altra, per l'eternità. Se gli uomini intuissero la bellezza di questo mistero.

cielo, tenendo fra le braccia un fascio di fiori d'oro. Ancora una volta, il creato ha portato a maturazione il suo frutto supremo. Ha affidato alla sua messaggera le primizie per la nuova seminagione della specie eucaristica. Maria è salita al cielo e i suoi piedi, staccandosi dalla terra, hanno fatto franare su di noi montagne di tesori. Tutto si è spento sulla terra, ma una nuvoletta color di fuoco si è accesa lassù, in cielo, somigliante a una sciarpa sventolata. Chi è quella donna, lassù, che si innalza sulle ali della preghiera? Non è più un fascio di fiori quello che reca tra le braccia, ma il nostro cuore, un grappolo tra le mani, insieme al suo. Alleluia. Maria ha occupato la sua sede nel sole.

0: Maria, assunta in cielo, in anima e in corpo. Maria, assunta in cielo, in anima e in corpo. Maria, assunta in cielo.
1: No, amici in ascolto. La rappresentazione del mistero dell'Assunzione come uno spostamento locale, un passaggio di Maria con il suo corpo e la sua anima glorificati dalla terra al cielo, considerato come parte estrema del cosmo, si rivela insostenibile. Il cielo al quale è stata assunta Maria non è il cielo degli astronauti, lo spazio celeste solcato dalle navicelle e dai missili. Il cielo divino, dimora di Dio e dei santi, è tutt'al più simboleggiato poeticamente dal cielo cosmico. Esso è difficilmente concepibile, perché fuori dalle nostre categorie e rappresentazioni. È una condizione di natura del tutto nuova, che pur implicando una certa localizzazione a motivo della corporeità dell'uomo, consiste soprattutto in una glorificazione trasformatrice. Uno stato, non un luogo. Nella definizione stessa del dogma sono evitate le parole che fanno pensare a un viaggio, a un trasporto, a un moto locale. È scartata la stessa parola biblica fu elevata al cielo, perché in un contesto così preciso come la formulazione di un dogma, l'espressione avrebbe suggerito un cambiamento di luogo oppure una salita attraverso lo spazio. Le parole fu assunta in anima e in corpo alla gloria del cielo indicano il contenuto essenziale del dogma dell'assunta. Maria è passata dalla situazione della vita terrestre ad uno stato di glorificazione che tocca la totalità della persona, corpo e anima. Per comprendere il senso della glorificazione di Maria, occorre pensare alla condizione speciale di Cristo determinata dalla risurrezione. L'assunzione non si può distaccare dal contesto cristologico, essendo partecipazione alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Ecco il senso dell'assunzione. Maria partecipa alla piena glorificazione del Figlio, per essere a Lui associata nell'opera di mediazione universale presso il Padre. E così, anch'essa è viva e presente accanto a noi, con quella gloria a cui tutti siamo chiamati e per la quale guardiamo a lei come alla realizzazione della nostra speranza.
2: E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle.
1: La donna preannunziata dal Genesi, la donna di Cana e del Calvario, riappare dunque alla fine dei tempi. I tempi sono ieri, oggi, domani.
3: Sull'angoscia, sulla solitudine, sul turbamento, sul tedio e sulla nausea, sulla caducità del tempo, sulla morte, la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella città di Dio, offre all'uomo contemporaneo una visione serena e una parola rassicurante. Offre la vittoria della speranza, della comunione, della pace, della gioia, della bellezza e delle prospettive eterne. Offre la vittoria della vita.
4: L'agile, trionfale, santissima figura di Maria, viva, risorta, ci appare nello splendore della sua assunzione. Ella è l'anticipata primizia della nostra futura risurrezione, speranza e garanzia del nostro vero e reale destino eterno. La luce così virginea, così dolce e candida, così profumata di materna bontà, così penetrante nella nostra scena temporale ed umana, da crescere il grado stesso di valore della vita presente, ricomposta che sia nell'ordine, il quale si risolve nel gaudio promesso dalla vita eterna, ma fin d'ora per noi, felice d'un dono che proprio Maria Assunta ci offre dalle mani di Cristo, il dono della speranza. O Maria, salve speranza nostra.

che giorno nacque Maria? Dove e come? La tradizione più antica dice Gerusalemme. Ma per la storia non vi sono né date né particolari. Mistero. Le stesse domande, lo stesso mistero, ritorna storicamente anche per la fine. Dov'è morta Maria? Quando? Come? Alcuni hanno detto Efeso, dove la Vergine si sarebbe trasferita insieme a Giovanni. Ma la tradizione più antica colloca a Gerusalemme anche il trapasso di Maria. La fine vicino all'inizio, il transito e la culla all'ombra dell'albero della croce. Quando? Nel 42, nel 48, nel 52. Nulla di certo. Come? Nei primi tre secoli nessuno degli scrittori ecclesiastici parla di morte. Nessuna traccia di sepolcro. Gli immortalisti negano la vera separazione dell'anima dal corpo di Maria. Maria, libera fin dalla sua concezione dalla macchia del peccato originale, non era soggetta alla pena di esso, che è la morte. I mortalisti affermano che Maria ha subito la morte non come pena, ma come offerta d'amore, per pagare un debito contratto dalla natura dopo il peccato, per restituire lo spirito a Cristo. E allora, per la storia, è ancora mistero. Il cuore non fa differenza. L'amore non sempre si può spiegare. Le leggende ricche di poesia si fanno testimonianza di fede.

0: Maria morì, che era un tramonto puro di Palestina.
1: Mai più sereno il cielo, mai più sereno il mare, mai più lucente Espero non fu.
2: Morì, non morendo. Dormiva.
1: Scesero a stormo gli angeli. La lieve spoglia, in una nuvola di fiori, sollevarono, avvolta.
3: Oltre l'azzurro fondo, oltre la stella, salirono, lenti, vanirono.

0: Vennero gli apostoli da ogni parte della terra e seppellirono la loro madre nell'orto del Getsemani. Solo Tommaso mancava. Giunse dopo 3 giorni e ancora una volta non credette. Volle andare nell'orto per vedere almeno il corpo di Maria. Ma aperto il sepolcro, lo trovarono vuoto. Un profumo soave nell'aria, come se in quel sepolcro fossero sbocciati tutti i fiori delle convalli di Israele. O forse non avvenne così. Avvenne che Tommaso vide la Vergine salire al cielo e levò la mano quasi per trattenerla o farsi portare su con lei. E tra le mani di Tommaso, Maria lasciò scivolare la sua cintura. Pazienza, Tommaso. Pazienza. Anche il tuo tempo, il nostro tempo, verrà. È stata assunta, Maria, perché anche il peso della nostra carne fosse assunto, perché anche la stanchezza della nostra fatica fosse assunta, perché anche la speranza dei nostri desideri fosse assunta. È stata assunta la madre, perché anche la vita dei figli un giorno potesse essere assorbita dalla vittoria. La madre va incontro alle stelle ed era intorno come l'eco fioca d'un canto che via si perdesse nella notte, lontano.
1: Nuvoletta bianchissima vide taluno lenta verso il sole salire e nei suoi raggi perdersi.
2: Apparve ad altri corona di stelle nel meriggio fulgenti e impallidito il sole.
3: Nella gran gloria, Maria, conserte le braccia esili sul petto, lo sguardo umile, trepidi i ginocchi, alla corona amara di martirio, alla corona di soave impero, curva la fronte.
4: Per divino consiglio, ancella in terra, d'umiltà vestita.
5: Per divino consiglio, nell'alto regno, regina.
6: Per divino consiglio, vergine e madre, candore e purità, dolore e amore.
0: Il fiore dell'umanità sale al vertice dei cieli. Maria, assunta, è il futuro dell'umanità.
7: Che cosa significa la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle? Significa precisamente il futuro del mondo e dell'uomo nel Dio vivente, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Significa il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Significa la salvezza, la negazione di Dio superata dalla salvezza in Dio. Nel mistero della sua assunzione, Maria è il segno di questo futuro

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima avete ascoltato un programma speciale a cura di Franca Salerno. Testi di San Modesto di Gerusalemme, Gabriella Mort, Paul Claudel, Guido Manacorda, Michel Coix, ed inoltre dei padri Stefano De Fiores, Casimiro Lorenzetti, Alberto Rum. Sono stati anche lette pagine scelte dal Cantico dei Cantici, dalla Lumen Gentium, dalla Marialis Cultus. Gli inserti in voce dei sommi pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II sono stati tratti dall'archivio sonoro della Radio Vaticana. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Claudio Capone, Mino Caprio, Bruno Cattaneo, Silvio Frattolillo, Massimo Lodolo, Stefano Mondini, Norman Mozzato. Tecnico del suono Massimo Guerrini. Una realizzazione del programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la solennità di Maria Assunta, cioè accolta in cielo, in anima e corpo, per la potenza della resurrezione di Cristo. La resurrezione in anima e corpo della Vergine non può essere se non la conseguenza del mistero della resurrezione di Cristo. E lei anticipa, per grazia di Dio, ciò che saremo anche noi un giorno. Anche noi risusciteremo nel corpo e nell'anima per essere sempre accanto al nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, uniti al mistero della Trinità di Dio. E questa è la solennità che celebriamo, la profondità del valore teologico, ma soprattutto del valore cristiano, del valore morale per la nostra vita. E allora disponiamoci a celebrare questa Eucaristia, perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore, mentre chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna,

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: i beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
0: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
1: Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir.
0: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
0: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Il re invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendigli omaggio.
0: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
0: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, mentre Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colma di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le aveva detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo, la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Ciò che è significativo per comprendere la solennità che celebriamo credo sia contenuto nelle parole di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, ma dopo di Lui e per mezzo di Lui verrà la resurrezione dei morti. Maria ha avuto questo privilegio: essere assunta in cielo in anima e corpo come segno di un amore particolare del Figlio di Dio che è stato generato da lei. E allora ci sembra che sia giusto che lei, la Vergine, al termine della sua esistenza terrena sia assunta dal suo Figlio in anima e corpo. Questa verità ci riempie di gioia e di speranza, perché è anticipazione del nostro futuro di uomini e di donne, discepoli di Cristo. Anche per noi si compirà questa verità. Saremo accanto a Dio nella nostra identità, e la nostra identità è anima e corpo, non soltanto anima o soltanto corpo. E verremo introdotti ed elevati a questa comunione profonda nel mistero della Santissima Trinità, come pure della comunione universale con tutti gli uomini che crederanno, che accoglieranno nella loro vita come creature di Dio il messaggio della salvezza. Tutto questo ci viene espresso attraverso le parole della scrittura che abbiamo ascoltato. Il brano dell'Apocalisse di Giovanni ci presenta da un lato una donna con le caratteristiche dei poteri cosmici, dei poteri universali, attraverso questa immagine, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, una corona di 12 stelle sul capo. Ma dall'altra parte questo essere mostruoso, diabolico, che con la sua potenza è capace
di distruggere l'uomo, il drago rosso, questa immagine per indicarci il riferimento al principio del male, un'immagine che dimostra come nella realtà della storia, se noi contempliamo le vicende umane, anche oggi, noi possiamo comprendere come ci sia il male che tende di annullare nel mondo la vita dell'uomo e la verità di tutti noi. Ma la donna immagine di Maria e della Chiesa schiaccia il capo del maligno con la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. E quanto ci dice esplicitamente il brano della lettera di San Paolo: Cristo è la primizia della resurrezione, cioè il primo a risorgere, e per la forza della resurrezione di Cristo, dopo la morte, ecco l'assunzione di Maria in cielo, come frutto di questa resurrezione del suo figlio, ai tempi in cui si compirà il destino del mondo e della storia, seguiremo anche noi con la nostra vita, conforme alla vita e alla resurrezione del Figlio di Dio. Maria anticipa questa verità. E questo è il significato, allora, della celebrazione di Maria assunta in cielo. Le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo, appena Elisabetta ha terminato di fare il suo elogio a Maria per la sua fede profonda e per la sua obbedienza alla parola di Dio, la Vergine Santissima, nella consapevolezza di essere la madre del Figlio di Dio, del Messia, esplode in quel canto meraviglioso che è il Magnificat, per pronunciare, per annunciare una nuova giustizia che predice la ricompensa per gli umili e i poveri, in mezzo ai quali si inserisce anche lei, e proclama che finalmente, dopo l'attesa di tanti secoli annunciata dai profeti, è iniziato il compimento delle promesse fatte fin dall'origine del mondo. Un uomo, un figlio di Dio, schiaccerà il capo al serpente. La celebrazione di questa solennità ci dona Maria come consolazione e speranza per il popolo, per noi, ancora in cammino sulla terra. Ma c'è una speranza cristiana, che non è soltanto la nostalgia del cielo, ma un vivo e operoso desiderio di Dio, qui nel mondo, qui oggi, nel cuore di ciascuno di noi. Desiderio di Dio che ci rende pellegrini, infaticabili, alimentando in noi il coraggio della forza della fede, che nello stesso tempo è forza e coraggio dell'amore, che come Maria è sul suo esempio anche noi possiamo esprimere e vivere nella nostra vita con la nostra fede.

0: Insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, assunta anima e corpo in paradiso. A lei, che dal trono celeste veglia su tutti i suoi figli, vogliamo affidare le nostre preghiere perché le presenti alla misericordia dell'Altissimo.
1: Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per i nostri pastori, sostenuti dalla Vergine Assunta, precedano e guidino i fratelli nella fedeltà a Cristo e rechino ai poveri il lieto annuncio della salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per la famiglia umana incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti, invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti fino al giorno dell'incontro luminoso con il suo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore. Dio onnipotente, che nella tua misericordia compi ancora grandi cose per noi, aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto numero 104.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Giuseppe, Assunta, Rosa, Iole, Maria Rosa, Irma e Angelo, e nella tua misericordia a tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo giungiamo alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Concludiamo la celebrazione di questa solennità dell'Assunzione di Maria con il canto 98.

0: ed ora ha questa solenne benedizione per la festa dell'Assunta, ad ogni invocazione risponderete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Assunta in cielo, conceda al Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica in questa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, Santa Messa presieduta da Don Pieraldo Colussi. Vi ricordo innanzitutto che alle ore 10 ci collegheremo con la parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo in Roma per trasmettervi la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in questa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Al termine poi alle ore 12, sempre con il Santo Padre, la preghiera dell'Angelus. A tutti voi auguro una buona giornata, una serena giornata, una tranquilla giornata proprio in favore di questa Assunzione della Beata Vergine Maria.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Diciannovesima parte. Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo.

Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Il quarto mistero glorioso che affronteremo in questa puntata è l'Assunzione di Maria al Cielo. L'Assunzione di Maria al Cielo è in corpo ed anima. C'è qualcosa di peculiare in questa fede della Chiesa che riguarda il fatto che non solo l'anima di Maria viene accolta nel cielo, ma il corpo di Maria viene accolto nel cielo, cioè è l'integrità di Maria. Ecco, noi sappiamo dal Catechismo della Chiesa Cattolica che la Santissima Vergine Maria, dopo aver terminato il corso della sua vita terrena, fu elevata, corpo ed anima, alla gloria del cielo, dove già partecipa alla gloria della risurrezione del suo figlio, anticipando la risurrezione di tutte le membra del suo corpo. Ecco, vediamo che il Catechismo della Chiesa Cattolica, se parla dell'assunzione di Maria Vergine, subito deve parlare dell'assunzione di tutti noi, di tutto il corpo di Cristo che è la Chiesa, perché infatti questo mistero non è semplicemente, e non sarebbe già poco, la contemplazione della bellezza del percorso di Maria nel suo esito, nel suo pervenire al traguardo più grande e più bello, ma è qualcosa che ci è dato di contemplare per noi, perché noi sappiamo che questo ci riguarda, riguarda la nostra vita. Infatti San Giovanni Paolo II, nella lettera sul rosario della Beata Vergine Maria, dice su questo mistero: ella stessa sarà sollevata con l'assunzione, giungendo per specialissimo privilegio ad anticipare il destino riservato a tutti i giusti con la risurrezione della carne. Allora, il destino riservato a tutti i giusti con la risurrezione della carne. Ecco, partiamo, prima di approfondire questo nocciolo della resurrezione della carne, che logicamente è molto importante in questo mistero, da una precisazione. In questi misteri gloriosi ce ne sono due analoghi: c'è l'ascensione di nostro Signore in cielo e c'è l'assunzione di Maria al cielo. C'è una differenza essenziale fra ascendere ed essere assunti, la stessa differenza che c'è fra l'attivo e il passivo. Maria è assunta, non è ascesa. Per sua virtù propria non poteva salire al cielo, doveva essere assunta. Questa cosa qui, che sembra una pedante precisazione, è in realtà importantissima. Noi partiamo dal fatto che la realtà dell'assunzione di Maria illumina l'unica strada per il cielo. Solo Dio ci può portare al cielo. Questa è una luce profondissima sulle nostre opere. Noi dobbiamo stare molto attenti, perché molto spesso abbiamo capito, e forse ci siamo anche spiegati piuttosto male, nel capire come si arriva al cielo. Si arriva solo perché Dio ci porta al cielo, non ci si arriva con le nostre forze. Nessuno arriva al cielo se non per grazia. Noi abbiamo da accettare, accogliere questa grazia, e dobbiamo certamente assecondare e quindi anche essere nella condizione della dignità per il cielo, e di questo parleremo. Però attenzione, se facciamo un cristianesimo di etica, di morale, dove tutto quello che dobbiamo fare è impegnarci ed essere coerenti per riuscire ad arrivare al cielo, noi stiamo facendo un cristianesimo eretico, tecnicamente pelagiano, non cristiano veramente. Noi siamo chiamati ad assumere i doni di Dio, ad accogliere i doni di Dio per essere assunti da Dio, accogliere Dio perché Dio accolga noi, ma al cielo ci può portare solo Dio. Questo ci relativizza e nello stesso tempo ci mette nella posizione giusta, perché noi viviamo la nostra grandezza. Noi possiamo essere assunti al cielo. Il nostro corpo è fatto per il cielo, lo diremo meglio più avanti, ma attenzione. Qui non si tratta di far forza sui nostri muscoli ed essere perfettamente addestrati fino a questo salto nel cielo. E chi lo può fare questo salto? Cristo dice esplicitamente: nessuno
è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Allora, ci si salva perché si è salvati, non ci si salva da soli, nessuno si salva da solo. Ci si lascia salvare, si asseconda la salvezza, si collabora, è doveroso, è essenziale ed è anche necessario perché è personale, vuol dire che c'è la mia parte, ma si collabora con la salvezza. In cielo Maria non ci va perché è così brava che ci va. Maria è così accogliente all'amore di Dio, alla sua grazia, che Dio può prenderla e portarla qui sulla terra e poi nel cielo. In primis Maria è colei che dice di sì al Signore, tanto che il Signore può disporre del suo corpo come con nessuno mai è stato possibile fare. Il suo sì al Signore è una porta spalancata senza alcuna ombra, è una vera adesione, ma l'opera è l'opera di Dio in lei. Lei non si poteva dare la nascita di Cristo in lei da se stessa. È lo Spirito Santo che scende su di lei, la prepara alla potenza dell'Altissimo che genererà in lei il santo e benedetto figlio di Dio, che è anche figlio suo, per cui è vero Dio e vero uomo. Ma poi questa docilità di Maria, che è una collaborazione gioiosa, allegra, avvenga di me secondo la tua parola, dice lei con allegria, diventa la possibilità che ha Dio di disporre del suo corpo fino in fondo, fino a poterlo prendere e fino a non destinarlo alla corruzione e in anima e corpo portarla in cielo. Quindi è un'opera di Dio l'assunzione. Questo non toglie niente dei meravigliosi, gioiosi meriti di Maria, ma ci dà la luce giusta per capire chi fa cosa. E questo è molto importante. Dobbiamo stare molto attenti, mai sopravvalutarci, mai pensare di noi stessi: adesso mi impegno e arrivo a vivere secondo la grazia. La grazia è grazia. La grazia deve essere data, deve essere accolta. Nello stesso tempo mai pensare non posso fare niente per vivere secondo il cielo. No, si può collaborare con la grazia, si può accogliere la grazia, bisogna chiedersi come lo si può fare. C'è sempre una strada della grazia nella nostra vita da assecondare, ma molto più il tema è quello dell'accoglienza dell'opera di Dio piuttosto che della nostra opera in primis. Non si parte da noi, si parte da Dio. Nel cielo ci può portare solo Lui.

continuiamo a contemplare come Maria è assunta in cielo. Abbiamo detto che è il suo assenso nella fede, la sua accoglienza. Ecco, ricordiamo qual è lo statuto, diciamo così, dinamico della grazia che è in Maria. La grazia che è in Maria la porta a essere la madre del Signore. Essere la madre del Signore avviene appunto in questa relazione. L'angelo viene mandato da lei, lei dice di sì a quello che Dio le sta promettendo, che Dio le sta proponendo, e questa opera va a compimento. Attenzione, perché è importante sottolineare questo? Perché c'è qualcosa che deve illuminare il nostro corpo e la salvezza del nostro corpo. Dobbiamo capire infatti che Maria è madre di Gesù nel corpo, dicono i padri, perché lo è prima nello spirito, ovvero sia, non è che lei rimane incinta e quindi dice di sì. No, lei dice di sì e quindi rimane incinta. Il corpo obbedisce allo spirito. Lo spirito è quello che si apre, lo spirito di Maria, la sua anima si apre a Dio e il suo corpo si apre a Dio. La vita normalmente, la vita umana, nasce in altra maniera. Siccome c'è il corpo che viene fecondato, allora nasce una persona nuova. No, qui lo spirito si apre, allora nasce una persona nel corpo. Sembra una precisazione un po' così, un po' sterile, pedante o così localizzata in Maria, ma è il nostro modo di essere salvati. Ovvero sia, il corpo arriva al cielo perché prima il cielo viene accolto nello spirito, nell'anima. Se noi accogliamo il cielo nel cuore, il corpo andrà nel cielo. Se noi cerchiamo di fare atti cristiani, ma non abbiamo accolto nel cuore il cielo, noi non andiamo proprio da nessuna parte, perché non sarà per virtù propria che il corpo riesce ad andare al cielo. Il corpo tecnicamente è destinato solo alla corruzione. Cosa significa questo? È ben possibile muovere il corpo scimmiottando il cristianesimo, e dobbiamo anche lamentarci con noi stessi per mille volte che forse abbiamo fatto gli atti cristiani senza aver aperto il cuore, senza aver detto di sì, senza aver dato il nostro assenso, senza la fede, senza l'adesione. È questo il punto. Al cielo ci si arriva per l'adesione nella fede, non per meccanica, non perché si, dato che Maria è la madre tecnica, fisica di Gesù, allora deve arrivare al cielo anche lei per questo stesso motivo. È per la fede di Maria che Maria è madre di Gesù e quindi il suo destino sarà la incorruttibilità e il cielo vissuto in anima e corpo. Quindi da questo capiamo qual è il punto di partenza. Curiosamente, per redimere il corpo bisogna partire dallo spirito. Pensare a tutta questa cura per il corpo che noi abbiamo in questo tempo, questo salutismo, questo vivere pensando che lavorare tanto sul nostro corpo cambi tutto. Dobbiamo dire che, per essere puntuali, con tutto il rispetto assolutamente per gli uomini e le donne di tutto il mondo e per tutte le religioni verso cui

vedete, noi arriviamo ad una croce, arriviamo ad atti agapici, arriviamo ad atti d'amore. Noi non partiamo per arrivare alla pace, all'oblio, alla quiete completa del nostro spirito. Noi vogliamo arrivare alla passione dell'amore, ad un fuoco che ci muova nella direzione dell'altro. La fede ci muove al generare vita, a produrre altra vita. Infatti, l'assenso della fede in Maria porta a generare il corpo di Gesù, a servirlo, a crescerlo, a nutrirlo e a fare tutto ciò che è il servizio di una madre. Cosa vuol dire questo? E che cosa c'entra con la meditazione sul mistero della Assunzione? Il cielo che è dato al corpo di Maria e Maria è data al cielo nel suo vero corpo, ecco, è una strada che si percorre nell'adesione della fede. Lavoriamo sul nostro cuore, lavoriamo sul nostro spirito se vogliamo redimere il corpo. Non è vero che stare esageratamente centrati sul benessere del corpo porterà al pieno benessere, perché il benessere del corpo porterà solamente alla tomba. Non avremo nient'altro che lo stesso destino di quelli pure che stanno male, di quelli che sono malati, quanto al corpo. Questo corpo, a meno che non abbia accolto la fede, è per la corruzione, almeno in questa fase qui. Poi Dio ci chiamerà alla resurrezione, ma ciò che è eterno in noi entra per lo spirito, entra per la fede. Molto spesso occuparsi del corpo è necessario ed importante, ma occuparsi della fede è sempre più importante. Occuparsi del cuore, occuparsi dello spirito, occuparsi di ciò che ci si muove dentro è sempre quel che veramente conta.

Tutto questo discorso che abbiamo fatto su questo mistero, logicamente, fa riferimento, come dice lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, riecheggiava San Giovanni Paolo II, alla resurrezione della carne, a questo articolo del Credo che è molto importante. Questo articolo del Credo parla della dignità del nostro corpo. Tutto ciò è molto importante. Il corpo di Maria entra nel cielo. Abbiamo già visto il corpo di Cristo risorgere e quindi già noi avevamo questa notizia della potenzialità del corpo umano. Nel corpo di Maria si vede che questa cosa appunto non rimane a Cristo, ma passa a Maria e passerà a tutta la Chiesa. È molto importante questa logica per cui noi viviamo a partire da questo undicesimo articolo dei 12 articoli del Credo. Credo la resurrezione della carne. È interessante che nella formulazione del Credo niceno-costantinopolitana, cioè il credo che più frequentemente diciamo nella liturgia, noi diciamo aspetto la resurrezione della carne e la vita del mondo che verrà, che è il dodicesimo a sua volta. Aspetto o credo, tutti e due. La nostra fede ha come pilastro una parola sulla nostra povera, miserabile carne. E mentre da una parte, nella sezione precedente della trasmissione, ho detto che è la fede la cosa di cui occuparsi in maniera primaria, però d'altra parte dobbiamo dire: occuparsi del nostro corpo non vuol dire occuparsi di qualcosa di vile, di banalmente materiale e semplicemente destinato alla corruzione, anche se oggettivamente la sua materia lo è. Ecco, nella assunzione di Maria al cielo vediamo che c'è un potere di Dio sul corpo e questo potere illumina la capacità che ha il nostro corpo di accogliere questo potere di Dio. E che cosa significa? Dobbiamo stare molto attenti alla tendenza un po' non ortodossa, non secondo la fede cristiana, in cui siamo però un po' cascati.

0: tante epoche della nostra vita, della nostra storia di Chiesa, questa tendenza a disprezzare un po' troppo il corpo, questa tendenza a parlare della carne secondo un'accezione che neanche San Paolo ha veramente. La carne come cosa sporca non è assolutamente così. La carne è molto nobile. Quando San Paolo parla dell'uomo della carne, dell'uomo dello spirito, non sta parlando della carne contro la parte interiore dell'uomo, ma di una visione solo carnale dell'uomo e di una visione spirituale dell'uomo. Perché ci sono movimenti che diciamo carnali, ma non vengono mica dalla cistifellea o dalle ghiandole surrenali o dall'ipofisi, vengono dallo spirito, sono movimenti spirituali di ordine carnale, cioè di ordine orizzontale, di ordine corruttibile. E invece ci sono i movimenti spirituali che molto spesso passano per il nostro corpo, anzi si rivelano per il nostro corpo, perché noi siamo sempre corpo ed anima una cosa sola, non c'è scissione. Quando c'è scissione fra corpo e anima c'è la morte. Infatti la grandiosità del mistero dell'assunzione di Maria al cielo è la unione del corpo e dell'anima di Maria, che resta valida oltre la morte ed entra nel cielo. E però tutto questo illumina che il nostro corpo è nobile, importante. Noi dobbiamo aver cura del corpo. Il corpo vale più del vestito, dice il Signore Gesù Cristo. Noi possiamo avere vari vestiti per il nostro corpo, vari abiti, vari ruoli. Il nostro corpo può anche essere rivestito di debolezza, ma vale più della sua estetica. Noi abbiamo avuto in tante fasi e in questa fase una schiavitù all'estetica del corpo, quindi anche al look, quindi al vestito, una concezione del corpo come bellezza formale, ma il corpo, anche malato, vale più di come appare, vale più del suo vestito. È molto importante questo, cioè noi abbiamo un amore. Noi cristiani abbiamo amore per il corpo umano, infatti sono i cristiani che hanno iniziato a curare i malati in maniera sistematica, sono i cristiani che hanno inventato gli ospedali, sono i cristiani che si sono distinti sempre per una capacità di prendersi cura della situazione corporale. Non è un caso che il progresso è stato caratterizzato in maniera molto molto accentuata. Parliamo del progresso proprio del benessere delle persone, della cura, della salute, molto di più nei paesi cristiani che non altrove. Adesso abbiamo una globalizzazione che unifica tutto il mondo e porta tutto il mondo a quel livello di cura e di dignità del corpo che nella sua matrice è cristiana. Non c'era questa stima del corpo prima dei cristiani, perché noi abbiamo ricevuto nel Signore Gesù Cristo la notizia della bellezza del nostro corpo. Perché noi dobbiamo vivere secondo purezza, secondo autentica libertà, secondo onestà, secondo rispetto? Perché il nostro corpo è sacro, è santo, perché il nostro corpo è destinato al cielo. Ecco cosa chiedere in questo mistero: di vivere nel corpo secondo la fede e di amare e curare il nostro corpo, non perché il corpo è un problema di estetica, ma perché vale in quanto seme della vita eterna. E questo vuol dire aspettare la resurrezione della carne, vivere in funzione di qualche cosa verso cui andiamo. Noi aspettiamo quello. È tutta un'altra cosa capire che il nostro corpo è destinato al cielo da capirlo come una cosa così che si sfalda, che si perde. Noi dobbiamo fare pace con il nostro corpo nel nome del suo destino, che splendidamente brilla nell'assunzione della Beata Vergine Maria in anima e corpo nel cielo.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.

Un cordiale buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto. Vi ricordo che ci collegheremo tra qualche istante con la parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo per trasmettervi la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Alle ore 12, poi il collegamento sempre con Papa Leone per la preghiera dell'Angelus. A tutti, buona partecipazione.

fratelli e sorelle, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la Chiesa contempla la lotta tra l'amore che si fa povero e dona tutto e l'amore per se stessi, che diviene rifiuto di Dio e del prossimo. In questo scontro, però, che segna la storia del mondo, l'umanità è vincitrice in Cristo e nella donna vestita di sole vede anticipata la propria sorte gloriosa. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio.
1: Vediamo.

Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.

Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione. Il Magistero della Chiesa ci insegna che Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo, e ci indica in questo mistero il compimento della pienezza di grazia che Dio le ha donato nella sua concezione immacolata. Per questo molte opere d'arte la raffigurano al termine della sua vita terrena come una giovane bellissima che si eleva fisicamente da terra verso la volta celeste. Esse si ispirano alla scena descritta nel brano dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, a significare che nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Con l'età, infatti, il nostro corpo non si fa più agile, ma più pesante. La pelle non diventa più fresca, ma mostra i segni della vecchiaia. I capelli non prendono colore e lucentezza, ma diventano grigi e poi bianchi. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane e meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo. La glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine. Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e non dura per sempre. Nell'esperienza comune si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, eppure capaci di irradiare serenità, benevolenza e pace attorno a sé, come se ne possono osservare altre, magari esteriormente attraenti, ma dure e fredde nell'intimo. Ed è facile capire dove sta la vera bellezza e dove invece c'è ancora bisogno di conversione, di perdono e di guarigione. Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina di cui siamo avvolti e per la quale siamo fatti, e diffonderla intorno a noi, dobbiamo imparare a leggerlo nel volto tenero di un bambino come nelle rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane come nella compostezza di un adulto, negli ornamenti della festa come negli abiti e negli strumenti del lavoro. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna di queste realtà ci racconta, riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. San Paolo VI, meditando sul mistero dell'Assunzione della Vergine,
diceva che per comprenderne il significato bisogna rendere superlativi e assoluti i termini da noi usati nel linguaggio terreno, per figurarci in piccola dimensione l'Eterno. E a proposito di questo incontro, nella Madre di Dio, di infinito e finito, Papa Francesco scriveva: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Il miracolo che Maria, la fanciulla di Nazaret, ha vissuto nel suo cuore innocente e che l'ha portata alla gloria del cielo è un toccarsi di estremi, come lei stessa testimonia nelle parole ispirate del Magnificat che abbiamo ascoltato nel Vangelo. In questo cantico, attraverso le espressioni umili della sua fede, la Madre del Cielo ci parla in modo semplice di misteri grandiosi, di Dio che in lei si fa uomo per salvare gli uomini, dell'Eterno che in lei si manifesta nel tempo per riaprire anche a noi la via dell'eternità, mostrandoci al tempo stesso, nella sua condizione di umile serva, la piccola dimensione in cui, come diceva San Paolo VI, anche noi possiamo incontrare il Signore. La sublimità del mistero che celebriamo, allora, non dobbiamo cercarla lontano. Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità, negli occhi di un papà e di una mamma che tornano a casa dopo una giornata di lavoro, stanchi ma felici di stare con i loro bambini, nei volti di nonni e nonne che, nonostante gli acciacchi dell'età, si riaccendono di energie inaspettate nel prendersi cura dei nipotini, o ancora nell'impegno di giovani che si sforzano di crescere puliti e onesti, pronti anche ad andare controcorrente rispetto a quello che fanno tutti. Infine, nell'opera di tanti uomini e donne che quotidianamente, con fede e dedizione, contribuiscono a portare un po' di cielo sulla terra e la terra verso i cieli. Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione, eppure al tempo stesso ci è noto, è quello delle persone che ci stanno accanto, anche in questo momento, dei fratelli, delle sorelle con cui condividiamo nella fede l'offerta quotidiana della nostra vita. Per questo, nella donna dell'Apocalisse, la comunità dei credenti vede se stessa, e il Concilio Vaticano II descrive Maria come l'immagine e l'inizio della Chiesa, segno di sicura speranza e di consolazione. Nella sua umanità santa, per grazia di Dio, c'è anche la nostra. Ci siamo anche noi chiamati a vivere la sua stessa pienezza di vita e a condividere la sua stessa gloria. Sant'Agostino, parlando della risurrezione di Cristo, invitava i cristiani del suo tempo a farne la bussola e il punto di riferimento della loro esistenza. Diceva: Cristo risorse per non morire mai più. Cambia rotta, segui la luce, inizia a levarti dallo stesso posto da cui è risorto Lui. Facciamo nostro il suo invito. Seguiamo la luce del risorto, cambiando rotta se necessario. Facciamolo in particolare oggi, guardando Maria, che Dio ha coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre, guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
1: visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla sua stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Maria assunta in cielo, la Chiesa ha un segno di consolazione e di speranza. Riconosce nella Madre la prima discepola di Cristo. Uniti a lei, che ha magnificato il Signore con la propria vita, innalziamo a Dio la nostra umile preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Dio, nostra salvezza. Per il popolo dei battezzati, in comunione con Papa Leone e con tutti i pastori, sappia dare ragione della speranza evangelica e testimoniare con gioia la presenza nel mondo del Regno di Cristo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Dio, nostra salvezza.
3: Per l'umanità amata dal Signore, immersa nella lotta tra il bene e il male, sappia rimanere salda nei valori che danno vita e garantire la dignità e il vero progresso di tutti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Dio, nostra salvezza.
4: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali.
1: Dio, nostra salvezza.
4: Per i responsabili delle nazioni.

0: sappiano tendere lo spirito alla realtà del cielo e custodire l'interiorità e il gusto del bene. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
2: Per noi qui riuniti nello spezzare il pane, nella condivisione della nostra vita, sappiamo crescere nella generosità e corrispondere con gioia alla grazia che ci ha donata. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
3: O Dio, che nell'assunzione della Beata Vergine Maria ci manifesti l'umanità fatta di terra rivestita di cielo, esaudisci la nostra preghiera e fa che, liberati dal peso del peccato, seguiamo il Cristo tuo Figlio, primizia della vita risorta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cuori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso da Villanova e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire.

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre, in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.

La Dormitio Virginis e l'Assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Fu Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950, anno santo, a proclamare solennemente per la Chiesa Cattolica, come dogma di fede, l'Assunzione della Vergine Maria al cielo, con la costituzione apostolica Munificentissimus Deus. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici istanze e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza, onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo, è nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica.

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpo originale, finito il corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo, e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. La Vergine assunta, recita il Messale Romano, è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrina. Questo perché l'assunzione di Maria è un'anticipazione della resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il giudizio universale. È una solennità che, corrispondendo al Natalis degli altri santi, è considerata la festa principale della Vergine.

Il primo scritto attendibile che narra dell'assunzione di Maria Vergine in cielo, come la tradizione fino ad allora aveva tramandato oralmente, reca la firma del vescovo San Gregorio di Tours, storico e agiografo gallo-romano. Infine, quando la Beata Vergine Maria, avendo completato il corso della sua esistenza terrena, stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentirono che essa stava per lasciare il mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la sua anima, la consegnò all'Arcangelo Michele e si allontanò. All'alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e lo custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e portato in paradiso.

Il dottore della chiesa, San Giovanni Damasceno, scriverà: «Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino, abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature, quale madre e schiava di Dio. La Madre di Dio, che era stata risparmiata dalla corruzione del peccato originale, fu risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato. Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel regno dei cieli con il suo corpo glorioso.

San Germano di Costantinopoli, considerato il vertice della Mariologia patristica, è in favore dell'assunzione e per tre principali ragioni. Pone sulla bocca di Gesù queste parole: «Vieni di buon grado presso colui che è stato da te generato. Con dovere di figlio io voglio rallegrarti. Voglio ripagare la dimora nel seno materno, il soldo dell'allattamento, il compenso dell'educazione. Voglio dare la certezza al tuo cuore. O madre, tu che mi hai avuto come figlio unigenito, scegli piuttosto di abitare con me». Altra ragione è data dalla totale purezza e integrità di Maria. Terzo, il ruolo di intercessione e di mediazione che la Vergine è chiamata a svolgere davanti al Figlio in favore degli uomini.

Leggiamo ancora nel suo scritto dell'omelia prima sulla dormizione, che attinge a sua volta da San Giovanni, arcivescovo di Tessalonica, e da un testo di quest'ultimo che descrive dettagliatamente le origini della festa dell'Assunzione, dato certo nella Chiesa orientale dei primi secoli. Essendo umano, il tuo corpo si è trasformato per adattarsi alla suprema vita dell'immortalità. Tuttavia, è rimasto integro e gloriosissimo, dotato di perfetta vitalità e non soggetto al sonno della morte, proprio perché non era possibile che fosse posseduto da un sepolcro, compagno della morte, quel vaso che conteneva Dio e quel tempio vivente della divinità santissima dell'unigenito. Poi prosegue: tu, secondo ciò che è stato scritto, sei bella, e il tuo corpo virginale è tutto santo, tutto casto, tutto abitazione di Dio. Perciò è anche estraneo al dissolvimento in polvere. Infatti, come un figlio cerca e desidera la propria madre, e la madre ama vivere con il figlio, così fu giusto che anche tu, che possedevi un cuore colmo di amore materno verso il figlio tuo e Dio, ritornassi a lui. E fu anche del tutto conveniente che a sua volta Dio, il quale nei tuoi riguardi aveva quel sentimento d'amore che si prova per una madre, ti rendesse partecipe della sua comunanza di vita con se stesso.

Il 15 agosto ricorda con probabilità la dedicazione di una grande chiesa a Maria in Gerusalemme. Ma perché il giorno dell'Assunta è detto anche Ferragosto? Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina Ferie Augusti, riposo di Augusto, indicante una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C., che si aggiungeva alle esistenti antichissime festività cadenti nello stesso mese, come i Vinalia Rustica o i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli. L'antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di autopromozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività agostane per fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto, che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto,
1: puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Primo incontro. Il pellegrinaggio attraverso i secoli.

0: viaggio sacro, lo avete appena sentito nella nostra sigla. Inizia oggi questa serie di incontri dedicati al pellegrinaggio cristiano e non solo, anche alla scoperta di tanti santuari disseminati un po' in tutto il mondo, meta di pellegrinaggi, di quelli più importanti ma anche di quelli minori ma non meno sentiti e vissuti con fede profonda. È con noi la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. Buongiorno e benvenuta, professoressa.
1: Buongiorno, grazie.
0: Iniziamo da una premessa che può sembrare scontata ma è indispensabile. Che cos'è un pellegrinaggio? Spesso ne sentiamo parlare, tante volte siamo stati noi stessi protagonisti di un pellegrinaggio, ma chissà se sappiamo davvero che cos'è.
1: È vero, ha ragione lei, spesso diamo per scontata questa antichissima istituzione. Insisto sull'antico perché non è soltanto un'istituzione cristiana, nasce fino dagli albori del cristianesimo, ma appartiene alla religione ebraica che la precede, apparterrà poi a quelle che noi chiamiamo le grandi religioni monoteiste, dall'Islam al Buddismo, eccetera. Quindi è un fenomeno molto molto diffuso e molto radicato nelle varie religioni. Che cos'è? Intanto di base si potrebbe dire che è il distacco dalla quotidianità, dalla famiglia, dal lavoro, dall'abitudine, della routine, per allontanarsi da tutto quello che pertiene alla propria giornata, alla propria vita normale, allontanarsene per andare verso un luogo privilegiato, un luogo sacro, quelli che abbiamo chiamato i loca sanctorum. Quindi che cosa è fatto un pellegrinaggio? Intanto del partire, dell'andare, quindi c'è tutta la parte della percorrenza, del transito verso il luogo sacro, non soltanto la permanenza con le rituali, le preghiere, le richieste di grazie e quant'altro. È tutto un insieme per cui possiamo definire il pellegrinaggio come viaggio sacro, come giustamente l'ha definito lei in precedenza. Quindi cos'è importante? Che ci si possa allontanare dalla propria quotidianità. Quindi è fondamentale che un luogo sacro, un santuario, un luogo di culto pellegrinale sia lontano dal luogo in cui si abita. Ora, questo lo vediamo anche nell'esperienza quotidiana dei pellegrinaggi. Noi ci vengono subito in mente i grandi pellegrinaggi internazionali o quelli più noti o meno noti, che sono comunque lontani. Molti in realtà sono vicini. Cos'è successo? Che i pellegrinaggi nascono sempre verso sedi lontane, poi col tempo, con i secoli, a volte con i millenni, le città si sono ingrandite, l'urbanizzazione del territorio ha conglobato quelli che erano santuari. Però è importante che ci sia una distanza. Pensi che quando questa distanza manca fisicamente, topograficamente, si può arrivare a un santuario piccolo e fare tre volte la circunnavigazione, diciamo, della chiesa stessa, della chiesina, per dare l'idea che si è in viaggio, è un cammino, perché già il camminare verso il luogo sacro è un dono di sé che uno fa al divino che va a trovare.
0: Ad arricchire i nostri incontri, come nostra abitudine, anche alcuni brani. Ascoltiamo il primo.
2: Signore Gesù, che hai preso così spesso il sentiero della montagna per trovare il silenzio e ritrovare il Padre, per insegnare ai tuoi apostoli e proclamare le beatitudini, per offrire il tuo sacrificio, inviare i tuoi apostoli e far ritorno al Padre, attirami verso l'alto, fa di me un pellegrino della montagna. Come San Bernardo, devo ascoltare la tua parola, devo lasciarmi scuotere dal tuo amore. A me, continuamente tentato di vivere tranquillo, domandi di rischiare la vita, come Abramo, con un atto di fede. A me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente, chiedi di camminare nella speranza, verso di te, cima più alta, nella gloria del Padre. Signore, mi creasti per amore, per amare, fa che io cammini, che io salga dalle vette verso di te, con tutta la mia vita, con tutti i miei fratelli, con tutto il creato, nell'audacia e nell'adorazione. Così sia.

0: ripercorriamo un po' la storia del pellegrinaggio. Qual è stata l'origine e poi anche qual è stato il periodo in cui ha avuto il massimo sviluppo?
1: L'origine del pellegrinaggio cristiano, perché di questo stiamo parlando, è praticamente nata insieme al cristianesimo. Cristo è vissuto, ha avuto una passione e la morte e la resurrezione in un preciso luogo geografico, quindi era comprensibile che i primi cristiani

0: sui suoi passi, e già dall'epoca, i primissimi secoli del cristianesimo, c'erano delle guide che accompagnavano questi cristiani, questi pellegrini, attraverso i luoghi della vita, della passione di Cristo, e questo è stato proprio, diciamo, l'inizio. L'afflusso era notevole, si è cresciuto nel secolo del tardo antico, quindi il quinto, sesto, settimo, fino al nono secolo dopo Cristo, per conoscere una vera e propria esplosione, un vero sviluppo veramente gigantesco nel Medioevo. Si dice spesso, si legge anche nei testi dei medievisti, il Medioevo vengono chiamati i secoli degli uomini in marcia. Erano secoli in cui noi crediamo di conoscere molto, in realtà conosciamo poco. La gente camminava moltissimo, andava a piedi, attraversava i continenti, e quindi c'erano pellegrini che attraversavano nazioni intere per recarsi ai grandi primi santuari antichi che sorgevano.
1: Ovviamente con grandissime difficoltà, non possiamo immaginare un pellegrinaggio medievale come lo sarebbe oggi.
0: Assolutamente quindi... no, intanto la durata era moltiplicata per 10, 100, 1000,
1: rigorosamente a piedi,
0: che poi dovevano anche fare in modo di unirsi in gruppi a un certo punto, perché le strade erano infestate di briganti, c'erano spesso lotte, attraversavano luoghi di guerra, quindi se partiva un importante vescovo o un feudatario o un nobile, i più
1: si accodavano
0: perché c'era un esercito che poteva difenderli, se no partivano da soli con una bisaccia, un bastone e delle soldi di ricambio da mettere, da cambiare le proprie scarpe, e pochi soldi, perché si doveva dare ospitalità ai pellegrini, era una cosa gravissima fatta contro il santo non dare ospitalità ai pellegrini. Però questo nel Medioevo a cosa portò? Che i pellegrini erano tanti, viaggiavano dappertutto, e nacquero ovunque ostelli per ospitarli, luoghi per cambiare, che so, i cavalli o le carrozze. Cambiarono veramente la fisionomia e la topografia dei luoghi, perché sorsero monasteri e sorsero tutto un indotto che era legato a questa enorme folla di gente che andava da un luogo all'altro dell'Europa e non solo.
1: Dove andavano in particolare? Quali sono i santuari?
0: Dunque, in Europa fra i più antichi e tuttora è uno dei più famosi è Santiago di Compostela in Galizia, dove fu trovato prodigiosamente il corpo di Giacomo Maggiore, che fu il primo apostolo di Cristo ucciso. Diciamo che il pellegrinaggio a Santiago comincia dagli albori dell'anno 1000, tanto per darci un'idea di questa antichità. Poi altri santuari altrettanto celebri, a parte che dal 1300 Roma divenne la capitale del Giubileo, col primo Giubileo indetto da Bonifacio VIII, abbiamo Colonia. Colonia c'era una lica, io trovo anche tenera, uno scrigno d'argento diviso in tre nicchie che conteneva i corpi di tre magi, uno dei quali poi Colonia disse era stato rubato e portato a Milano, con tutte queste belle storie. E poi vi sono Loreto, Walsingham, tanti santuari che hanno punteggiato e cambiato il mondo medievale fino ad arrivare praticamente all'età moderna.
1: Quindi di questi santuari tutti ancora oggi sono meta di pellegrinaggi?
0: Quasi tutti, sì. Quasi tutti. Certo, adesso la prevalenza è dei santuari mariani, ma ci sono santuari famosi come per esempio Mont Saint-Michel in Normandia, dove la gente va tuttora. Oddio, forse è diventato più turistico che sacro come luogo, ma comunque è un antichissimo luogo anche questo di culto, perché San Michele è cultuato da veramente dal tardo antico. Vede, i luoghi sacri, il Loca Sanctorum, non muoiono mai, perché è proprio la sacralità del luogo che si inserisce nell'immaginario collettivo. Il luogo sacro dove è possibile avere questo filo diretto col divino, dove posso diciamo tagliare il velo che ci separa, perché quello è un luogo privilegiato, il mio ascolto, la mia parola viene ascoltata più facilmente, e se è successo un fatto straordinario come un'apparizione mariana o ho trovato in maniera incredibilmente fortunosa una reliquia molto particolare e sono avvenuti dei miracoli, può succedere ancora, allora io ci vado, magari non succederà a me, accadrà qualcun altro, ma è la prova che quello è un luogo sacro.
1: Tra l'altro i santuari sono pieni di ex voto, quindi sì, a testimonianza del fatto, sì, che tuttora ci sono eventi miracolosi.
0: Quello è importante, l'ex voto, perché deve dare testimonianza di quello che è successo. L'ex voto a questo serve, proprio per dire alle generazioni che verranno, e quindi anche rafforzarne la fede e la fiducia vedi, è successo 40 volte, 50 volte, 200, non ha importanza, anche due volte può essere successo, ma può succedere ancora. Cioè l'idea di base del luogo sacro è che la cosa incredibile, la visione mariana,

0: ha illuminato la generazione che ha potuto in qualche modo goderne, può ripetersi, perché no? E quindi chiedere e ottenere. Cosa si chiede? Cosa si ottiene? Cosa si ottiene? Non si sa, cambia di volta in volta. Si chiede quasi sempre una guarigione fisica, che è comprensibile perché noi siamo umani. Il cardinale Ratzinger, che è l'attuale Papa, disse che nel 2002 scrisse proprio questo. È giusto, è buono, è comprensibile chiedere questo attraverso l'intercessione della Madonna o di un santo, perché siamo uomini, però si chiede anche il miglioramento della propria spiritualità, si chiede, un beneficio per le anime dei defunti che sono cari o della propria futura anima. Una volta, sì, anche adesso, in occasione dei grandi santuari giubilari c'erano le indulgenze, che sono tuttora valide e vigenti per i grandi santuari giubilari.
1: Professoressa Marucci, tornando al pellegrinaggio, dopo aver parlato delle origini e dello sviluppo del pellegrinaggio, anche del periodo di massima espansione nel Medioevo, parliamo del pellegrinaggio moderno.
0: Sì, il pellegrinaggio moderno ha un leggermente modificato, diciamo, la manifestazione esteriore, cioè rimane salda la base del pellegrinaggio, cioè allontanarmi dalla mia vita normale per andare in un luogo sacro dove avere questo contatto privilegiato. Questo resta e resterà sempre, però è cambiata la società naturalmente nel corso di 1000-2000 anni di storia del cristianesimo. Quindi diciamo che adesso è una scelta più fortemente individuale. Quindi si decide in proprio di andare a un pellegrinaggio, poi magari si sceglie l'organizzazione o il gruppo in cui andare, perché vede, c'è una caratteristica che distingue il pellegrinaggio cristiano da praticamente tutti gli altri pellegrinaggi del mondo. Il pellegrinaggio cristiano è volontario, va chi vuole, se vuole, quando vuole e dove vuole. Quindi questa è veramente una cosa che va sottolineata. Adesso gli obblighi liturgici collegati sono molto alleggeriti. Una volta, prima di partire, bisognava sottostare a una serie di complicati rituali di passaggio che dovevano sancire questo distacco. Adesso semplicemente si parte. Sono certamente più facili, adesso abbiamo mezzi di trasporto, specialmente in questi ultimi decenni. Per noi a volte è difficile capire quant'era difficile. Noi siamo abituati a muoverci normalmente, prendere gli aerei, i treni, i bambini piccoli vanno in aereo. Adesso per noi, quindi, andare a Lourdes in treno o a Santiago in aereo all'aeroporto diretto è molto più facile, quindi possiamo allontanarci dal lavoro per 3 giorni, 4 giorni. Una volta ci si doveva allontanare per mesi per andare lontano. Quindi questo cambia, diciamo, la tecnologia del viaggio sacro, ma non ne cambia l'essenza, i contenuti e l'essenza. Diciamo che forse è meno burocratico e più democratico in qualche modo, perché tutti veramente possono andare.

cammina, pellegrino, poiché tuo è il cammino, e camminando passo dopo passo arriverai al tuo destino. Quando arriverai a Santiago, non pensare di aver terminato, perché camminerai ancor di più per sentieri non segnati. La vita è un cammino nel quale bisogna camminare imparando che si può cadere. In questo lungo camminare avrai tante cadute, però, sapendoti pellegrino, so che non ti arrenderai.

0: Parlando dei luoghi sacri, lei ha sottolineato come siano particolarmente visitati quelli mariani.
1: Beh, la nostra è veramente l'epoca di Maria. Il culto della Madonna è stato tanto forte come questi ultimi decenni, quindi è comprensibile che i pellegrinaggi mariani adesso lo siano molto più diffusi e radicati. Va anche detto che il culto della Madonna è stato tardivo rispetto ovviamente a quello di Cristo, nasce nel V secolo, nel 431, quando la Madonna Maria fu proclamata Theotokos, cioè madre di Dio, quindi le è stato riconosciuto un preciso ruolo. I dogmi successivi, quello dell'Assunta e tutta, diciamo, la dogmatica che ha riguardato la Madonna, hanno mano a mano accresciuto la sua popolarità e la sua capacità di intervento, la fiducia della gente nella sua figura. Nel Medioevo c'era quello che è chiamato il ciclo dei pastori, cioè apparizioni mariane a pastori e pastorelli. Perché? Perché la Madonna non appare ai grandi della terra. La Madonna è sempre apparsa agli umili, ai poveri e ai ragazzi molto giovani. È proprio una scelta precisa che ci deve dare subito anche un'indicazione precisa. Il ciclo dei pastori del Medioevo poi è diventato piano piano quello delle apparizioni mariane dell'Ottocento, che furono molto più importanti e furono anche diverse come messaggio. Erano spesso Madonne veggenti. Prima erano, nei secoli precedenti, a volte erano Madonne che scacciavano il demonio, Madonne che chiedevano l'edificazione di una chiesa intorno alla quale radunare devoti e un culto mariano. Una volta che tutto questo è stato compiuto, la figura della Madonna è stata più forte. Il suo messaggio durante le apparizioni mariane era un messaggio più forte. E ora, evidentemente, questo culto e questa affezione verso la figura della Madonna, grazie anche agli ultimi papi, ha radicato molto, quindi attualmente i più grandi santuari frequentati con fede sono quelli mariani.

Santa Maria, donna della strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, ma senza santuari verso cui andare. Siamo più veloci di te, ma il deserto ingoia i nostri passi. Camminiamo sull'asfalto, ma il bitume cancella le nostre orme. Donaci, ti preghiamo, il gusto della vita. Facci assaporare l'ebbrezza delle cose. Offri risposte materne alle domande di significato circa il nostro interminabile andare. E se sotto i nostri pneumatici violenti, come un tempo sotto i tuoi piedi nudi, non spuntano più i fiori, fa che rallentiamo almeno le nostre frenetiche corse per goderne il profumo e ammirarne la bellezza. Santa Maria, donna della strada, fa che i nostri sentieri siano, come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. Santa Maria, donna della strada, segno di sicura speranza e di consolazione per il peregrinante popolo di Dio, facci capire come più che sulle mappe della geografia dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. E su questi itinerari che crescerà la nostra fede. Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che si colgono nell'aria. Verso questi santuari dirigi i nostri passi per scorgere sulle sabbie dell'effimero le orme dell'eterno. Restituisci i sapori di ricerca interiore alla nostra inquietudine di turisti senza meta. Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata dalle nebbie di questa valle di lacrime in cui si consumano le nostre afflizioni. Facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto, e allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat, come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.

0: E torniamo in studio, siete all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parenti al microfono e con me la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. In questo nostro primo incontro dedicato al viaggio sacro, la professoressa ci ha parlato in particolare delle origini e della storia del pellegrinaggio cristiano. Professoressa, lei ha accennato a come i luoghi meta dei pellegrinaggi cristiani fossero soprattutto quelli legati a delle apparizioni, e ci sono però altre ragioni, altri motivi che hanno reso dei luoghi luoghi di culto e quindi anche meta di pellegrinaggi.
1: Nel Medioevo andavano veramente alla grandissima diffusione i santuari che contenevano reliquie. Questo reliquie è un argomento tremendamente lungo e importante. Detto in breve, reliquie vuol dire res relicta, cioè ciò che resta delle persone sante che sono vissute e morte in maniera straordinaria, martiri o persone che hanno avuto delle passioni particolarmente complesse, oppure qualcosa che è stato in contatto con i corpi o con le ossa di queste persone. Quindi possono essere pezzi di stoffa o oggetti che hanno avuto contatto diretto con le persone. L'idea del valore di una reliquia da contatto diretta nasce nel tardo antico e ce la portiamo e la troviamo nel primo Medioevo e fino praticamente ai tempi moderni. Dovunque esista una reliquia, cioè il corpo, parte del corpo di un santo, in quel luogo il mondo visibile e il mondo invisibile si possono incontrare, perché l'idea è che il santo è sì in paradiso, ma è anche qui dove sono le sue ossa, dove è il suo corpo, è la presenza del santo sulla terra. E questo è anche interessante, perché questi santuari in realtà erano tombe, in qualche modo, contenendo i corpi di persone morte, ma erano tombe e resti di persone non comuni, che se avevano anche avuto una nascita normale umana, la loro vita, la loro morte l'aveva distanziati di gran lunga dalle vite dei comuni mortali. Erano morti trionfanti, morti eletti, morti che avevano testimoniato la loro fede per Cristo, morti che erano stati eletti in paradiso. Quindi queste reliquie, queste ossa, teschi, scheletri, non erano un momento mori, quindi una cosa triste che poteva parlare di morte, anzi sopprimevano la morte. E infatti presso queste tombe avvenivano miracoli, si poteva guarire, si poteva intravedere la vita, si poteva vedere di continuare la vita, perché lì si manifestava il potere di Dio, grazie proprio alla presenza e all'intercessione di questo compagno di condizione umana che io sento come me, perché era un uomo, era una donna, quindi sa quanto può soffrire un uomo o una donna nel corpo e nello spirito, ma adesso ha una condizione diversa e quindi in grado di capire me che lo prego e di portare la mia preghiera, intercessione presso Dio. E quindi come si realizza questa vicinanza con questa reliquia? Col viaggio sacro, col pellegrinaggio, a tappe, a soste, in poco tempo, in tanto tempo, non ha importanza. L'importanza è arrivare a queste reliquie.
0: Per oggi ci fermiamo qui. Io le chiedo di anticipare agli amici che ci seguono l'argomento del prossimo incontro.
1: Prenderemo in esame uno stranissimo pellegrinaggio molto suggestivo e molto generoso. È un pellegrinaggio irlandese. Avviene in Irlanda, l'Irlanda gaelica, ed è il Purgatorio di San Patrizio, noto col suo nome gaelico di Lough Derg, che avviene veramente con modalità diverse dalla maggior parte dei pellegrinaggi noti. Molto suggestivo, molto interessante.
0: Grazie professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa, per essere stata con noi. Grazie anche a Gaetano Lizio, che ha dato voce ai testi che abbiamo ascoltato. Per oggi è tutto. A tutti buon proseguimento.
2: Il viaggio sacro.
3: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parenti.
3: Primo incontro. Il pellegrinaggio attraverso i secoli.

0: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare. Infatti è una ricorrenza molto sentita in tante comunità, specialmente dove la cattedrale o la chiesa parrocchiale è intitolata alla Madonna Assunta. Per contemplare questo mistero della fede, possiamo riferirci ai due modelli iconografici con cui nei secoli gli artisti lo hanno raffigurato. Il primo, il più antico, che è stato l'unico per quasi un millennio, è quello della Dormizione della Madre di Dio. Ella appare coricata su un catafalco, addormentata nella morte. Intorno ci sono gli apostoli che la venerano commossi in preghiera. Al centro, in piedi, sta Gesù risorto, che tiene in braccio l'anima di Maria come una bambina appena nata. È venuto a prenderla per portarla con sé nella gloria di Dio, in cielo, come diciamo simbolicamente. Infatti il Signore ha realizzato per sua madre quello che ha promesso per tutti i suoi amici. Quando sarò andato al Padre e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Questo primo modello mette in risalto la verità centrale. È Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È ciò che generazioni e generazioni di fedeli hanno contemplato pregando davanti alle icone della Dormizione e che si può ammirare a Roma nel grande mosaico dell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'iconografia più recente, sviluppatasi in seguito in Occidente, ci mostra invece la Vergine Maria a figura intera nel cielo, avvolta di luce, spesso circondata da angeli e santi. Qui al centro sta il corpo glorificato della Madonna, in consonanza con quanto si legge nel libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Alcuni artisti hanno messo insieme i due schemi, rappresentando in alto la Vergine gloriosa e in basso la sua tomba vuota, spesso piena di fiori multicolori, e di apostoli con lo sguardo rivolto a lei in cielo. Questo secondo modello evidenzia la verità che Maria è stata assunta in anima e corpo, cioè nell'integrità della sua persona. Quella donna che sulla terra ha dato corpo e sangue al Verbo incarnato e lo ha seguito fino all'unione perfetta nel sacrificio d'amore, da lui è stata tratta per sempre nella gloria. Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo, la pienezza di vita che oggi ammiriamo con gioia in Maria, attende anche noi, alla fine dei tempi, quando, come dice San Paolo, Cristo risorto trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, vestendo ciò che è corruttibile di incorruttibilità e ciò che è mortale di immortalità. Allora, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore, vivremo in eterno nella festa senza fine. Lodiamo il Signore che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre. Angelus Domini nunciavit Mariae,
1: concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundo verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Elus perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Est hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle,

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Oggi domandassimo a tanti nostri cristiani che festa è, tutti risponderebbero Ferragosto. Ti fanno anche gli auguri per Ferragosto. Questo per indicare come la centralità di questa giornata così santa è messa un po' da parte, potremmo dire, da altre feste civili che non riguardano il mistero di questo giorno. Questo per dire come tante volte questa discrepanza, non tra noi ed altri, tra noi e i nostri fratelli cristiani, è così evidente. Perché? Qual è la causa di tutto? Manca di andare in chiesa la domenica. Aver abbandonato per gran parte dei nostri cattolici la messa festiva vuol dire un impoverimento spirituale grandissimo, e vuol dire che al posto della Santa Messa c'è il paganesimo imperante, o meglio, la dimenticanza di Dio. Ecco perché troviamo questa differenza tra noi che oggi siamo qua e facciamo l'assunta, e tanti nostri fratelli battezzati come noi, che invece fanno la festa di Ferragosto. E se li vai a dire oggi l'assunta, ti dicono: e che cos'è? Quindi noi dobbiamo sempre più convincerci di ciò che direbbe il profeta Isaia: il resto di Israele. Dobbiamo convincerci, anche se a malincuore, che non esiste più la cosiddetta civitas cristiana. Leggiamo nei libri di storia. Ormai siamo rimasti un resto di Israele, una piccola parte che ancora segue Dio. Ed è su questa piccola parte che il Signore scommette la salvezza per l'intera umanità. Ecco perché non dobbiamo scoraggiarci se le percentuali di partecipazione alla messa nella nostra Italia variano, ma sono così basse, no? Questo per indicarci come il paganesimo imperante, un paganesimo che è indifferente totalmente alla presenza di Dio nella nostra vita, ormai è entrato nelle nostre case. Attenti bene, non tra coloro che apertamente professano l'ateismo, ma tra coloro che, come noi, sono tutti registrati nell'archivio parrocchiale come cristiani. Ecco cosa dovrebbe preoccupare noi. Non tanto di vedere il santuario pieno, ed è bello così, ma pensare a tutti quelli che sono fuori del santuario, che non ci sono perché non vogliono esserci, per tantissimi motivi. Quindi la festa di oggi ci richiama innanzitutto al fondamento della Chiesa. Immagine concreta della salvezza di Dio. E difatti quello che noi attribuiamo a Maria Santissima è a noi attribuita alla Chiesa, la stessa cosa. Perché questa, potremmo dire, intima comunione tra la Chiesa in quanto comunità cristiana e la Vergine Maria? Perché in lei Dio ci ha dato un segno tangibile della nostra futura realtà. È vero che questo altissimo privilegio nel quale Maria è assunta in cielo in anima e corpo è legato all'altro privilegio del suo immacolato concepimento. Privilegi che sono dati a Maria e soltanto a lei in funzione di che cosa? Della sua materna missione in mezzo a noi. Maria è la madre di Dio. Ecco perché è immacolata. Ecco perché il suo corpo virginale e santissimo non poteva soggiacere alla legge del sepolcro che distrugge il nostro corpo, lo rende polvere. Ma Cristo ha voluto applicare a lei ciò che un giorno, come diceva la seconda lettura, sarà la nostra realtà definitiva, quando questo mondo verrà riconsegnato totalmente nelle mani di nostro Signore Gesù Cristo. E allora qual è il nostro compito? Che si fa nell'attesa della beata speranza? Cosa fa il cristiano? Lo dice il Vangelo di oggi. Maria si alzò in fretta e andò dalla sua cugina Elisabetta. Quel in fretta non significa che allungava il passo nel senso materiale, ma significa una cosa molto più profonda. Come dice San Benedetto, citando proprio la Divina Scrittura, finché c'è la luce di questa vita, corri, corri nell'adempimento dei comandamenti di Dio. Correre. La vita spirituale è tutto un dinamismo. La vita spirituale non ci permette di poter sonnecchiare. O come diceva Sant'Agostino, domani mi convertirò, e passarono ben 19 anni. È quel fretta e quel subito dove la grazia di Dio vorrebbe entrare dentro di noi, ma noi ci mettiamo davanti tanti muri, i muri creati dal nostro egoismo, dalla nostra cattiveria, dalle nostre angolosità, dalla nostra poca fiducia in Dio. Pensate, Maria ha sempre avuto fiducia in Dio. E qual è il momento più importante nel quale lei ha avuto fiducia in Dio e che è legata alla festa di oggi? E quando sul Golgota, in quella terribile visione, gli fu detto: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Ma non era solo Giovanni, era una maternità universale che è continuata e continua dopo la sua mirabile assunzione al cielo. Quella maternità, cominciata sul Golgota, continua nella corale del cielo. Poc'anzi la corale ci ha cantato con tanto slancio l'alleluia. Ebbene, quello è il segno dell'esultanza più grande, non soltanto in terra ma anche in cielo, non soltanto per accogliere il corpo trasfigurato e virginale di Maria Santissima, ma per accompagnare per l'eternità la sua universale maternità. Eppure se Maria avesse ragionato come noi sul Golgota, avrebbe detto: ma quale maternità spirituale? Mio figliolo è lì, mi hanno pure ammazzato e mi danno un ragazzino in cambio. Io ho dato Dio al mondo e il mondo mi dà un ragazzino di 20 anni. Eppure ha messo fede, ha creduto anche lì alla parola di Dio. Fiammiche secondo un verbo un tum, si è fatto di me secondo la tua parola, che trova compimento per sempre nella festa di oggi. Allora anche noi dovremmo alzarci dalla nostra quotidiana pigrizia e accidia. Anche noi, con la grazia sua, dovremmo vincere l'egoismo che sempre si annida dentro di noi. Anche noi dovremmo correre alle fonti della grazia, la confessione e la comunione. Comunione che poi concretizziamo nella nostra messa domenicale. Ma bisogna correre. Non ci si può dormire e adagiare sui nostri peccati. Noi siamo chiamati all'eternità e nessuno ha il WhatsApp che sa quando andrà in paradiso o in purgatorio. Nessuno ce l'ha. Ecco perché questo correre nella via di Dio, questo essere sempre pronti, affinché, come dice Sant'Agostino, timo Jesu un transeuntem, temo Gesù che passa quando busserà la porta della mia vita, per farmi partecipe di ciò che in Maria è già una realtà. Affrettiamoci anche noi. Affrettiamoci anche noi come Maria si affrettò in carne alle fonti della grazia, che qui in terra sono in modo ordinario soltanto i santi sacramenti. Dio ci salva in modo ordinario attraverso i santi sacramenti. E la nostra anima deve correre a queste fonti della grazia. Non deve mettere degli sbarramenti causati dalla nostra pigrizia. Domani mi convertirò, domani andrò a confessarmi, domani farò la comunione. Oggi ti devi confessare, oggi fai la comunione, oggi devi cambiare vita, come lo è stato per la Beatissima Vergine Maria, nostra madre. Invochiamo la Madonna, Madre della Chiesa, perché protegga il Santo Padre, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, tutto quanto il popolo di Dio. E invochiamo oggi la Madonna perché benedica, protegga la nostra Congregazione Vallombrosana, di cui l'Assunta è la principale patrona per volontà del nostro fondatore, San Giovanni Gualberto. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. Buon proseguimento di ascolto.

0: imbarcazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio, volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale? Io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni, ok. Nel mio caso non è esattamente così. Cioè, io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare una fede un po' più a mia misura, giovane ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna. Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, così, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa.

0: casa quasi o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. Con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare, e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
1: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
0: Certo.
1: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
0: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo, la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai, se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
1: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni, perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Sor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia, che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono. E beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi, anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Oggi trasmettiamo la seconda parte del programma dedicato alla Vergine Maria. Il programma fu realizzato nel 1986.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, un programma speciale a cura di Franca Salerno.

Chi è costei che avanza quale aurora? Bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un esercito ordinato in file compatte. Chi è costei che sale dal deserto, piena di delizie, appoggiata al suo diletto?

Nel celeste talamo fece il suo ingresso colei che divenne la gloriosissima sposa dell'unione ipostatica delle due nature di Cristo. Perciò Maria, essendo la gloriosissima madre di Cristo Salvatore, Dio nostro, il quale è datore di vita e di immortalità, da lui medesimo è vivificata, compartecipe dell'incorruttibilità per tutti i secoli con lui, il quale la svegliò dal sepolcro e l'assunse presso di sé.

dopo che io ero risalito al cielo, dice Dio, mia madre Maria mi mancava, io le mancavo. Ella mi ha raggiunto con la sua anima, con il suo corpo, direttamente. Le dita che hanno toccato Dio non potevano immobilizzarsi. Gli occhi che hanno contemplato Dio non potevano restar chiusi. Le labbra che hanno baciato Dio non potevano irrigidirsi. Quel corpo purissimo che aveva dato un corpo a Dio non poteva marcire mescolato alla terra. Non ho potuto, non era possibile, mi sarebbe costato troppo. Ho un bell'essere, Dio, sono suo figlio e comando io. E poi, dice Dio, l'ho fatto anche per gli uomini miei fratelli, perché abbiano una mamma in cielo, una vera, una di loro, corpo e anima, la mia. È cosa fatta. Ella è con me dall'istante della sua morte, la sua assunzione, come dicono gli uomini. La madre ha ritrovato il figlio e il figlio la madre. Corpo e anima, l'uno accanto all'altra, per l'eternità. Se gli uomini intuissero la bellezza di questo mistero.

sale al cielo, tenendo fra le braccia un fascio di fiori d'oro. Ancora una volta, il creato ha portato a maturazione il suo frutto supremo. Ha affidato alla sua messaggera le primizie per la nuova seminagione della specie eucaristica. Maria è salita al cielo e i suoi piedi, staccandosi dalla terra, han fatto franare su di noi montagne di tesori. Tutto si è spento sulla terra, ma una nuvoletta color di fuoco si è accesa lassù, in cielo, somigliante a una sciarpa sventolata. Chi è quella donna, lassù, che si innalza sulle ali della preghiera? Non è più un fascio di fiori quello che reca tra le braccia, ma il nostro cuore, un grappolo tra le mani, insieme al suo. Alleluia. Maria ha occupato la sua sede nel sole.

0: Maria, assunta in cielo, in anima e in corpo. Maria, assunta in cielo, in anima e in corpo. Maria, assunta in cielo.
1: No, amici in ascolto. La rappresentazione del mistero dell'Assunzione come uno spostamento locale, un passaggio di Maria con il suo corpo e la sua anima glorificati dalla terra al cielo, considerato come parte estrema del cosmo, si rivela insostenibile. Il cielo al quale è stata assunta Maria non è il cielo degli astronauti, lo spazio celeste solcato dalle navicelle e dai missili. Il cielo divino, dimora di Dio e dei santi, è tutt'al più simboleggiato poeticamente dal cielo cosmico. Esso è difficilmente concepibile, perché fuori dalle nostre categorie e rappresentazioni. È una condizione di natura del tutto nuova, che pur implicando una certa localizzazione a motivo della corporeità dell'uomo, consiste soprattutto in una glorificazione trasformatrice. Uno stato, non un luogo. Nella definizione stessa del dogma sono evitate le parole che fanno pensare a un viaggio, a un trasporto, a un moto locale. È scartata la stessa parola biblica fu elevata al cielo, perché in un contesto così preciso come la formulazione di un dogma, l'espressione avrebbe suggerito un cambiamento di luogo oppure una salita attraverso lo spazio. Le parole fu assunta in anima e in corpo alla gloria del cielo indicano il contenuto essenziale del dogma dell'assunta. Maria è passata dalla situazione della vita terrestre ad uno stato di glorificazione che tocca la totalità della persona, corpo e anima. Per comprendere il senso della glorificazione di Maria, occorre pensare alla condizione speciale di Cristo determinata dalla risurrezione. L'assunzione non si può distaccare dal contesto cristologico, essendo partecipazione alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Ecco il senso dell'assunzione. Maria partecipa alla piena glorificazione del Figlio, per essere a Lui associata nell'opera di mediazione universale presso il Padre. E così, anch'essa è viva e presente accanto a noi, con quella gloria a cui tutti siamo chiamati e per la quale guardiamo a lei come alla realizzazione della nostra speranza.
2: E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle.
1: La donna preannunziata dal Genesi, la donna di Cana e del Calvario, riappare dunque alla fine dei tempi. I tempi sono ieri, oggi, domani.
3: Sull'angoscia, sulla solitudine, sul turbamento, sul tedio e sulla nausea, sulla caducità del tempo, sulla morte, la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella città di Dio, offre all'uomo contemporaneo una visione serena e una parola rassicurante. Offre la vittoria della speranza, della comunione, della pace, della gioia, della bellezza e delle prospettive eterne. Offre la vittoria della vita.
4: L'agile, trionfale, santissima figura di Maria, viva, risorta, ci appare nello splendore della sua assunzione. Ella è l'anticipata primizia della nostra futura risurrezione, speranza e garanzia del nostro vero e reale destino eterno. La luce così virginea, così dolce e candida, così profumata di materna bontà, così penetrante nella nostra scena temporale ed umana, da accrescere il grado stesso di valore della vita presente, ricomposta che sia nell'ordine, il quale si risolve nel gaudio promesso della vita eterna, ma fin d'ora per noi, felice d'un dono che proprio Maria Assunta ci offre dalle mani di Cristo, il dono della speranza. O Maria, salve speranza nostra.

che giorno nacque Maria? Dove e come? La tradizione più antica dice Gerusalemme. Ma per la storia non vi sono né date né particolari. Mistero. Le stesse domande, lo stesso mistero, ritorna storicamente anche per la fine. Dove è morta Maria? Quando? Come? Alcuni hanno detto Efeso, dove la Vergine si sarebbe trasferita insieme a Giovanni. Ma la tradizione più antica colloca a Gerusalemme anche il trapasso di Maria. La fine vicino all'inizio, il transito e la culla all'ombra dell'albero della croce. Quando? Nel 42, nel 48, nel 52. Nulla di certo. Come? Nei primi tre secoli nessuno degli scrittori ecclesiastici parla di morte. Nessuna traccia di sepolcro. Gli immortalisti negano la vera separazione dell'anima dal corpo di Maria. Maria, libera fin dalla sua concezione dalla macchia del peccato originale, non era soggetta alla pena di esso, che è la morte. I mortalisti affermano che Maria ha subito la morte non come pena, ma come offerta d'amore, per pagare un debito contratto dalla natura dopo il peccato, per restituire lo spirito a Cristo. E allora, per la storia, è ancora mistero. Il cuore non fa differenza. L'amore non sempre si può spiegare. Le leggende ricche di poesia si fanno testimonianza di fede.

0: Maria morì, che era un tramonto puro di Palestina.
1: Mai più sereno il cielo, mai più sereno il mare, mai più lucente, espero non fu.
2: Morì, non morendo. Dormiva.
3: Scesero a stormo gli angeli. La lieve spoglia, in una nuvola di fiori, sollevarono, avvolta.
4: Oltre l'azzurro fondo, oltre la stella, salirono, lenti, vanirono.

0: Vennero gli apostoli da ogni parte della terra e seppellirono la loro madre nell'orto del Getsemani. Solo Tommaso mancava. Giunse dopo 3 giorni e ancora una volta non credette. Volle andare nell'orto per vedere almeno il corpo di Maria. Ma aperto il sepolcro, lo trovarono vuoto. Un profumo soave nell'aria, come se in quel sepolcro fossero sbocciati tutti i fiori delle convalli di Israele. O forse non avvenne così. Avvenne che Tommaso vide la Vergine salire al cielo e levò la mano quasi per trattenerla o farsi portare su con lei. E tra le mani di Tommaso, Maria lasciò scivolare la sua cintura. Pazienza, Tommaso. Pazienza. Anche il tuo tempo, il nostro tempo, verrà. È stata assunta Maria, perché anche il peso della nostra carne fosse assunto, perché anche la stanchezza della nostra fatica fosse assunta, perché anche la speranza dei nostri desideri fosse assunta. È stata assunta la madre, perché anche la vita dei figli un giorno potesse essere assorbita dalla vittoria. La madre va incontro alle stelle ed era intorno come l'eco fioca d'un canto che via si perdesse nella notte, lontano.
1: Nuvoletta bianchissima vide taluno lenta verso il sole salire e nei suoi raggi perdersi.
2: Apparve ad altri corona di stelle, nel meriggio fulgenti, e impallidito il sole.
3: Nella gran gloria, Maria, conserte le braccia esili sul petto, lo sguardo umile, trepidi i ginocchi, alla corona amara di martirio, alla corona di soave impero, curva la fronte.
4: Per divino consiglio, ancella in terra, d'umiltà vestita.
5: Per divino consiglio, nell'alto regno, regina.
6: Per divino consiglio, vergine e madre, candore e purità, dolore e amore.
0: Il fiore dell'umanità sale al vertice dei cieli. Maria, assunta, è il futuro dell'umanità.
7: Che cosa significa la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle? Significa precisamente il futuro del mondo e dell'uomo nel Dio vivente, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Significa il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Significa la salvezza, la negazione di Dio superata dalla salvezza in Dio. Nel mistero della sua assunzione, Maria è il segno di questo futuro.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima avete ascoltato un programma speciale a cura di Franca Salerno. Testi di San Modesto di Gerusalemme, Gabriella Mort, Paul Claudel, Guido Manacorda, Michel Qua, ed inoltre dei padri Stefano De Fiores, Casimiro Lorenzetti, Alberto Rum. Sono stati anche lette pagine scelte dal Cantico dei Cantici, dalla Lumen Gentium, dalla Marialis Cultus. Gli inserti in voce dei sommi pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II sono stati tratti dall'archivio sonoro della Radio Vaticana. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Claudio Capone, Mino Caprio, Bruno Cattaneo, Silvio Frattolillo, Massimo Lodolo, Stefano Mondini, Norman Mozzato. Tecnico del suono Massimo Guerrini. Una realizzazione del programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, anche in questa giornata speciale, particolare, la festa dell'Assunzione di Maria, non potevamo dimenticarci della nostra Mamma Celeste, con un omaggio a lei dedicato. Ora sappiamo tutti che il 15 agosto, dal punto di vista laico, è la festa di mezz'estate, dove il nostro paese si ferma, festeggia, ma è anche la festa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine in Cielo. Devozione popolare, sante messe, processioni, liturgie, varie feste in onore della Beata Vergine Maria. Anche noi vogliamo solennizzarla con un omaggio musicale appositamente pensato. Assumpta est Maria, per l'appunto. Ecco, parlare musicalmente dell'Assunzione di Maria è una cosa veramente straordinaria e lo ascolteremo in musica. Sebbene l'Assunzione di Maria non abbia un fondamento scritturale, diciamo che trae origine da un'antica tradizione sia nella Chiesa orientale che in quella occidentale e viene celebrata fin dall'VIII secolo. Nella nostra Chiesa cattolica è definita come dogma dalla Costituzione apostolica nella Munificentissimus Deus di Pio XII del 1950. Assumpta est Maria in celum, gaudent angeli, laudantes benedicunt dominum, gaudete et exultate omnes recti corde, quia odie Maria Virgo cum Christu regnat in aeternum. Quae est istu, quae progeditur, quae aurora consurges, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata. Gaudete ed exultate omnes recti corde, quia odie Maria Virgo cum Christu regna in eterno. Questo è il testo latino. La traduzione in italiano recita così: Maria è assunta in cielo, si rallegrano gli angeli, lodano e benedicono il Signore. Rallegratevi ed esultate voi tutti retti di cuore, perché oggi la Vergine Maria insieme a Cristo regna per l'eternità. Chi è costei che avanza come aurora che sorge, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come esercito a vessilli spiegati? Rallegratevi ed esultate voi tutti retti di cuore, perché oggi la Vergine Maria insieme a Cristo regna per l'eternità. Amen. Musicalmente, amici radioascoltatori, cari fratelli, cosa vogliamo proporvi quest'oggi? Beh, innanzitutto ascoltiamo proprio, ce la gustiamo, questa antifona mariana su un testo di un anonimum, è Assumpta est Maria in puro stile gregoriano, ottavo modo, dal Proprium della Missa dei Sanctis di 15 agosto, Assunzione Beata Virgine Maria. La Choral Schola der Wiener Hofburgkapelle, diretta da Hubert Hof, ci introduce in questa puntata speciale di Voce Classica, dedicata all'Assunzione di Maria. Assumpta est Maria.

Ecco, questo è lo spirito gregoriano, amici radioascoltatori, puro stile a cappella. Ed ora continuiamo con l'ascolto proprio di quest'antifona, Assumpta Est Maria, ascoltando una messa a lei dedicata, una delle due che oggi proponiamo. La Missa Assumpta Est Maria H11 di Marc-Antoine Charpentier. Ecco, Marc-Antoine Charpentier l'abbiamo affrontato tantissime volte con il Te Deum, con il ciclo dedicato al Magnificat e non solo. Sappiamo che nacque a Parigi nel 1643 e morì nel 1704. Diciamo che la fortuna o la sfortuna di Marc-Antoine Charpentier forse è stata quella di vivere un po' ai margini della corte, perché all'epoca c'era Lully che dettava legge. Questo, da un lato, secondo gli storici, gli ha dato la possibilità di sviluppare un suo stile, di non essere a servizio puro della corte e di produrre moltissima musica religiosa, tra cui questa splendida messa. Diciamo che Marc-Antoine Charpentier è considerato un po' dei suoi contemporanei la Fenice di Francia, visto che ha girato molto, è stato anche in Italia, ha frequentato il Collegio Germanico Ungarico a Roma, ha ricevuto istruzioni da Giacomo Carissimi, si perfezionò con il contrappunto, ascoltò la polifonia italiana, ascoltando i maestri quali Palestrina, Monteverdi e Victoria. Poi da Carissimi in particolare assimilò e portò in Francia il genere dell'oratorio. Ma parlando di questa messa, è stata composta tra il 1699 e il 1702. E l'ultima è probabilmente la più grande delle 12 messe di Charpentier. Quindi questo è un grande omaggio alla Madonna. La sua musica, ricca di sfumature, contemplativa, spesso serena, segue fedelmente con sensibilità il senso del testo. Noi non conosciamo l'occasione precisa per cui fu composta, ma pensiamo che l'ampio organico, un coro a 5 voci, più l'orchestra e numerosi voci solisti in varie combinazioni, penso che suggerisce sia stata composta per un'importante festività o evento. Allora, potrebbe essere stata eseguita alla presenza della nobiltà, forse incluso il re stesso, e possibilmente, dato il titolo, potrebbe essere stata scritta per la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria del 15 agosto. Ecco, una particolarità di questa composizione è che, basata su un testo tradizionale della messa, Charpentier aggiunge un salmo al termine della composizione per salutare per la salute proprio del re, ovvero il Domine Salvum Fac Regem. All'epoca non era insolito aggiungere una preghiera di questo tipo, ma sembra che Charpentier avesse anche in programma di spingersi oltre e concludere con una musica per l'uscita processionale. Tuttavia, l'ultima pagina, che riporta solo un titolo che indica una processione, è stata lasciata in bianco. E ascoltiamo subito la bellissima messa di Marc-Antoine Charpentier, la messa Assumpta Est Maria H11, eseguita dall'ensemble Le Concert des Nations, in questa sublime interpretazione di Jordi Savall. Buona festività dell'Assunzione di Maria e buon ascolto a tutti.

Bellissima, veramente bellissima la messa H11 di Marc-Antoine Charpentier, eseguita dalla Concert des Nations, diretta da Jordi Savall di Marc-Antoine Charpentier, amici radioascoltatori. Continuiamo con le composizioni dedicate alla solennità dell'Assunzione di Maria. Carlo Gesualdo, principe di Venosa, nato nel 1566 e morto nel 1613, compositore italiano del Regno di Napoli. Ascoltiamo, non posso dilungare più di tanto perché è il tempo che abbiamo a vostra disposizione, tiranno, di Carlo Gesualdo da Venosa, tratto dalle Sacre Canciones. Ascoltiamo, a cura delle Mains Harmoniques, diretta da Frédéric Bétous, la Sumpta Est. Buon ascolto a tutti.

Ecco, questo era di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, l'Assumpta Est, tratto dalle Sacre Canciones di Carlo Gesualdo da Venosa, eseguito dalle Man Harmoniques dirette da Frederick Bethus. Allora, non poteva mancare Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ecco, il massimo compositore italiano del tempo, nato a Palestrina nel 1525 e morto a Roma nel 1594. Ecco, di Palestrina ascolteremo la Missa Assumpta Est Maria in Celum. Ecco, la Missa Assumpta è tra le 22 messe a sei voce composte dal maestro Giovanni Pierluigi Palestrina, la più celebre. Scritta per la solennità dell'Assunta, è stato, diciamo, una delle composizioni tra quelle più eseguite, quelle più conosciute. Sappiamo che Palestrina è uno dei più importanti compositori del Rinascimento europeo e la sua fama di compositore, già largamente attestato dai suoi contemporanei, gli procurò numerose offerte di lavoro sia dall'aristocrazia italiana che anche da quella straniera. Fu stimatissimo sia in vita che dopo la morte. Le sue composizioni sono modelli insuperabili della polifonia vocale sacra rinascimentale della Chiesa romana. Consentitevi oggi di proporvi per la vostra preghiera e meditazione una straordinaria composizione musicale, anche se presumo poco conosciuta e decisamente alternativa ai più diffusi gusti giovanili che in fatto di melodie religiose. Proprio questa messa, Assumpta Est, è un omaggio di bellezza perenne offerto alla Vergine Maria nel giorno a lei dedicato. È una piccola provocazione ad imparare ad apprezzare e gustare anche ciò che appartiene alla grande tradizione. Questa registrazione che propongo, quella di Tallis Curlars, contiene l'ordinarium della messa preceduto dal mottetto, che musica le parole dell'antifona di introito della solennità odierna, a cui si aggiunge il versetto 6, capitolo 9, del Cantico dei Cantici. Io non vorrei aggiungere altro, vorrei che parlasse la musica proprio in questa Missa Assumpta Est Maria in Celum di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Abbiamo il mottetto come pagina di apertura, poi abbiamo il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus Benedictus, l'Agnus Dei. È l'Assumpta Est Maria in Celum, Gaudet Angeli. L'esecuzione è del Tallis Curlars, questo splendido ensemble inglese famosissimo per le incisioni di musica di Palestrina e di suoi coevi, diretti da Peter Phillips. Buon ascolto a tutti.

cari amici radioascoltatori, questo era l'ultimo brano in programma per quest'oggi, la bellissima Missa Assumpta Est Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguita dall'ensemble The Tully Scholar, diretta da Peter Phillips. Questo è stato il nostro momento insieme a Maria, la nostra preghiera a lei rivolta, il nostro grazie a lei. In questa giornata particolare abbiamo proprio proposto un insieme di musica sacra, le dedicata proprio con questa antifona, le dedicata l'Assumpta Est Maria. Massimo vi ringrazia per l'ascolto, vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto e buon proseguimento della solennità dell'Assunta.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione, ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo divinissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: cimitero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: infinito terra. Ó sangue e água che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei suoi tempi, ci risponderà.

0: la fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina. La vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: Festa per gli angeli in cielo, Maria è assunta nella gloria, lode e onore al nostro Dio. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme.
1: Gerusalemme è costruita come città salda e compatta.
0: Là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
1: Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
0: Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi.
1: Per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Festa per gli angeli in cielo. Maria è assunta nella gloria. Lode e onore al nostro Dio.

0: La Vergine Maria entra nella dimora del cielo, dove siede su un trono di stelle. Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
1: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
0: Ecco, dono del Signore sono i figli e sua grazia è il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza.
1: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra, non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
0: La Vergine Maria entra nella dimora del cielo, dove siede su un trono di stelle.

0: Benedetta Vergine Maria, tu ci hai dato il frutto della vita. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere.
1: A lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto.
0: In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Benedetta Vergine Maria, tu ci hai dato il frutto della vita.

0: Lettura breve. Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo, ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Maria è innalzata nel regno, sopra gli angeli e i santi.
1: Maria è innalzata nel regno, sopra gli angeli e i santi.
0: Benedetto il Signore che l'ha esaltata
1: sopra gli angeli e i santi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Maria è innalzata nel regno sopra gli angeli e i santi. Oggi Maria è salita nei cieli santi.

0: Oggi Maria è salita nei cieli, rallegratevi, con Cristo regna per sempre.
1: Intercessioni. Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
1: Tu che hai costituito Maria madre di misericordia,
2: fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
1: Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth.
2: Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
1: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio.
2: Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
1: In Maria, attenta alla tua parola,

0: e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa.
1: Per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
0: Ha incoronato Maria Regina del Cielo.
1: Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato la gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Amici ascoltatori, a voi tutti buongiorno e bentrovati ancora. State ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone e quest'oggi abbiamo il piacere di annunciarvi un nuovo appuntamento in diretta con il professor Roberto Castenetto, a cui do subito il buongiorno, il ben ritrovato e gli lascio subito i nostri microfoni. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità di raccontare, appunto, come stiamo facendo da alcune puntate, la storia della città di Pordenone e del suo territorio, il territorio più vicino, dell'area che va da Rorai a Cordenons, da San Quirino a Valle Noncello, Villanova. E abbiamo, diciamo, tracciato alcune una linea di storia della città che va dal 200 al 300. Abbiamo visto come le scorse volte come la città di Pordenone sia nata probabilmente per iniziativa di un gruppo di portolani che hanno avuto il permesso di insediarsi sulle rive del fiume Noncello per intraprendere la loro attività economica, sfruttando il sistema fluviale del Noncello, del Meduna e del Livenza, che porta naturalmente all'Adriatico, alle lagune, quindi facilmente a Venezia. Quindi è probabile che un gruppo di questi portolani, come d'altronde è accaduto anche a Porto Gruaro, più o meno nello stesso periodo, siamo all'inizio del XII secolo, è probabile appunto che questo gruppo di lavoratori, di impresari del trasporto fluviale abbiano sfruttato l'enorme possibilità offerta da questi corsi d'acqua, che tra l'altro arrivano molto a nord rispetto al, diciamo, a un asse ideale che attraversa il nord Italia. Per intenderci, siamo un po' più a nord di Milano, quindi un'opportunità notevole per i trasporti del tempo. Abbiamo poi visto come naturalmente questo permesso di costituire un'attività portuale è stato concesso da qualche autorità superiore. Qui non è molto chiaro chi sia stato a concedere questo permesso. Comunque a Pordenone, questa è una caratteristica della città, abbiamo detto, non c'è mai stato un potere feudale, nel senso di un signore locale che nel corso del tempo ha assunto prerogative sempre più vaste. Questo perché l'area di Pordenone era soggetta ai duchi d'Oltralpe, in particolare agli Asburgo dalla seconda metà del XIII secolo, Asburgo che poi assunsero il titolo imperiale anche. Quindi c'era un'autorità eminente ma lontana comunque dall'area di Pordenone, dei dintorni, del distretto, come si dice. E abbiamo visto poi come nel corso del XIII secolo si sia formato il comune con un proprio statuto, di cui conosciamo una forma più antica, risalente al 1291. a dire il vero era un comune con poteri, vogliamo, limitati, perché appunto c'era questa autorità dell'Erburgo che in qualche modo decideva, diciamo, le cariche più alte del comune del tempo. Poi abbiamo visto come siano sorte le prime chiese urbane, cittadine, e quindi Sant'Antonio, detto Ab Incarnaio, che era una chiesetta si trovava vicino al Duomo di San Marco, rimane ancora, diciamo, il profilo della parete verso est, e è stata poi demolita nell'Ottocento. San Marco, appunto, chiesa di San Marco, e Santa Maria dei Battuti, detta oggi Chiesa del Cristo. Queste certamente sono le più antiche chiese della città. Poi c'è anche un altro Sant'Antonio, a dire il vero, di cui si parla poco, che si trovava nell'attuale via Mazzini, poi fu inglobato nella fabbrica Galvani di ceramiche, e questa chiesetta di Sant'Antonio probabilmente aveva funzioni in origine, funzioni di ospizio, era fuori dalle mura cittadine, in una zona poco abitata, e lì passava appunto la Roggia di Sant'Antonio, oggi detta Roggia Cosa Fora. Ecco, quindi le prime chiese di Pordenone, e ci siamo soffermati l'ultima volta sulla chiesa di Santa Maria dei Battuti, appunto, e sulla confraternita che l'ha costruita, confraternita dei Battuti, appunto, un movimento che si sviluppa in centro Italia, movimento laicale di fedeli, soprattutto laici ma anche religiosi, che si sviluppa in centro Italia la seconda metà del sempre XIII secolo, e poi via via raggiunge le località del nord Italia e anche attraversa le Alpi e arriva in Francia, Germania, eccetera. E allora anche a Pordenone sorge una confraternita, diciamo, dopo le prime manifestazioni di questo movimento penitenziale, e abbiamo ricordato la scorsa volta il primo documento che ne parla, che parla della confraternita, e il primo documento che parla dell'ospedale che sorse vicino alla chiesa. Il primo documento, a dire vero, riguarda proprio l'ospedale ed è del 1319. La chiesa probabilmente era sorta alcuni anni prima, proprio agli inizi del 300, e il documento è una carta di indulgenza di 40 giorni che viene concessa appunto nel 1319 da parte di 12 vescovi della curia di Avignone, dove sappiamo era stata trasferita la sede papale all'inizio del 300, appunto. E quindi questi vescovi concedono 40 giorni di indulgenza a tutti coloro che, pentiti e confessati, avessero visitato l'ospedale e la chiesa, appunto, di Santa Maria. Invece il primo documento che riguarda espressamente la confraternita, ne abbiamo tre soggetti, diciamo, competenza di Battuti la chiesa di Santa Maria e l'ospedale sempre di Santa Maria dei Battuti. Allora, il primo documento in cui viene nominata la confraternita è del 1331, molto interessante. Qui abbiamo un frater Gilbertus, vescovo di Tiberiade, era quindi un vescovo francescano, che concede un'indulgenza a tutti, dice il testo, leggo letteralmente, a tutti e a ciascun fedele che abbia partecipato alla speciale messa della fraternità, ecco la confraternita, fraternità costituita in onore della gloriosa Vergine Madre di Dio nella chiesa di San Marco di Pordenone. Attenzione però, perché il fatto che dica che la confraternita, come si usava a dire a quel tempo, la fradese, no? In friulano, fosse costituita nella chiesa di San Marco non significa che era nel Duomo cittadino, ma che era sotto la giurisdizione di San Marco. Quindi stiamo parlando della confraternita che aveva sede nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, quella sarà chiamata poi Santa Maria degli Angeli. Allora, ritorno al testo, dice: a tutti e a ciascun fedele che abbia partecipato alla messa della fraternità costituita nel chiesa di San Marco, celebrata ogni primo sabato di qualsiasi mese. Perché di sabato veniva celebrata questa messa il primo sabato del mese? Perché il sabato da alcuni secoli era giorno dedicato alla Vergine. Questo tutto il Friuli e non solo, diciamo, qui mi ad aprire una parentesi, ma adesso non lo facciamo. Ne avevamo parlato tempo fa, quando abbiamo cercato di delineare un po' la storia del culto mariano in Friuli, e avevamo accennato al cosiddetto culto di Sante Sabide, che secondo alcuni studiosi indicherebbe una presenza ebraica in Friuli di lontane origini, risalente ai primi secoli dopo Cristo, e appunto per il culto del sabato. In realtà, qui probabilmente c'è un equivoco, che il sabato era giorno dedicato appunto alla Madonna. Quindi, allora, celebrata ogni sabato di qualsiasi mese, e anche questa indulgenza viene concessa a ciascun fedele che abbia fornito una mano in aiuto di detta fraternità, così che cresca ordinata nelle opere pie. E poi aggiunge, questo è il particolare molto interessante: essendo stato dedicato in detto giorno l'altare della Beata Vergine a questi della Beata Vergine, quindi dire che è stato creato in quel periodo, è stato costruito un altare espressamente dedicato alla Madonna nella chiesa, ripeto, l'attuale chiesa del Cristo, che noi sappiamo aveva in origine tre altari. Adesso, quello centrale e due laterali, e quindi probabilmente questo è un quarto altare che si era aggiunto sulla parete nord, dove attualmente c'è il bellissimo affresco della Madonna dell'Umiltà, cosiddetta, che è anche una Madonna allattante, si può appunto vedere all'entrata dell'attuale sagrestia, un affresco su cui ritorneremo comunque. Allora, questi che frequenteranno, che parteciperanno alla messa della fraternità e che naturalmente devono essere pentiti e confessati, concediamo 40 giorni di indulgenza sulle penitenze imposte. Ecco, interessantissimo documento che in poche righe ci fornisce una gran quantità di informazioni sulla vita di questa confraternita. Naturalmente, per edificare una chiesa, un ospizio, un ospedale, servivano risorse, servivano donazioni di una certa consistenza anche. Sappiamo che un ruolo importante in questo senso fu svolto dalla famiglia Richieri, una delle famiglie più ricche della Pordenone del Trecento. Una famiglia che si era arricchita con i commerci. I Richieri furono generosi nei confronti della confraternita di Santa Maria. La prima donazione da noi conosciuta è quella di Richieri, è del 1347. Però non ci sono solo i Richieri, è verosimile che all'origine che questa confraternita sia stata costituita da un gruppo di persone, diciamo, abbienti di Pordenone, sia di ceto nobiliare sia burgenses, quindi legati ad attività più commerciali, artigianali, e il primo lascito che noi conosciamo non è quello di Richieri del 1347, ma è di Odorico da Pordenone, che non è frate Odorico, beato Odorico, francescano, protagonista di una importante missione in Cina, in cui ci ha lasciato testimonianza scritta, documento importantissimo. Non è quell'Odorico, ma è un altro Odorico, che qualcuno dice fosse notaio, ma non siamo sicuri, il quale appunto nel marzo del 1335, suo testamento, lasciò alla chiesa di Santa Maria 40 soldi di piccoli, erano una moneta del tempo. E nell'atto testamentario, interessante perché sono presenti un sacerdote, un certo Guarnerio, un nobile, viene chiamato Domino, un proprietario terriero, comunque, due notai, e un altro Dominus e un fabbro. E questi ci dà, questi sono i testimoni dell'atto notarile, ma è probabile che fossero membri della confraternita, quindi del nucleo iniziale della confraternita di Santa Maria. E se poi noi scorriamo i nomi degli altri che lasciarono beni alla Santa Maria, vediamo che abbiamo sempre persone di varia estrazione sociale, insomma, no? E ci sono buoni motivi per pensare che i donatori della metà del Trecento, dalla metà del Trecento in poi, siano appunto tra i primi aderenti al sodalizio. È interessante, ad esempio, il caso di un certo Mainardo, il quale lascia 20 soldi al presbitero Marco, che era il suo confessore. Quindi ci sono donazioni sia alla confraternita sia ai sacerdoti che evidentemente celebravano messa e confessavano la confraternita. Poi un altro caso è di una donna, Caterina, moglie di Nodorico, che però non è Nodorico di cui parlavamo prima, la quale lascia anche lei a un sacerdote, buon amico, che era suo confessore, dei danari, insomma. Allora, abbiamo detto che i donatori, questi primi donatori, sono persone di varie stazioni sociali. Poi, diciamo, gli atti che riguardano la confraternita possono essere atti di vario genere, anche di prestiti, piccoli prestiti di denaro, contratti di vendita, di affitto, insomma, di beni. Abbiamo nella lingua del tempo che è un friulano, diciamo una variante del friulano, abbiamo un depentor, abbiamo un boccalaro, abbiamo un citaro, costruttore di pentolame, un sartor, un fornaro, un cartaro, un molinaro, un biavaruol, uno spadaro, battirame, battilana, pellizzaro, tutti i nomi di artigiani, di attività artigianali, un cordaruol, un pitor di nuovo, un fabbro, un marangon, cimador, barbier e via avanti, sto passo. Quindi una realtà, questi diciamo, documenti ci aprono uno squarcio su una società fatta di persone che si dedicavano a varie attività, per lo più artigianali. Di quanto diciamo, ammontava il patrimonio, il bilancio annuale della confraternita? Non, purtroppo gran parte della documentazione è andata persa, però abbiamo alcuni dati del 400, di fine 400, che ci fanno capire che c'erano entrate, diciamo, annuali di circa 300 ducati, che è la moneta, diciamo, più valore a quel tempo, e a cui corrispondevano più o meno altrettante uscite, quindi siamo nell'ordine dei 300 ducati all'anno. Poi aumenta il patrimonio, diciamo nel 500, fino al 500 si arriva anche a 1000 ducati di entrate annuali. Se facciamo un confronto con altre istituzioni cittadine, vediamo che il comune di Pordenone aveva un'entrata anche lì sui 200-300 ducati all'anno, no? Sempre a fine, parliamo sempre di fine 400. La parrocchia di San Marco aveva entrate un po' inferiori, siamo nell'ordine dei 140 ducati. Il convento di San Francesco, che sorse nel 400, all'inizio del 400, diciamo aveva anch'esso più o meno entrate per circa 200 ducati. Ecco, quindi siamo in questo ordine di valori, insomma. Ecco, però potrebbe essere interessante, fare un confronto con altri valori cittadini, no? Valori ovviamente in senso monetario, no? In senso economico. Nel 1468 ci fu un tentativo di assalto al castello. Perché? Perché diciamo, c'erano poi in città, si erano formate due fazioni, una che sosteneva il potere, il dominio degli Asburgo, quindi era di parte imperiale, diciamo così, e l'altro invece era un partito filo veneziano che voleva che anche Pordenone entrasse sotto il dominio di Venezia, come ormai era accaduto ovviamente con tutto il Friuli dal 1420. Quindi Pordenone era rimasta una delle poche isole asburgiche imperiali nell'area dell'antico patriarcato di Aquileia, nell'area friulana. E naturalmente c'era chi per interessi soprattutto di tipo economico vedeva di buon occhio un dominio veneziano anche a Pordenone. Questo creò delle tensioni ovviamente che sfociavano di tanto in tanto in anche atti, veri e propri atti di guerra, e nel 1468 appunto ci fu un tentativo di assalto al castello che poi fallì, però durante la notte, durante i giorni della rivolta, chiamiamolo così, ci fu un saccheggio, no? Alcune case furono messe a soqquadro e furono derubate. I proprietari poi presentarono il conto naturalmente dei danni, no? Questo è un documento interessantissimo perché ci fa conoscere la ricchezza di alcune famiglie di Pordenone nel tempo, non solo ci dà diciamo i valori totali, ma si entra anche nel dettaglio. Abbiamo un elenco come dire molto particolareggiato di oggetti, dal bestiario a spalletti eccetera, di cui si dà il valore economico a quel tempo. Quindi documento importantissimo per conoscere anche il prezzo delle merci, no, di allora. Ebbene, una famiglia molto importante a Pordenone, la famiglia Fontana, Daniele Fontana in particolare, poi c'erano naturalmente vari rami, e denuncia un furto di oggetti per 553 ducati. E questo cosa ci dice? Ci dice che c'erano delle famiglie che avevano avevano beni diciamo superiori a quelli del reddito dell'amministrazione comunale, del comune, cioè dei beni che il comune diciamo raccoglieva attraverso le tasse indirette naturalmente, no? Dazi eccetera. Oppure non so, abbiamo un altro Fontana, Giacomo, che denuncia un furto per 443 ducati. Pietro Mantica, altra famiglia molto importante in città, che si era diciamo insediata probabilmente proprio nel 400, inizio del 400, veniva dalla Lombardia, Denuncia un furto per 549 Ducati. Federico Crescendolo, un po' di meno, 156 Ducati. Alberto di Popaitis, 227 Ducati. Ecco, questo si dà l'ordine dei valori presenti in città, quindi significa che c'erano delle famiglie molto ricche, che naturalmente poi la ricchezza era superiore, questi erano gli oggetti asportati, il valore degli oggetti asportati, poi c'era tutta la ricchezza che monetaria o di beni immobili che la famiglia naturalmente aveva in giro. Quindi vuol dire che i gruppi familiari erano molto più ricchi appunto dell'amministrazione del comune e anche delle chiese cittadine, nel caso specifico abbiamo visto della chiesa di Santa Maria e dell'ospedale, del Duomo, eccetera, dove queste rendite dell'ospedale, della chiesa di Santa Maria, da dove venivano? Venivano da terreni che erano stati lasciati da devoti un po' sparsi in un ampio territorio, si va da Montereale, San Leonardo Vancellina, San Martino, Campagna, Tesi, Scorvenons, l'area di Bannia, Zoppola, Fiume, Bannia, Zoppola, Casarsa, Cosovado, Versiola, Millotta, Pasiano, Ghirano, quindi un'area vastissima dove c'erano terre spesso raggruppate in aziende agricole chiamate mansi. Manso era, lo abbiamo già ricordato, sostanzialmente un'azienda agricola gestita da una famiglia che poteva avere un numero di campi variabile da una ventina, anche più, parecchie decine, e la confraternita avevano circa 57 mansi, diciamo tra 300 e 400. Solo i ricchieri ne avevano donati all'ospedale 17 a fine 300. Quindi ci dà l'idea del patrimonio immobiliare. Che cosa faceva l'ospedale? Qual era il compito dell'ospedale? In origine era quello di accogliere forestieri e poveri della città, soprattutto più che ammalati, diciamo, era un luogo di ricovero per persone che arrivavano appunto in città da fuori o che erano invidenti, insomma, no? C'è un documento che è un po' tardo, che è del 500, e ci apprestiamo a concludere. È un documento che dice che il compito dell'ospedale era quello di alloggiare i forestieri e poveri viandanti, ovvero altre miserabili persone del luogo che non avessero dove redursi altrove. Ecco, questa era, diciamo, la funzione originaria dell'ospedale, che poi assunse però anche carattere sanitario. Ecco, con questo, diciamo, abbiamo concluso la rassegna delle prime istituzioni religiose della città e la prossima volta vedremo di più alcuni aspetti legati alla cultura, sempre tra 300 e 400. Quindi alla prossimo incontro. Grazie.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Roberto Castenetto, con noi sintonizzato sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, quest'oggi per un nuovo appuntamento. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguito fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia con la nostra solita programmazione.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare, finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Don Gabriele Amort vuol fare un omaggio a Maria Santissima con il prestigioso libretto Maria un sì a Dio. Vuol far conoscere, imitare, invocare la Madre Celeste per meglio vivere la vita cristiana in tutte le sue dimensioni.

un corpo in paradiso. Al termine della sua vita terrena, l'Immacolata Madre di Dio, Maria Sempervergine, è stata assunta in cielo, corpo e anima, nella gloria celeste. Così Pio XII con la Costituzione Munificentissimus definì il dogma dell'Assunzione il 1 novembre 1950, nel giorno più solenne dell'anno santo. Il Papa non volle entrare nel merito della questione dibattuta da secoli riguardante la morte di Maria. L'opinione più probabile, ormai i sostenitori della tesi contraria sono pochi di numero e a corto di argomenti, è che Maria sia morta quando al Signore apparve esaurita la sua missione terrena. Alla morte si era sottoposto anche Gesù. La morte è l'universale condizione umana e non c'è motivo perché ne fosse sottratta Maria, che in tutta l'esistenza ha cercato di apparire così comune. Ne va taciuta la festa liturgica della Dormizione di Maria, celebrata da secoli nelle chiese d'Oriente unitamente alla sua Assunzione. Anche a Sorella Morte Maria ha detto il suo sì, felice stavolta di ricongiungersi con il figlio a cui andavano i suoi pensieri, le sue aspirazioni. L'Assunzione di Maria è un evento salvifico di importanza generale, rappresenta un elemento insostituibile nel piano della salvezza. È una verità contenuta in germe nella Bibbia e portata lentamente a maturazione nella Chiesa mediante la riflessione e l'approfondimento nella fede. Che il germe biblico di questa verità fosse molto tenue lo dimostra il tempo trascorso per giungere alla sua definizione. In compenso, il metodo seguito per giungere alla solenne proclamazione dogmatica si è presentato sotto certi aspetti insolito e tale da poter essere di esempio per il futuro. Il dogma non è stato occasionato da eresie da confutare, né è stato frutto di accesi dibattiti. Il Papa si è appellato alla tradizione, avvalorata dalle lontane premesse bibliche, e quello che ci preme rilevare alla sensus ecclesiae, ossia alla fede universale dei credenti. Abbiamo già avuto occasione di affermare che il culto precede sempre gli studi teologici e le definizioni dogmatiche. Poiché lo Spirito Santo agisce in tutto il corpo della Chiesa, non è possibile che un culto si estenda alla Chiesa universale e venga avallato da tutta la gerarchia, se non è autentico, se non è fondato sulla verità. Le deviazioni che possono esserci anche nel culto sono fatti isolati nel tempo e nei luoghi. Non si tratta di casi universali. A questo proposito è stato molto significativo il metodo seguito da Pio XII. Nel 1940 egli aveva istituito una commissione che interpellasse tutto il popolo di Dio attraverso i loro vescovi riguardo alla fede nell'Assunzione di Maria. E a questa domanda ne seguiva un'altra: se la definizione di questa verità professata dai fedeli era desiderata. Le risposte affermative a entrambe le domande sono risultate sostanzialmente unanimi. Perciò il Pontefice ha pronunciato solennemente l'ultimo dogma mariano, fondandosi anche su quanto la Chiesa crede, insegna, desidera.
egli ha letteralmente confermato la fede dei suoi fratelli, secondo il mandato che Cristo ha dato a Pietro. Per comprendere l'importanza di questa solenne dichiarazione, non dobbiamo accontentarci di motivazioni tendenti solo a onorare la Madre di Dio e Madre nostra. Per esempio, sono motivazioni valide ma insufficienti queste. Il compimento in lei della redenzione, la convenienza che venisse confermata al Figlio, la glorificazione del suo corpo da cui Gesù trasse quello proprio, il noto parallelismo Cristo Maria, per cui come in lei fu anticipata la pienezza di grazia in vista dei meriti del Figlio, Immacolata Concezione, così in lei fu anche anticipata la totale glorificazione accanto al Figlio, per gli stessi meriti di Lui. Tutti questi argomenti, ripetiamo, sono validi, ma non sufficienti a fondare la certezza di fede nell'assunzione, perché non escono dall'ambito del privilegio personale. Il punto determinante è che anche in questo caso si trattò di un evento salvifico, pregno di conseguenze per tutto il popolo di Dio. Non dimentichiamo che tutti i privilegi di Maria le sono stati dati in funzione di una missione. Sarebbe incoerente non saper comprendere che anche la sua assunzione non esula da questa norma. La risurrezione e l'ascensione di Gesù hanno aperto una nuova fase nella sua missione di Redentore, conferendogli con la gloria celeste un potere che la sua natura umana prima non possedeva, e ne ha dato subito la prova inviando lo Spirito Santo. Ora continua la sua azione salvifica, unico mediatore, sempre vivo per intercedere per noi. Anche l'assunzione di Maria, il suo ingresso nella gloria del Padre accanto al Figlio, è un'investitura definitiva per il nuovo compito che le spetta in cielo, di essere socia del Figlio Mediatore. Il ruolo di Maria in funzione di Cristo sulla terra, per divino volere, era stato insostituibile e necessario. Così a Nazareth, a Betlemme, a Cana, sul Calvario, nel Cenacolo, è conforme alla costante metodo di Dio, che pure potrebbe fare tutto da sé, associarsi la partecipazione degli uomini. Ora la missione di Maria non è terminata con la morte, poiché continua la redenzione, è solo cambiata. Per la sua missione terrena, ella aveva avuto bisogno, come Cristo, di un corpo umile e passibile. La sua missione celeste, sempre interamente relativa a quella del Figlio, richiede un corpo spirituale glorioso. La Sacra Scrittura ci ha parlato con insistenza del legame inscindibile tra Gesù e Maria nella vita terrena. Non è una forzatura, ma una logica conseguenza vedere tale legame prolungato nella vita celeste. La vita terrena di Cristo si svolse nel legame del corpo mortale, sofferente, limitato, che San Paolo non esita a chiamare con i termini più sconcertanti: maledetto, peccato. La sua risurrezione, ottenuta attraverso la via obbligata della passione e della morte, ha dato a Lui e ottiene a noi una nuova nascita, un corpo spirituale senza i limiti umani,
con una potenza che prima non aveva. È questo il Cristo vivo e risorto che gli apostoli predicano subito alle folle e che è presente nell'Eucarestia. Un corpo risuscitato è un corpo rinato a vita nuova, alla vita di Dio. È inesatto parlare di risurrezione a proposito di Lazzaro, della figlia di Gairo, del figlio della vedova di Naim. Si tratta di reviviscenze miracolose, non di risurrezioni. Sarebbe meglio distinguere i termini. Lazzaro è tornato a vivere nella carne, ma poi è morto. La risurrezione invece è nascere definitivamente a una vita immortale. Anche Maria ha seguito l'itinerario del figlio. L'affermazione di Paolo, fin tanto che siamo in questo corpo, siamo lontani da Dio, e l'altra ancora più forte, la carne e il sangue non possono possedere il regno di Dio, si accordano bene con l'espressione di Cristo. La carne non serve a niente, lo spirito è quello che vivifica. È questa la trasformazione che Gesù ha meritato per sé e per noi, come diretta conseguenza della sua risurrezione. Non un semplice passaggio di luogo dalla terra al cielo, ma una radicale trasformazione, spiritualizzazione, glorificazione di tutto l'uomo, anima e corpo. L'ansia di Gesù perché venisse la sua ora, non solo l'ora della passione, ma della risurrezione e ascensione per tornare al Padre, era diventata l'ansia di Maria. Se per l'uomo comune la risurrezione della carne dovrà attendere la fine dei tempi, ciò rientra nei misteriosi piani divini, nei quali si aspetta che il numero degli eletti sia completo. Intanto i giusti godranno della vista di Dio, intercorrerà tra loro quello scambio di preghiere e di intercessione che unisce la Chiesa pellegrina a quella celeste o in via di purificazione. Ma non è stato così per la Madre di Dio, per colei che più al Figlio è conforme e che accanto al Figlio ha ancora una missione da svolgere. È vero che solo l'umanità gloriosa di Cristo è mediatrice di salvezza. La giustificazione e la grazia ci vengono da Gesù Cristo. Ma è anche vero che il Figlio ha voluto associare a sé la Madre per una cooperazione che esigeva la sua glorificazione totale. Perciò i testi biblici che preludono al dogma dell'assunta sono quelli che alludono alla pienezza di grazia, alla funzione di nuova Eva, al segno apparso nel cielo. Per questo il Concilio afferma che la maternità di Maria, nell'economia della grazia perduta, senza soste, dal momento del consenso fedelmente prestato all'annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti, difatti assunta in cielo, non ha deposto questa funzione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci le grazie della salute eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che
non siano condotti nella patria beata. Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Ecco allora il senso dell'assunzione. Maria partecipa alla piena glorificazione del Figlio per essere a lui associata nell'opera di mediazione universale presso il Padre. E così anch'essa è viva e presente accanto a noi con quella gloria a cui tutti siamo chiamati e per la quale guardiamo a lei come alla realizzazione della nostra speranza.

Uno dei temi più difficili da trattare è quello della fine del mondo e della parusia o seconda venuta di Cristo. Ci sono di aiuto le grandi verità che ripetiamo nel credo. E di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ma ci resta oscuro il modo come questi fatti avverranno. Le narrazioni escatologiche ci invitano a riflettere sull'oggi di Dio, che è diverso dal nostro, per cui il tempo ha tutto un altro significato. La grandiosa descrizione di Matteo mescola insieme fatti imminenti, distruzione di Gerusalemme, con gli ultimi eventi dell'umanità e conclude raccomandando la continua vigilanza. Se i primi cristiani avevano la convinzione che la parusia fosse imminente, era proprio in vista della vigilanza, dell'attesa dinamica nei confronti a Cristo e nel predicare il Vangelo, ma erano pure consci che i tempi di Dio sono imprevedibili. Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Quale parte sarà riservata a Maria negli ultimi tempi? È un tema ancora non sufficientemente studiato, ma che non riusciamo a trattare alla luce della missione che ella sta svolgendo. E richiamandoci al libro forse più affascinante e più difficile della Bibbia, l'Apocalisse, anche questa narrazione, le cose che debbono accadere fra breve, vanno viste con ottica profetica. Avvenimenti presenti e futuri vi possono trovare riscontro. Non v'è dubbio che il resto vuole presentare la vittoria finale di Dio, superiore ad ogni sconvolgimento, e di tale vittoria indica segni emblematici, alcuni chiari e altri di difficile interpretazione. Dall'Apocalisse. E un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi, indici di uno splendore e potere sovrumani, e una corona di 12 stelle sul suo capo, le tribù di Israele e gli apostoli. Aveva un bimbo nel seno e gridava per le doglie e i travagli del parto. E un altro segno apparve nel cielo, ecco un grosso dragone, Satana, il serpente antico, come viene chiamato poco dopo, rosso vivo. Il dragone si pose di fronte alla donna, che era sul punto di dare alla luce il suo bambino, per divorarlo non appena fosse nato. Essa quindi diede alla luce il figlio, un bimbo maschio, quello che era destinato a governare tutte le nazioni con verga di ferro. Ma poi il figlio di lei fu rapito verso Dio, verso il trono di lui, mentre la donna riparò nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio. È chiaro il riferimento all'episodio primordiale del Genesi. C'è la donna, c'è il serpente, c'è il vero frutto della vita, che indica chiaramente Cristo. Chi è la donna? Da tutto il quadro pare che essa indichi insieme la figlia di Sion, la Chiesa, Maria. Il riferimento mariano viene sempre più concordemente inteso dagli studiosi, dopo essere stato recepito dalla liturgia e dal magistero. Nel Genesi era stato preannunciato: porrò in amicizia fra te e la donna, e il tuo seme e il seme di lei. Da qui ha inizio la lotta. Il serpente, sconfitto da Cristo,
viene pure sconfitto da Michele e dai suoi angeli. Da allora continua a perseguitare la donna e i suoi figli. Dall'Apocalisse. Il dragone, vistosi scaraventato sulla terra, s'accinse a perseguitare la donna, quella che aveva dato alla luce il bimbo, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila con cui potersene volare nel deserto. Allusione all'Esodo, in cui è detto che Dio portò Israele nel deserto su ali di aquila. Alla riparo dagli attacchi del serpente. Allora questo vomitò dalla sua bocca un fiume d'acqua, gettandola contro la donna per sommergerla. Ma ad essa venne in soccorso la terra, che aprì la sua bocca e assorbì il fiume che il dragone aveva emesso dalla sua bocca. Forse è un'allusione al passaggio del Mar Rosso. Allora questo si adirò maggiormente contro la donna e si mise quindi a far guerra contro i rimanenti della discendenza di lei, quelli che osservano i comandamenti di Dio e posseggono la testimonianza di Gesù. Anche qui è chiaro il richiamo al protovangelo. La guerra tra il serpente e la donna, i suoi discendenti, subito dopo l'Apocalisse parla dell'Anticristo e i figli di lei, i seguaci fedeli di Cristo, è aperta e dura fino al trionfo finale del giudice divino, che verrà come ha promesso. Così il libro, e quindi la rivelazione scritta, termina con la famosa invocazione: Maranatà, vieni, Signore Gesù. La donna preannunciata dal Genesi, la donna di Cana e del Calvario, riappare dunque alla fine dei tempi. I tempi sono ieri, oggi, domani, con una sintesi di visuale tipica della Bibbia. La donna è il segno di speranza, da lei viene il figlio glorioso, da lei vengono i figli fedeli a Cristo. È figurata in questa donna la narrazione di Israele, depositaria delle promesse divine. Vi è raffigurata la Chiesa, che prolunga nei secoli l'opera di Cristo, ma senz'altro vi è raffigurata in modo imminente Maria, vergine, sposa, madre, in tutto il complesso della sua missione, nemica del serpente fin dall'inizio, immacolata, madre di Cristo e madre della Chiesa, sofferente e fedele. Nella storia tormentata del popolo di Dio e dell'umanità si è cercato più volte di attribuire questi testi dell'Apocalisse a casi concreti, a noti persecutori. Non è mancato recentemente chi ha fatto riferimento all'ateismo marxista. Sono identificazioni opinabili, ma legittime. Gli episodi emblematici hanno una costante applicazione nell'oggi di Dio. È un fatto che la Chiesa è sempre stata perseguitata e che la sua storia è punteggiata dal ripetersi del segno apparso nel cielo. Santuari mariani grandi e piccoli, famosi o meno, semplici immagini o piloni dedicati alla Madonna stanno ad indicare che Maria è sempre con i suoi figli, interviene nella loro storia, spesso discretamente e talora clamorosamente, li richiama e li sostiene. Perciò il grande dottore San Bernardo, traducendo nelle proprie riflessioni intime l'esperienza dell'umanità credente, poteva concludere: Maria è tutta la ragione della mia speranza.

ascoltato di Don Gabriele Amort qualche brano del suo prestigioso libretto Maria un sia Dio. Ha condotto al microfono padre Quintiliano Modenese, frate Caputo.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

0: Ben ritrovati amici in ascolto al nostro appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come avete sentito dalla nostra sigla, oggi la professoressa Marucci ci farà conoscere meglio il pellegrinaggio ai santuari mariani. Do il benvenuto alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, oggi conosceremo meglio questo tipo di pellegrinaggio. Abbiamo voluto dedicare l'incontro ai santuari mariani. Prima però una premessa sull'ampio e interessante discorso del culto mariano.
1: Sì, è un interessante e ampio discorso, perché la Madonna è una figura divina molto complessa e multiforme, ma è proprio in questa sua poliedricità e molteplicità di aspetti che ci mostra quanto è stato lungo il percorso di idee, di attribuzione e di patrocini che nel corso dei secoli le sono stati affidati, anche se il culto della Madonna, diciamo così, è relativamente recente anche rispetto alla nascita del cristianesimo, perché la proclamazione ufficiale come Theotokos è stato fondamentale, questa cosa, cioè madre di Dio, quindi oggetto di venerazione, è avvenuta soltanto nel V secolo, esattamente nel 431. E comunque una vera devozione era intracciabile soltanto nei secoli, nei tempi successivi, quindi nel V, VI e VII secolo. Ora, qual è la vera straordinaria novità di questa figura divina rispetto a tutte le altre figure divine? Perché la Madonna era, anzi potremmo dire, è una donna, è umana, è terrena come tutti noi, anche se poi ha avuto questa incredibile, straordinaria sorte di diventare la madre vergine dell'uomo Dio, secondo modalità che non sono proprie della natura umana come noi la pensiamo e la viviamo, come non è stata, diciamo, propria della natura umana la sua non morte, che poi ha portato, lo sappiamo dopo molti secoli di riflessione, al dogma dell'assunta. E questo è un particolare molto importante ai nostri fini, diciamo, dell'analisi del pellegrinaggio mariano, perché la Madonna appare tangibilmente, si mostra tangibilmente agli uomini proprio grazie al suo corpo materiale. Ora, questa poliedricità che dicevamo si manifesta anche proprio nelle apparizioni. Ognuna di esse ha mostrato una volta una madre tenera, severa, a volte la guerriera, il depulsor pestilenza, il depulsor demoni, la veggente. Insomma, la stessa iconografia mostra questa grande varietà. La Madonna viene descritta e raffigurata, a volte bionda con gli occhi azzurri, questa è un'iconografia che piace molto nel cristianesimo occidentale, oscura di capelli e di occhi come un'india, ricordo la Virgine di Guadalupe, o con gli occhi a mandorle, lunghi, lisci capelli neri come in tanti paesi asiatici. Diciamo che questa figura si connette funzionalmente ad ogni contesto in cui appare e viene raffigurata, come se ogni collettività cristiana volesse impadronirsi di questa figura e mostrarla nel modo più vicino ad essa, che è anche una cosa interessante e bella, trovo.
0: Il discorso sul pellegrinaggio ai santuari mariani ci porta un po' in tutto il mondo, sì, perché sono disseminati dappertutto, sì, ma ci sono delle ragioni particolari che portano a costruire un santuario mariano. Dove sorgono in particolare?
1: Sorgono in luoghi dove è avvenuto un prodigio, comunque un episodio straordinario, ad esempio la visione, perché dicevamo la Madonna appare, si mostra, appare ai veggenti, ma può mostrarsi anche in mille altri modi diversi, attraverso le sue effigi, quindi effigi trovate impigliate nei rami di un albero, sono le cosiddette Madonne arbore, emerse o trovate nella terra, le Madonne ctonie. A volte il luogo a lei sacro è indicato dall'autospostamento di un edificio della casa, si vede per esempio il santuario di Loreto. Alcune, piuttosto numerose, sono dette acheiropoiete, cioè non dipinte da mano umana, ma da angeli o da santi, e quindi considerate prodigiose. Altre sono effigi che piangono, quindi sono tutti luoghi in cui i devoti possono constatare che si è spezzato e calato questo velo che divide l'ordine naturale da quello soprannaturale. Quindi sono luoghi in cui, in quello specifico luogo, si mostra il soprannaturale. Quindi il pellegrino, il devoto, ha la percezione che lì, in quel luogo sacro dove si è avvelato questo episodio straordinario, potrà essere più facilmente ascoltato, più facilmente esaudito, quindi troverà questo filo diretto che potrà collegarlo agevolmente al soprannaturale, grazie naturalmente all'intercessione, in questo caso della Madonna che è madre, e questo è importante.
0: Ci ha parlato brevemente della storia del culto mariano, di come si è sviluppata, ma è possibile anche ricostruire la storia dei santuari mariani?
1: In qualche modo sì, soprattutto dopo l'anno 1000, quando il culto alla Madonna divenne sempre più forte. Alcuni santuari poi si arricchirono di preziosissime reliquie mariane, assolutamente non veridiche, come pezzi di abito, addirittura ampolle del suo latte, che sono poi fatte sparire giustamente. Però è interessante che, a differenza del culto di tutti gli altri santi, il culto della Madonna è stato sempre sostanzialmente indipendente dalle reliquie. Al loro posto sono state sostituite le reliquie da statue, dipinti, affreschi, e così in tutto il mondo cristiano per secoli. Ora, naturalmente, nel corso dei secoli questo culto ha avuto degli alti e dei bassi. Molti pellegrinaggi locali, mariani e non, sono declinati e tramontati, perché l'industrializzazione ha portato all'immigrazione dalle zone rurali a quelle urbane di molti giovani, e questa immigrazione ha impoverito non soltanto il tessuto sociale dei vari paesi, ma anche il sistema dei valori e di credenze. E quindi questo particolare senso religioso in alcuni casi è scivolato dall'Occidente verso altri continenti, vale dei vari paesi, ma anche il sistema dei valori e di credenze. E quindi questo particolare senso religioso in alcuni casi è scivolato dal

0: risalgono alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento, a cui la Chiesa appunto ha attribuito un culto ufficiale.
1: Ci fermiamo qualche istante, professoressa, perché ascoltiamo insieme agli amici che ci seguono la preghiera mariana per eccellenza, la preghiera mariana più bella e più conosciuta, l'Ave Maria. Ho scelto per voi una delle versioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: torniamo a parlare con l'antropologa Gabriella Marucci del pellegrinaggio ai santuari mariani. Professoressa, lei ha accennato brevemente ad alcuni pellegrinaggi che hanno un richiamo mondiale, come ad esempio Lourdes, Fatima, eccetera. Però lei oggi vuole parlarci di pellegrinaggi che sono meno conosciuti, sì, ma sono davvero molto interessanti.
1: Sì, meno noti ai più. Si tratta del culto pellegrinale detto alle sette Madonne o delle sette Marie. È un pellegrinaggio molto particolare, veramente, che consiste nel recarsi in sette chiese mariane nei sette giorni delle loro rispettive feste annuali. Quindi il circuito completo, circolare, viene compiuto nell'arco di un anno, anche di due. Non sono grandi santuari, sono chiesette rurali, cappelle, a volte soltanto delle nicchie o delle piccole edicole. Io conosco questo culto benissimo, soprattutto in Abruzzo, dove viene tuttora praticato, ma anche in altre regioni esistono queste composizioni settenarie, chiamiamole, di sante Marie campestri, che sono poste a tutela del territorio. Ora può capitare che una di queste chiesette, che fa parte di un anello settenario, si aggancia ad un altro anello e sia una delle sette di un altro anello ancora, e in questo secondo anello una delle sette chiesine faccia parte di un terzo anello. Questo via via si allarga fino ad agganciarsi ad ulteriori anelli, formando delle reti complesse che possono coprire

0: intere regioni e travalicare i confini delle regioni. Quindi c'è una grande, immensa rete capillare di protezione mariana che copre il territorio. L'andamento della catena, come dicevo, è circolare. Le sette chiese sono tutte collegate fra loro, anche a vista, perché dal campanile di ognuna di loro si dovrebbe vedere il campanile della chiesina del piccolo santuario successivo. Ora, non pensiamo ai nostri tempi moderni dove comunicare è facilissimo, lo possono fare i bambini di pochi mesi. Nel passato tutto questo non esisteva, in un passato molto recente. Ora pensiamo a questa rete devozionale. I pellegrini si muovevano nel loro anello, di anello in anello, e in questi tempi di comunicazione scarso, comunque difficili, questi passaggi devoti e sinceri da un santuario all'altro servivano anche ad ampliare, ad estendere le relazioni fra gruppi, le alleanze, gli scampi e tutti avente questo referente sacro della Madonna. Quindi aveva molti scopi, quello religioso, devozionale, sociale e persino economico, perché facilitava gli scambi e addirittura gli scambi nuziali, perché ci si conosceva girando di circuito in circuito.
1: È bello perché c'è questo pellegrinaggio parallelo, ci sono i grandi pellegrinaggi che fanno attraversare migliaia di chilometri e poi ci sono questi pellegrinaggi fatti di piccoli spostamenti che poi diventano grandi ma nell'arco di un anno e poi che danno valore a queste piccole chiesine che io immagino anche rurali, disperse magari nella campagna. Davvero è molto bella questa immagine.
0: Infatti è un culto prevalentemente rurale e campestre, naturalmente in città sarebbe difficile, volendo si potrebbe anche costruirlo, ma questo è stato un culto nato spontaneamente e i culti durevoli sono quelli che nascono
1: Quindi è
0: spontaneamente.
1: tuttora vivo questo
0: Tuttora
1: culto.
0: vivo, in Abruzzo è vivissimo perché io l'ho constatato più volte.
1: Oltre all'Abruzzo è presente anche in altre regioni. Lei
0: Sì,
1: parlava di questa
0: rete
1: rete
0: che
1: di
0: si
1: anelli
0: allarga.
1: che poi si allarga.
0: Sì, dall'Abruzzo è passato alle Marche, per esempio, ma io so che nella zona vesuviana, in Campania, vi è un culto settenario di sette Madonne, di cui una veramente molto nota in Campania, la Madonna Nera, che è chiamata affettuosamente dai devoti Mamma Schiavona. Invece le altre sei prendono il nome dai luoghi dei loro santuari. Nel Cilento, questo è molto noto ai regionali, è un culto mariano settenario, anche questo con una Madonna Nera, la settima, che anche qui è detta Schiavona, che è la Madonna del Sacromonte. Schiavona vuol dire Madonna straniera. Le Madonne nere sono Madonne di origine orientale, da antichissimi culti. Molto interessante questo. Comunque questi santuari sono sempre, diciamo, di ambiente rurale. Quindi sono santuari che non hanno avuto prodigi particolari, non hanno avuto visioni, non hanno avuto niente di che, soltanto magari piccole effigi. Quasi sempre sono Madonne arboree, giustamente essendo un ambiente campestre, quindi trovate impigliate negli alberi. Quindi sono pellegrinaggi locali che godono di frequentazioni strettamente connesse al loro ambiente.
1: Sentite già in sottofondo le note della tammurriata, una danza tradizionale della Campania, scandita in particolare dal ritmo del tamburo. Si tratta in questo caso di una serenata a Mamma Schiavona.
2: Ora, ora, ora, ora, ora, ora.

0: Serenata Mamma Schiavona, una ballata scandita dal tamburo, ovvero una tamburiata tipica della Campania. Andiamo avanti con la professoressa Gabriella Marucci, che è con noi in studio e che ci sta parlando del pellegrinaggio ai santuari mariani. Ripartiamo, professoressa, dal numero 7, questo numero che ricorre anche in molti pellegrinaggi, un numero che ha molti significati simbolici.
1: Fa pensare, perché ha significati simbolici estesi a vari settori. Intanto cominciamo da noi, è un numero esteso nella prassi rituale cristiana. Abbiamo le sette basiliche giubilari dell'inizio, le visite ai sette altari di una stessa chiesa, con una prassi comune, i sette sacramenti, poi abbiamo le sette virtù cardinali, i sette peccati capitali. Nell'Antico Testamento, per citare un episodio che certamente tutti ricordiamo, sono i sette sacerdoti che compirono per sette volte il circuito delle mura di Gerico. Poi non dimentichiamo che il mondo laico è ricchissimo di sette, abbiamo le sette meraviglie del mondo, i sette colli di Roma, i sette re di Roma, le sette Pleiadi e le centinaia di modi di dire, di proverbi, tutti incentrati su questo numero 7. Poi nelle storie antiche abbiamo santi uomini che hanno fondato ordini monastici che erano i settimi nati. In Inghilterra e in Francia per secoli i figli nati settimi godevano di particolari privilegi economici e sociali. Quindi diciamo che il 7 è nella tradizione usato per raggruppare fenomeni della stessa specie, quindi sette chiese, sette figli, sette peccati e così via. Quindi è un numero che per antica tradizione ha una valenza sacrale. Perché? Questa è una risposta veramente da 1 miliardo di euro, e molti studiosi hanno cercato di trovare un collegamento col mondo naturale, che è anche credibile. Per esempio i quarti di luna durano 7 giorni e la luna ha sempre avuto una valenza, diciamo, di sacrale, di fecondità, di fertilità. Secondo altri, e questo mi interessa moltissimo, mi propongo sempre di studiarlo, esisterebbe una base neurologica che è proprio pertinente al nostro essere umani, per cui facciamo delle scelte anche in altri settori basate su 7, per esempio le 7 note e i 7 colori dell'arcobaleno, quindi qualcosa che ha a che vedere con, diciamo, il nostro cervello, per rimanere proprio nelle generali. Comunque, al di là di questa considerazione, soffermiamoci su questa moltiplicazione settenaria della figura di Maria, che è comunque una moltiplicazione, e questa è una vecchissima tradizione cristiana, aiutata anche dalle moltiplicazioni delle denominazioni connesse ai dogmi, ai luoghi, ai patrocini. Con questo processo si creano quelle che sono dette delle ipostasi, cioè nomi, figure, entità che si tramutano poi in immagini. In questo modo la ipostatizzazione ha lo scopo inconsapevole e umanissimo, direi, di moltiplicare la potenza protettiva e intermediatrice della figura mariana, e come dicevo prima sono modi in cui ogni comunità fa propria la figura della Madonna. Tanto è vero che è così forte il legame delle singole comunità, di piccoli paesi, con la figura della loro, della mia Madonna, che questi paesi prendono il nome della Madonna stessa. Io ne cito uno, ad esempio, di un piccolo paese dell'Abruzzo, che sono le Sante Marie, perché è collegata alle Sante Marie, che era Maria Maddalena, la Madonna, sono tante triadi, diciamo, mariane, e ci sono proprio paesi che si identificano con il culto della loro Madonna, il culto pellegrinale alla loro Madonna.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per essere stata con noi. In chiusura vi faccio ascoltare, visto che questo programma è stato dedicato ai santuari mariani e quindi alla figura della Madre di Dio, una delle pagine più belle della letteratura italiana dedicate proprio a Maria. Siamo nel Paradiso Dantesco, al canto 33esimo. Ascoltiamo l'inizio di questo bellissimo canto, la voce è quella di Paolo Lombardi, la regia di Mara Miceli. Il viaggio sacro torna il primo venerdì del prossimo mese.

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io ch'al fine di tutti i disii appropinquava sì com'io dovea l'ardor del desiderio in me finì.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: 60 anni fa, il 1 novembre, Papa Pio XII proclamava il dogma della Vergine Maria assunta in cielo, ma la tradizione della Chiesa l'aveva salutata così da tanti secoli. Basti che pensiamo ai meravigliosi quadri, opere d'arte che la descrivono sostenuta dagli angeli, che sale verso l'alto, accolta dalle braccia aperte di Dio Padre. Oggi la festa dell'Assunta cade di domenica. Noi cristiani ricordiamo la forza della vita sulla morte, la risurrezione del Signore. E proprio oggi è il giorno natalizio, il giorno della Pasqua, della vita che vince su ogni debolezza la nostra condizione umana e mortale. Non andiamo in cerca del sepolcro della Vergine Maria, lo troveremo vuoto, come al Getsemani, oggi un santuario tenuto dai fratelli ortodossi, tiene lì la tomba di Maria, ma è un sepolcro vuoto come quello di Gesù, sempre a Gerusalemme. La festa è stata chiamata festa del sonno, un sonno che ha visto subito risvegliata dal bacio di Dio la Vergine Madre al termine dei suoi giorni sulla terra. Come è descritta oggi la Madonna? Tutta vestita di sole, tutta piena di Dio, trasformata dalla sua grazia, come l'aveva salutata l'angelo. Noi diremmo tutta bella. Questo sole dice che finalmente Dio ha trovato tutti i suoi spazi per regnare nella sua creatura. La troviamo con la luna ai piedi, così la descrive in quella immagine San Giovanni nell'Apocalisse, segno che Maria è signora del tempo che passa. E noi vorremmo chiedere a lei nella nostra preghiera oggi di restare illuminati prima dalla sua testimonianza di vita e dalle sue ripetute raccomandazioni, poi di venire anche noi signori del tempo, soprattutto di questo tempo minacciato continuamente dal drago che rappresenta il maligno, il tentatore, colui che vuole distoglierci dalla strada che porta ad essere completamente illuminati, trasformati, la strada che conduce al passaggio ultimo nella vita con Dio. Quando parliamo della morte, parliamo sempre con tanta tristezza e paura. Oggi chiediamo di saper guardare al futuro con quella pace che soltanto dalla nostra fede, dalla certezza di risorgere anche noi assieme a Maria, possiamo avere il dono di credere nella forza della vita al di là della morte. Ma guardando la Vergine Maria, noi pensiamo che lei in tutta la vita è stata abitata da questo sole, ha cercato in tutto la volontà di Dio, anche quando le tentazioni, le provocazioni potevano farsi più difficili. È drammatica la scena che ci ha descritto il libro dell'Apocalisse, ma che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni: il nemico di Dio e dell'umanità, il drago, così è descritto, tira giù dal cielo un terzo delle stelle che sono il segno della vita. Le stelle sono infuocate, portano cioè la luce, tenta di strappare dall'universo attraverso questo gesto tutto quello che porta amore e vita. Basta che pensiamo i dati di questo ultimo anno: 43 milioni di aborti sono stati calcolati così. Pensate stelle che il drago è riuscito a togliere dal firmamento della vita. Ma pensate quanta gente si indebolisce ogni giorno nella speranza, perché il drago ti fa capire che se non ti lasci corrompere, se non ti lasci andare alle tue voglie, se non ti spingi a possedere e a dominare sugli altri, non vali niente. È l'inganno del tentatore che continua a strapparci la vita. Oggi la Vergine Maria dice: presta ascolto al Signore della vita. Mettiti davanti a Lui nell'atteggiamento dell'umile servo, come io mi sono dichiarata fin dall'inizio e come è stata tutta la mia vita: cercare soltanto la Sua volontà e metterla in pratica. La raccomandazione che oggi ci fa è quella stessa che faceva ai servi di Cana: fate tutto quello che egli vi dirà. E la Vergine Maria in cielo non è in un ospizio dorato, in una specie di campana di vetro, in una nicchia, soltanto a gustare il canto degli angeli per sé o ad ammirare la bellezza e profondità straordinaria del Signore Dio che l'ha chiamata e abitata in tutta la sua vita. Maria vive la stessa preoccupazione di Dio. Trasformata nel suo amore eterno, lei è tutta protesa nei nostri confronti. Ecco perché il popolo cristiano oggi la ringrazia e la benedice, perché lassù è una mamma preoccupata e guardandoci in ogni momento, tenendo i suoi occhi su di noi, dice: ma mio figlio cammina per la strada giusta, arriverà dove io gli ho preparato un posto, tornerà a vedere sua madre. Noi siamo dei figli che vagano purtroppo sotto la tentazione, incollati tante volte alle cose di questo mondo, dove ci viene detto che questo è il paradiso, questa è la felicità. Questo invece, fratelli, è il tempo difficile della prova. Siamo continuamente minacciati e nella nostra debolezza, proprio perché non siamo ancora rivestiti del sole di Dio e della sua grazia, spesso ci capita di cadere, di rotolare nel fango. Maria è preoccupata e nei suoi interventi, nelle sue apparizioni, ci ha fatto capire com'è il cuore di Dio Padre nei nostri confronti e ci ricordava perennemente: fate quello che Lui vi ha insegnato, pregate, convertitevi. Questa donna riesce a dare vita perché è tras deserto. Che cos'è questo deserto quotidiano che noi vogliamo cercare, che oggi promettiamo alla nostra mamma del cielo? Sorelle e fratelli, è il cuore, è l'interiorità, è quel silenzio che riusciamo a fare per poter ritrovare noi stessi davanti a Dio, senza inganni, senza infingimenti, senza maschere. Ricordate come i profeti dicevano: ti porterò nel deserto e lì canterai i canti della giovinezza, lì ti accorgerai che Dio ti ha generato, che tu sei suo figlio. Allora domandiamoci oggi se la nostra vita è vita di figli che mettono al centro il Signore della vita, oppure se la nostra è vita di figli ribelli, dicevano gli antichi bastardi, perché nel loro volto e nel loro comportamento non si riconosce niente dei segni della mamma, di come lei ti ha educato, di quello che lei ti ha trasmesso. Provate a pensare, Maria benedice Dio, lo fa grande davanti a umili cose come quello di partorire la vita, ce l'ha ancora nel grembo il bambino e già dice: Dio sei grande. Noi non riusciamo a far grande Dio nelle umili cose, a dire: ma davvero Signore sei straordinario, quello che sto vivendo, questo incontro, questo dialogo che sono riuscito a fare, questa persona che mi hai dato, mio figlio, mia moglie, mio marito, questo anziano che posso vedere, sono la tua presenza. E io qui ti benedico, io qui dico che tu sei grande. Sentire, vivere la presenza di Dio. In questi giorni qualcuno mi diceva: questa piazza qui dietro sarebbe meglio chiamarla piazza della bestemmia. Noi non lodiamo Dio, cadiamo nella volgarità, nel fango della vita. Allora vorremmo ritrovare oggi con Maria la nostra umiltà, metterlo al centro e farlo grande per poter poi godere di lui nella pienezza in paradiso. Ma questa festa ci dice anche la sacralità del corpo. Maria non è in cielo con l'anima e basta, ma con quel suo corpo dentro al quale è maturato il Figlio di Dio, un corpo che ha pianto, che si è logorato, estenuato nei suoi viaggi, stando dietro a Gesù, un corpo che dava sorriso e consolazione, un corpo che si è macchiato delle ferite del Figlio calato dalla croce, un corpo che sapeva sollevare lo sguardo al cielo. Fratelli, questo corpo oggi diventato per molti oggetto di piacere, di manipolazione, che non vale più niente, se ne strappano gli organi anche ai bambini piccoli per venderli, tutto è mercato, si mette il mitra in mano a un bambino di 6 anni drogandolo perché spari contro i nemici. Ecco il drago che tira giù le stelle, che spegne la vita dal mondo. Oggi a Maria domandiamo, attraverso il nostro corpo, di diventare tempio di vita, portatori dell'amore di Dio, rispettando il corpo, non cadendo nella schiavitù della lussuria, di una voglia di fare quello che piace a noi, ma imparando la missione che ci è stata data per metterci in relazione con gli altri, per servirci nelle nostre necessità. E lo abbiamo ricevuto ancora per dare lode a Dio. E un ultimo insegnamento: guardare al futuro con grande speranza, una speranza che impegna a riscattare il momento presente. La contempliamo in cielo insieme alla Santissima Trinità e chiediamo a Maria: aiutaci a non vedere solo il momento presente, quel piacere che noi andiamo a cercare oggi, per adesso, e che sembra saziarci. No, in noi c'è bisogno di eternità. Noi viviamo soltanto della vita di Dio. Allora vorremmo essere capaci di dire: il domani è migliore, siamo attesi da un futuro migliore. questo ci permetterà di sopportare le malattie, le difficoltà, di affrontare tutti i momenti difficili della vita, di sentire la fragilità del nostro essere incamminato non verso il nulla, ma nella vita eterna con Dio. La Vergine assunta, nostra mamma del cielo, vegli su di noi, sul nostro cammino, ci aiuti oggi in questo tribolato passaggio terreno, ma guardando e pregando lei possiamo contemplare quello che diventeremo. Impariamo a pregare come ci ha insegnato il nostro illustre cittadino Rufino di Concordia, che dicendo il credo alle parole "credo nella risurrezione" diceva "di questa mia carne", e insegnava ai fedeli presenti a toccarsi. Tutta la mia vita è chiamata a risorgere e a vivere per sempre nel sole di Dio, in compagnia della mamma che ci ha aperto la strada.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, anche in questa giornata speciale, particolare, la festa dell'Assunzione di Maria, non potevamo dimenticarci della nostra Mamma Celeste con un omaggio a lei dedicato. Ora sappiamo tutti che il 15 agosto, dal punto di vista laico, è la festa di mezz'estate, dove il nostro paese si ferma, festeggia, ma è anche la festa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine in Cielo. Devozione popolare, sante messe, processioni, liturgie, varie feste in onore della Beata Vergine Maria. Anche noi vogliamo solennizzarla con un omaggio musicale appositamente pensato. Assumpta est Maria, per l'appunto. Ecco, parlare musicalmente dell'Assunzione di Maria è una cosa veramente straordinaria e lo ascolteremo in musica. Sebbene l'Assunzione di Maria non abbia un fondamento scritturale, diciamo che trae origine da un'antica tradizione sia nella Chiesa orientale che in quella occidentale e viene celebrata fin dall'VIII secolo. Nella nostra Chiesa cattolica è definita come dogma dalla Costituzione apostolica nella Munificentissimus Deus di Pio XII del 1950. Assumpta est Maria in celum, gaudent angeli, laudantes benedicunt dominum, gaudete et exultate omnes recti corde, quia odie Maria Virgo cum Christu regnat in aeternum. Quae est istu, quae progeditur, quae aurora consurges, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata. Gaudete ed exultate omnes recti corde, quia odie Maria Virgo cum Christu regna in eterno. Questo è il testo latino. La traduzione in italiano recita così: Maria è assunta in cielo, si rallegrano gli angeli, lodano e benedicono il Signore. Rallegratevi ed esultate voi tutti retti di cuore, perché oggi la Vergine Maria insieme a Cristo regna per l'eternità. Chi è costei che avanza come aurora che sorge, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come esercito a vessilli spiegati? Rallegratevi ed esultate voi tutti retti di cuore, perché oggi la Vergine Maria insieme a Cristo regna per l'eternità. Amen. Musicalmente, amici radioascoltatori, cari fratelli, cosa vogliamo proporvi quest'oggi? Beh, innanzitutto ascoltiamo proprio, ce la gustiamo, questa antifona mariana su un testo di un anonimum, è Assumpta est Maria in puro stile gregoriano, ottavo modo, dal Proprium della Missa dei Sanctis di 15 agosto, Assunzione Beata Virgine Maria. La Choral Schola der Wiener Hofburgkapelle, diretta da Hubert Hof, ci introduce in questa puntata speciale di Voce Classica, dedicata all'Assunzione di Maria. Assumpta est Maria.

Ecco, questo è lo spirito gregoriano, amici radioascoltatori, puro stile a cappella. Ed ora continuiamo con l'ascolto proprio di quest'antifona, Assumpta Est Maria, ascoltando una messa a lei dedicata, una delle due che oggi proponiamo. La Missa Assumpta Est Maria H11 di Marc-Antoine Charpentier. Ecco, Marc-Antoine Charpentier l'abbiamo affrontato tantissime volte con il Te Deum, con il ciclo dedicato al Magnificat e non solo. Sappiamo che nacque a Parigi nel 1643 e morì nel 1704. Diciamo che la fortuna o la sfortuna di Marc-Antoine Charpentier forse è stata quella di vivere un po' ai margini della corte, perché all'epoca c'era Lully che dettava legge. Questo, da un lato, a seconda degli storici, gli ha dato la possibilità di sviluppare un suo stile, di non essere a servizio puro della corte e di produrre moltissima musica religiosa, tra cui questa splendida messa. Diciamo che Marc-Antoine Charpentier è considerato un po' dei suoi contemporanei la Fenice di Francia, visto che ha girato molto, è stato anche in Italia, ha frequentato il Collegio Germanico Ungarico a Roma, ha ricevuto istruzioni da Giacomo Carissimi, si perfezionò con il contrappunto, ascoltò la polifonia italiana, ascoltando i maestri quali Palestrina, Monteverdi e Victoria. Poi, da Carissimi in particolare, assimilò e portò in Francia il genere dell'oratorio. Ma parlando di questa messa, è stata composta tra il 1699 e il 1702. E l'ultima è probabilmente la più grande delle 12 messe di Charpentier. Quindi questo è un grande omaggio alla Madonna. La sua musica, ricca di sfumature, contemplativa, spesso serena, segue fedelmente con sensibilità il senso del testo. Noi non conosciamo l'occasione precisa per cui fu composta, ma pensiamo che l'ampio organico, un coro a 5 voci, più l'orchestra e numerosi voci solisti in varie combinazioni, penso che suggerisce sia stata composta per un'importante festività o evento. Allora, potrebbe essere stata eseguita alla presenza della nobiltà, forse incluso il re stesso, e possibilmente, dato il titolo, potrebbe essere stata scritta per la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria del 15 agosto. Ecco, una particolarità di questa composizione è che, basata su un testo tradizionale della messa, Charpentier aggiunge un salmo al termine della composizione per salutare per la salute proprio del re, ovvero il Domine Salvum Fac Regem. All'epoca non era insolito aggiungere una preghiera di questo tipo, ma sembra che Charpentier avesse anche in programma di spingersi oltre e concludere con una musica per l'uscita processionale. Tuttavia, l'ultima pagina, che riporta solo un titolo che indica una processione, è stata lasciata in bianco. E ascoltiamo subito la bellissima messa di Marc-Antoine Charpentier, la messa Assumpta Est Maria H11, eseguita dall'Ensemble Le Concert des Nations, in questa sublime interpretazione di Jordi Savall. Buona festività dell'Assunzione di Maria e buon ascolto a tutti.

Bellissima, veramente bellissima la messa H11 di Marc-Antoine Charpentier, eseguita dalla Concert des Nations, diretta da Jordi Savall, di Marc-Antoine Charpentier, amici radioascoltatori. Continuiamo con le composizioni dedicate alla solennità dell'Assunzione di Maria. Carlo Gesualdo, principe di Venosa, nato nel 1566 e morto nel 1613, compositore italiano del Regno di Napoli. Ascoltiamo, non posso dilungarmi più di tanto perché è il tempo che abbiamo a vostra disposizione, tiranno, di Carlo Gesualdo da Venosa, tratto dalle Sacre Canciones. Ascoltiamo, a cura delle Mains Harmoniques, diretta da Frédéric Bétous, la Sumpta Est. Buon ascolto a tutti.

Ecco, questo era di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, l'Assumpta Est, tratto dalle Sacre Canciones di Carlo Gesualdo da Venosa, eseguito dalle Man Harmonique dirette da Frederick Betus. Allora, non poteva mancare Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ecco, il massimo compositore italiano del tempo, nato a Palestrina nel 1525 e morto a Roma nel 1594. Ecco, di Palestrina ascolteremo la Missa Assumpta Est Maria in Celum. Ecco, la Missa Assumpta è tra le 22 messe a sei voce composte dal maestro Giovanni Pierluigi di Palestrina, la più celebre. Scritta per la solennità dell'Assunta, è stato, diciamo, una delle composizioni tra quelle più eseguite, quelle più conosciute. Sappiamo che Palestrina è uno dei più importanti compositori del Rinascimento europeo e la sua fama di compositore, già largamente attestato dai suoi contemporanei, gli procurò numerose offerte di lavoro sia dall'aristocrazia italiana che anche da quella straniera. Fu stimatissimo sia in vita che dopo la morte. Le sue composizioni sono modelli insuperabili della polifonia vocale sacra rinascimentale della Chiesa romana. Consentitevi oggi di proporvi per la vostra preghiera e meditazione una straordinaria composizione musicale, anche se presumo poco conosciuta e decisamente alternativa ai più diffusi gusti giovanili che in fatto di melodie religiose. Proprio questa messa, Assumpta Est, è un omaggio di bellezza perenne offerto alla Vergine Maria nel giorno a lei dedicato. È una piccola provocazione ad imparare ad apprezzare e gustare anche ciò che appartiene alla grande tradizione. Questa registrazione che propongo, quella di Tallis Kurlars, contiene l'ordinarium della messa preceduto dal mottetto, che musica le parole dell'antifona di introito della solennità odierna, a cui si aggiunge il versetto 6, capitolo 9, del Cantico dei Cantici. Io non vorrei aggiungere altro, vorrei che parlasse la musica proprio in questa Missa Assumpta Est Maria in Celum di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Abbiamo il mottetto come pagina di apertura, poi abbiamo il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus Benedictus, l'Agnus Dei. E l'Assumpta Est Maria in Celum, Gaudet Angeli. L'esecuzione è del Tallis Kurlars, questo splendido ensemble inglese famosissimo per le incisioni di musica di Palestrina e di suoi coevi, diretti da Peter Phillips. Buon ascolto a tutti.

cari amici radioascoltatori, questo era l'ultimo brano in programma per quest'oggi, la bellissima Missa Assumpta Est Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguita dall'ensemble The Tully Scholar diretta da Peter Phillips. Questo è stato il nostro momento insieme a Maria, la nostra preghiera a lei rivolta, il nostro grazie a lei. In questa giornata particolare abbiamo proprio proposto un insieme di musica sacra, le dedicata proprio con questa antifona, le dedicata l'Assumpta Est Maria. Massimo vi ringrazia per l'ascolto, vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto e buon proseguimento della solennità dell'Assunta.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni dal titolo Profeti di Speranza.

0: testo che è fortemente improntato dall'annuncio di una speranza enorme, straordinaria, è il testo che conosciamo molto bene, il testo di Ezechiele, al capitolo 36, la cosiddetta visione della pianura ricoperta di ossa aride. È un annuncio di una buona notizia, queste ossa aride che vengono ricoperte di carne, di nervi e poi alla fine ricevono lo spirito, una nuova creazione, come fu all'inizio con Adamo, una nuova creazione, ma qui ci sarà un elemento nuovo di straordinaria importanza, perché non riceveranno semplicemente il dono della vita, ma a un certo punto il profeta annuncerà che Dio immetterà in questi corpi inanimati il suo spirito e quindi una partecipazione di una vita che è una vita stessa di Dio. E qui intravediamo già la profezia di quello che sarà il momento in cui Gesù dall'alto della croce emette, dona lo spirito su questa umanità senza speranza. È profezia del momento in cui Gesù, entrando nel cenacolo, soffia sugli apostoli, donando lo spirito di lui che è il risorto. È profezia del giorno di Pentecoste, quando su una comunità rinchiusa, come fosse quasi morta, viene donato l'abbondanza, il rombo, il vento impetuoso dello Spirito che fa di questa comunità una chiesa missionaria. Ecco, ci sono tutte queste dimensioni, ma come vi ho detto, quando Ezechiele pronuncia questa profezia, lo fa in un contesto storico ben preciso. E il contesto storico è quando Nabucodonosor nel 722, mi sembra, entra in Gerusalemme e distrugge la città, distrugge il Tempio, cattura l'ultimo re della dinastia di Davide, Sedecia, l'ultimo re. Con lui muore la dinastia davidica e quindi sembra che la promessa di Dio sia ormai annullata, perché Dio aveva promesso una discendenza senza fine e in quel momento invece l'ultimo discendente della dinastia di Davide viene portato a Babilonia. I suoi figli gli vengono assassinati dinanzi a lui, pensate, per dire non avrai più una posterità, non avrai più una discendenza regale, poi viene accecato e poi trasportato insieme a tutti al popolo a Babilonia. E lì, sappiamo, inizia questo tempo di desolazione in cui realmente tutto sembra ormai morto. Non c'è più speranza. Il Tempio è distrutto. La discendenza di Davide scomparsa. Siamo morti. Le promesse di Dio sono state fallimentari. Quindi Dio ci ha abbandonato. Certo, a causa dei nostri peccati, a causa delle nostre infedeltà, ma noi siamo diventati ormai ossa aride. Capite che allora dentro questa situazione di deportazione non c'è soltanto un fattore di essere strappati via dalla propria terra, dai propri usi, dai propri costumi. L'essere deportati a Babilonia comporta anche una enorme crisi di fede. È un'enorme crisi di fede. Dio ci ha abbandonati. Certo, a causa dei nostri peccati, perché i veri profeti, pensiamo a Geremia, pensiamo ad Ezechiele, continuavano a ripetere al re di Giuda: non metterti contro Nabucodonosor, sottomettiti a lui. E c'era invece una sfilza di profeti prezzolati, ci sono allora, ma ci sono anche adesso, i profeti falsi, prezzolati, che dicono le cose che uno si vuole far sentire, dire. È un po' come i giornalisti del mainstream, no? Che dicono quello che i padroni si attendono che dicano. È la stessa cosa, no? E allora questi profeti che continuano a ripetere al re che cosa? No, no, fai la guerra perché sicuramente, guarda che uscirai vincitore. Le cose andranno benissimo. E Ezechiele e Geremia che invece continueranno a insistere dicendo: no, no, non è questa la strada, sii saggio e ascolta che cosa il Signore ti sta dicendo. Sappiamo addirittura che Ezechiele verrà anche lui deportato a Babilonia e quindi svolgerà il suo ministero di profeta non in terra di Israele, ma lo compirà in mezzo ai deportati. E quindi la sua profezia assume un ruolo di straordinaria importanza. Ecco, dentro questa crisi di fede in cui tutto sembra morto, in cui tutto sembra che Dio si sia dimenticato di tutti e di tutto. Ma chiaramente dentro questa situazione ci mettiamo tutte le nostre piccoli o grandi crisi personali, ecclesiali, anche a livello sociale, economico, no? Quando tutto sembra ormai disfatto, quando tutto ormai sembra andare incontro alla distruzione, anche noi potremmo essere colti da una sensazione di essere abbandonati. Non ci è mai capitato? Non ci è mai capitato di sentirci quasi abbandonati, di sentirci soli, in una parola di non avere più speranza. E quando non si ha speranza si cade nella disperazione, che vuol dire mancanza di speranza, disperazione. Ecco, ma dentro queste situazioni il Signore cosa ci vuole dire? E ce lo dice attraverso questa profezia che Ezechiele pronuncia davanti a questo popolo che è ormai rassegnato. E allora ascoltiamo questa profezia, cerchiamo di leggerla, di entrare dentro nel testo. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura, che era piena di ossa. Mi fece passare tutto intorno, accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità, sulla distesa della valle e tutte inaridite. Ecco, questa pianura che è piena di ossa, è chiaramente è la metafora dell'esilio, la metafora che descrive la situazione del popolo che è deportato in terra straniera. Una pianura piena di ossa che fa dire al popolo che cosa? Le nostre ossa sono inaridite e quindi fanno dire al popolo: le nostre ossa sono inaridite. La nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. La nostra speranza è svanita, non c'è più speranza. E quindi se non c'è più speranza, noi siamo perduti, siamo morti. Capite che qui c'è dentro la sensazione di una fine che è irrevocabile, è la fine del popolo di Israele, che non ha più terra, non ha più tempio, non ha più re e quindi non ha più nessuna delle garanzie, delle promesse fatte ad Abramo. Perché ad Abramo Dio aveva promesso che cosa? La discendenza, dove vi è anche la promessa della regalità, una terra e l'essere benedizione. Ora il popolo a Babilonia sperimenta esattamente il contrario. Noi siamo maledetti, non abbiamo più la terra, la discendenza di Davide è scomparsa, non c'è più. E allora che facciamo? La nostra speranza è svanita, è scomparsa. Non c'è alcuna situazione e nessuna via di uscita. Quindi la speranza appare impossibile dentro questa situazione. È una speranza impossibile. Qui si tratterebbe di avere una speranza come quella di Abramo, il quale sperò contro ogni speranza. Sperò contro ogni speranza. Ma vi inviterei proprio a questo sguardo sulla nostra vita. Ci sono momenti in cui abbiamo fatto questa esperienza, quando umanamente ci sembrava un fallimento totale, quando ci è sembrato che Dio ci avesse deluso, abbandonato, lasciati soli, quando non avevamo nessuno a cui far riferimento per avere un conforto, una speranza. Eppure vi dico, se facciamo molta attenzione e ripercorriamo questi momenti, io sono certo che ciascuno di noi sicuramente avrà avvertito una parola, un fatto, un pensiero, un'intuizione, nella quale vi era sempre un lumicignolo, un lumicignolo di speranza. Sì, dentro questa disperazione, tuttavia, in fondo al cuore rimaneva questo magari fumigante, però rimaneva questo lumicignolo che non si spegneva nonostante tutto quello che intorno a noi sembrava crollare. E dentro questa esperienza, che penso tutti noi abbiamo fatto, tutti, ecco, in quello vediamo il dono dello Spirito Santo, che non permette che in noi si spenga totalmente la speranza. E sappiamo che la speranza ha come fondamento che cosa? La fede. Fondamento della speranza è la fede, perché se non c'è la fede, chiaramente non c'è neppure la speranza. La profezia continua. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annunzia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Ma è bello questa domanda che Dio fa al profeta. Ma caro Ezechiele, potranno queste ossa riprendere vita? Magari è una sfida che lancia Dio al profeta, no? Il quale sapientemente non risponde sì o no, risponde con molta, direi anche furbizia, risponde dicendo: Signore, tu lo sai. Ovvero, guarda, se dovessi dire la mia impressione è: togliamoci dalla testa che qui possa venire fuori qualcosa di buono. Quindi umanamente ti verrei da dire no. Però nello stesso tempo sei tu che mi stai facendo la domanda e so che tu hai il potere di far nascere la vita lì dove non c'è, di far sgorgare un germoglio, germogliare un virgulto in una terra arida, senza acqua, come abbiamo visto ieri, no? Nel Carme del Serbo. In un deserto tu sei capace di far germogliare un virgulto. Quindi, Signore, tu lo sai. Quindi riconosco la mia impotenza, riconosco l'impotenza umana nel risolvere una situazione che è disastrosa, ma nello stesso tempo riconosco l'onnipotenza divina. Signore, tu lo sai. È un po' come il padre nel Vangelo che dice: Signore, credo, ma aumenta la mia fede. Perché mi accorgo che è poca, non ci credo fino in fondo, però allora tu aumenta la mia fede, Signore, tu lo sai. Quindi il mio futuro, il futuro di queste ossa, dice Ezechiele, io lo pongo totalmente nelle tue mani. Questo è il significato di questa risposta. Questa situazione la metto nelle tue mani. E questo vale anche per noi, vale per la Chiesa, vale per l'umanità. Signore, tu lo sai, la situazione è disastrosa, ma mi fido di te e mi metto e metto tutto questo nelle tue mani con la fiducia che tu sei fedele e mai puoi rinnegare la tua parola. Ecco allora il profeta che fa quello che il Signore gli dice, profetizza sulle ossa. Mettiamoci, va bene, questa è tutta una metafora, ovviamente, non è che la cosa accada storicamente così, è una visione, che il profeta ha, una visione intellettuale probabilmente. Però mettiamoci nei panni di uno che deve profetizzare a delle ossa. Immaginiamoci come il profeta che deve profetizzare su delle ossa. Quelli che mi vedono cosa direbbero? Come minimo che mi sono saltate tutte le rotelle, del cervello. Pensate uno che va al cimitero e comincia a profetizzare, no? Arriva al 112 e lo portano via, no? Col TSO, va bene. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento tra le ossa, sembra quasi un film dell'horror, movimento tra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente, guardai. Ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva, la pelle le ricopriva. Ma non c'era spirito in loro. E aggiunse: profetizza lo spirito, profetizza figlio dell'uomo, e annunzia allo spirito, dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita, si alzarono in piedi, erano un esercito grande, sterminato. Capite che qui il profeta si rifà ovviamente al racconto della creazione di Adamo, il secondo racconto della creazione, perché sono due, i racconti, ma il secondo racconto che è anche il più antico, dove Dio plasma dalla terra e con l'argilla un corpo, però questo corpo rimane inanimato. E allora Dio cosa fa? In una seconda fase soffia nelle narici di questa statua e questa statua di argilla prende vita. Ruah è il soffio, no? Lo spirito è Ruah, che vuol dire vento, vuol dire soffio, vuol dire alito. E qui ci sarebbero dei bei paralleli biblici, eh? Vi ripeto, prima di tutto i paralleli che troviamo nel Nuovo Testamento. Gesù che emette lo spirito, soffia lo spirito, è una nuova creazione, l'umanità è ricreata. Gesù che entra nel cenacolo e soffia sugli apostoli, è il dono dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste, dove arriva un vento impetuoso che scuote le mura di quella casa, addirittura tanto è potente questo soffio. Ma guardate che anche, ad esempio, quando Gesù con la saliva fa del fango e lo mette sugli occhi del cieco, cos'è la saliva? È per la concezione di allora, è la concezione dell'alito liquido, potremmo dire lo spirito in forma liquida. Quindi lui prende la sua saliva, ovvero il suo spirito in forma liquida, fa la pastella e la mette sugli occhi del cieco. È la nuova creazione, è la nuova creazione, sei rifatto a nuovo. E quindi qui Ezechiele riprende proprio questo avvenimento della creazione, dice: ma guardate che qui quello che sta avvenendo con questo popolo ridotto alle ossa, perché anche noi diciamo sono ridotto all'osso, quando diciamo siamo ridotti all'osso, anche quando non abbiamo soldi, no? Diciamo siamo ridotti all'osso. E siamo ridotti all'osso, cosa vuol dire? Ma Signore, qui ci devi mettere la mano tu, ci devi mettere la mano tu. Ecco che si rifà questa scena della creazione. Ecco che allora il profeta invoca lo spirito dai quattro venti, dai quattro angoli della terra. Vieni da ogni angolo della terra, soffia da ogni parte e tutto venga ricreato. Manda il tuo spirito e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra, diciamo, no? Questo cosa vuol dire? A Dio è sempre possibile operare una nuova creazione. A Dio è possibile rinnovare sempre qualsiasi situazione e qualsiasi realtà. Questo deve essere per noi una grande certezza. Di fronte alle situazioni, di fronte alle persone, non dobbiamo mai dire in una presunzione nostra, sarà sempre così, non cambierà mai. Non diciamolo, non diciamo mai questa frase, sia nei confronti delle persone come anche nei confronti delle situazioni. Non cambierà mai, ma diamo sempre la possibilità allo Spirito Santo di fare una cosa nuova, sempre. Non condanniamo mai nessuno dicendo quello, quella non cambierà mai. No. Certo, sarà difficile, sarà faticoso, ci vorranno magari anni, per carità. Non aspettiamoci un miracolo immediato di cambiamento, ma diamo sempre la possibilità allo Spirito Santo di ricreare ciò che ha messo al mondo. Quindi molta umiltà, molta mitezza, molta speranza. Molta speranza, ma non una speranza che scaturisce da noi, Ma la speranza che scaturisce dal fatto che Dio non ci abbandona, che non ci lascia soli, che ci tiene nelle sue mani. E se siamo nelle mani di Dio, Lui ci protegge come la pupilla dei nostri occhi. E allora di che cosa temi? Cerca il regno di Dio, tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Se Dio veste così bene i gigli del campo e dà da mangiare agli uccelli del cielo, ma hai paura che ti farà mancare qualcosa? Anzi, questo diventa realmente la spinta per metterti nelle mani di Dio. Il fatto che Dio con la sua provvidenza ha cura di te, perché altrimenti non potremmo più dire il Padre nostro. Perché nel Padre nostro cosa diciamo? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non chiediamo il pane per domani, per dopodomani, per un mese. Dacci la garanzia, dacci un bonifico, che così sappiamo di avere il pane fino al prossimo anno. Dacci oggi il nostro pane. Perché ci fa dire oggi e non domani? Signore, abbiamo la sicurezza che tu oggi ci darai il necessario. Domani ti chiederò, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Certo, io farò il possibile perché devo collaborare con Dio, ovviamente, no? Come diceva Don Calabria, che diceva, sì, il Padre del cielo dà il cibo agli uccelli, però agli uccellini ha dato anche le ali. Quindi la nostra collaborazione, ma nello stesso tempo questa fiducia sconfinata nella provvidenza di Dio. Capite allora tutto questo per dire, ma a Dio continuamente tutto è possibile e può ricreare sempre di nuovo, sempre di nuovo. Non diciamo mai che le situazioni saranno sempre così, che le persone saranno sempre così, che nulla cambierà. Si tratta di vivere nella speranza, come Abramo, che dovette attendere 25 anni per avere il figlio, perché partì a 75 anni. Ma il figlio Dio, il figlio della promessa, glielo dà quando lui ha 100 anni, quindi 25 anni dopo, e quando tutto sembra ormai... Abbiate pazienza, a 100 anni il figlio non si può avere. Capite quanti elementi di riflessione, di meditazione ci sono dentro questi testi? Ecco allora che quando c'è lo spirito, quando Dio soffia lo spirito vitale, ma qui si parla dello spirito vitale. Ed è lo stesso spirito che anima le piante, che anima gli animali e che alita anche l'uomo. Tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, vedete che ci sono tre elementi. C'è il corpo, c'è l'anima e c'è lo spirito. Il corpo e l'anima noi l'abbiamo in comune con le piante e con gli animali. Non abbiamo in comune con gli animali e le piante che cosa? Lo spirito. Ma di che spirito si parla? Lo capiamo adesso, perché il testo prosegue e dice, Dio mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, siamo all'osso, la nostra speranza è svanita. Vedete, la nostra speranza è svanita, non c'è niente da fare, noi siamo perduti. È questo che dice il popolo. Perciò profetizza e annunzia loro, dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri. Vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Dio mantiene la promessa. Dio vi strappo via dalla schiavitù, dal sepolcro della vostra deportazione e vi riporto nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Attenzione adesso cosa dice. Dice qualcosina che potrebbe passare inavvertita, ma è di fondamentale importanza. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese, finalmente avrete tranquillità, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Sottolineiamo quel mio spirito. Se prima ha parlato di uno spirito che è la vita, vi rimetto in vita, qui dice: io non mi accontento di rimettervi in vita, ma vi voglio donare la mia stessa vita, perché sei la mia sposa. Dobbiamo vivere di una stessa vita, devi riposare in me. Quindi questo mio spirito non si identifica con il soffio vitale, ma è la promessa dello spirito stesso di Dio, della vita divina donata all'uomo. E quando noi riceviamo in dono lo spirito di Dio, cosa succede? Succede che il nostro cuore cambia, viene trasformato, e quindi possiamo entrare in che cosa? Nella nuova alleanza. Vedete che ritorna il tema anche qui della nuova alleanza, resa possibile da che cosa? Dal fatto che Dio mi dona il suo spirito. E quindi io vengo completamente rinnovato e ricreato. Questo spirito di Dio che dimora in noi, dirà Paolo Apostolo. Quindi non si tratta di una rianimazione qui, ma si tratta di una ricreazione, di un cambiamento totale interiore del cuore. Perché? Perché se non accadesse questo cambiamento e questa trasformazione, cosa succede? Sì, vi riporto in terra di Israele, ma dopo qualche anno cosa succede? E voi mi ricadete ancora nel peccato, nella lontananza da Dio, e allora tutto ancora si ripete e si ripete. Per cui Dio dice: no, qui bisogna cambiare radicalmente. Qui occorre un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Per cui Ezechiele parlerà, quando parlerà della nuova alleanza, dello spirito. Metterò dentro di voi il mio spirito. Equivale al cuore nuovo. Se no ricadremmo sempre nei soliti peccati. Andremmo per la nostra strada, non ci fideremmo di Dio. E per dire proprio la liberazione che Dio vuole operare nella nostra vita, Ezechiele, che prima non ha parlato di sepolcri, adesso usa anche l'immagine del sepolcro, ovvero qualcosa che ti rinchiude. No, io spacco tutto, voglio la tua piena libertà. E la ragione è perché Dio vuole manifestare in noi la sua gloria. Vuole che partecipiamo della sua gloria, che poi è il regno di Dio in noi, è la gloria. E quindi il motivo qual è? Riconoscerete che io sono il Signore, che io santifico in voi il mio nome, che io voglio regnare su di voi, rendendovi partecipi della mia gloria. Io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Questa è la promessa, come quando Gesù dice amen, amen. Qui è la stessa cosa: io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Era la formula con cui gli imperatori e i re concludevano l'editto, eh? Dicevano alla fine: io l'ho detto e io lo farò. Quello che dico io è quello che si fa. Quindi la certezza è lui, non siamo noi. Ecco, capite allora che questo brano, che è meraviglioso, è un preannuncio di un Dio che vuole la vita, che non ci vuole schiavi, che ci vuole liberare dalla schiavitù. Ma qual è la schiavitù sotto la quale noi giacciamo fin dall'inizio? È la schiavitù della morte, che ci tiene deportati, ci tiene lontani da Dio. È Dio allora che ci assicura che ci strapperà via dal sepolcro, ci strapperà via dalla morte. Ne abbiamo la garanzia? Certo che ne abbiamo la garanzia, perché il Cristo è risorto, primogenito dai morti. Lui ha vinto la morte e noi partecipiamo della sua vittoria sulla morte. Per cui risorgeremo in Lui e in quel momento saremo realmente totalmente ricreati. Per cui noi saremo glorificati interamente, pieni dello Spirito di Dio, pieni di luce, pieni di vita, pieni di pace, mentre adesso siamo un po' rinchiusi, no, nelle nostre strettezze di tempo, di spazio, in un mondo che ci risulta sempre ostico, con tante prove, tante sofferenze, tanti esili. Il Signore ci vuole promettere qualcosa di straordinariamente bello. Una vita piena, di cui adesso soltanto una preparazione, eh? Questo teniamolo bene a mente. La nostra vita terrena è la preparazione alla vita vera, perché la vita vera non è questa. Noi adesso siamo come il bambino nel grembo della mamma. La nostra nascita è il momento in cui usciamo da queste ristrettezze, da questo esilio, come diciamo nella Salve Regina, post hoc exilium, ostende, mostraci Gesù. Questo è l'esilio, questa è la preparazione, questa è la gestazione. La promessa di Dio è che noi saremo riempiti del suo Spirito e parteciperemo della sua gloria e della sua vita per tutta l'eternità. E questa è la grande speranza che ci apre al futuro, la fede, eh? Questa è la grande speranza. Cerchiamo di meditarci su questo testo, eh? Concludiamo allora con la preghiera, un testo del Cardinal Martini, in cui si invoca questa vita nuova che venga a trasformare il profondo del nostro cuore. Signore, Tu sei la mia vita. Senza di Te il vivere non è vivere. Con Te, Signore, oltre le cose, noi vediamo la vita, anzi la sorgente della vita. Tu sarai la nostra vita anche nella morte. Con Te la vita è già in noi per sempre. Tu sei per noi sorgente che zampilla nella vita eterna. Signore, Tu sei la mia verità. Sei la verità dell'uomo. Tu, o Padre del Cristo, Ti sei fatto la mia verità e nello Spirito ogni giorno sei verità in me. Se Tu vieni meno, se Tu Ti allontani, io non sono neppure uomo, sono come un relitto, come un naufrago che cerca salvezza e non la trova, un naufrago vicino alla morte. Signore, la Tua grazia, la Tua verità, la tua luce mi fanno uomo e sono la mia grazia, la mia verità e la mia luce. Amen.
1: Ringraziamo Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questo percorso con meditazioni spirituali sul tema Profeti di Speranza.

con mi addio, con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera. Originario di Faenza, un passato da agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sa di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché raccontaci un po' quante carte ha mescolato il Signore con te.
2: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura, peraltro ho anche lavorato 2 anni. Poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità, alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie, insomma è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, sì. Le cose si sistemano, ecco.
1: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti Don Tiziano, si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato, chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
2: Io ogni post che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione, che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
1: 13 settembre 1997 ho studiato, sono 28 anni.
2: Esattamente, 28 anni e mezzo.
1: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, com'è arrivata, quando?
2: Allora, intanto diciamo che io io vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1990-91. Ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità, insieme a un diacono che stava per essere ordinato prete, assieme a altri due obiettori di coscienza di servizio civile, e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana. La comunità della canonica vecchia la chiamavamo. E lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina fatti prete, mai sentito una vocina, e spero che non sia un requisito, altrimenti penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna, e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. E siamo qui.
1: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
2: No, a me ha colpito da sempre una frase del Cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine, quando si alza, prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente, o hai delle liturgie ben curate, o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
1: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
2: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo avevo annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, voi, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo, voi che dite tanto la famiglia, il dialogo, genitori, figli, e poi quando... E il vescovo dice: guardi, la chiesa non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi grazie al cielo tutte le cose si sono rimesse a posto, grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità di parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tirocinio pastorale alla fine del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. La domenica noi andavamo, dopo la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione, e andavamo in due bar diversi e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, ma non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è il segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
1: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
2: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale. Cosa ci ascoltiamo?
2: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere, e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella, anche solo per il fatto di poter incontrare le persone. Ma che bello è! E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino e che vedevo in braccio, quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato. Grazie Don Tiziano, perché era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherà,
0: è stato proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose, e ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti occupi, ti sei occupato, ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Beh, il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo, e invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo. Avendo una preparazione appunto tecnico-professionale, concreta, pragmatica, vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore. E la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Don Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo, e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no, con l'alluvione, e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: Il punto di riferimento, perché ci siamo un po' interrogati. Non sarà un caso che ad esempio il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la chiesa. Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui ad esempio io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose, quelle notti tra il 17 e il 18 di maggio del 2023, me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto perché, e qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo, tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto, e poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a toglierli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni, Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. Però la cosa più bella, secondo me, non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia fra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però insomma, dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo, me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè Solarola, tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla? C'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel coro qui della nostra parrocchia, quando in quelle rarissime opportunità che ha di venire in Romagna, perché magari è libera dalle tournée o dagli impegni, soprattutto Natale e Pasqua ogni tanto si fa vedere, e io me ne accorgo per quella canzone che ormai è diventato una specie di tormentone religioso, che è Servo per amore. La prima volta che successe, a me danno l'elenco dei canti della notte di Natale, vedo all'offertorio Servo per amore, dico: ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono, di andare a fare proprio Servo per amore? E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena una balada, mi dà una gomitata e mi dice: Don, cerca di capire, indovina chi viene. Perché io ho capito, ho detto: va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
0: Sì.
1: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto una persona proprio molto, molto tranquilla, molto, è proprio la ragazza, una di noi.
0: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro, la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
1: Questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo tra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
0: Lui è Simone Cristicchi. Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
2: Io quando la sento mi emoziono ancora.
1: È così, poi la magia della musica. Infatti. Noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una, non so se riesce a definirci, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è Don Tiziano?
2: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
1: Giusto. Devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
2: No, meglio di no. Anche perché può darsi che, cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male, meno
1: certo.
2: Male, no, vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando George Bernanone, il diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico, ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
1: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
2: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare. E l'intercalare è allora, dove ci sta dentro, bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, te, insomma vuol dire tutto. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina, quando ti svegli, ti dice allora siamo pronti a ripartire.
1: Mi piace, bellissimo.
2: Così, mi viene da dire questo.
1: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti, grazie mille.
2: Grazie a voi di cuore, e non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
1: Lo faremo.
2: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
1: Vocazioni. Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione, e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito. Se vorrete, la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: che amo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Eddie Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti così alla seconda parte della vita di Eddie Stein, la carmelitana, la filosofa carmelitana da poco portata agli onori degli altari da Papa Giovanni Paolo II. Siamo negli anni del dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale che ha sconvolto l'Europa, e Eddie Stein, pur continuando il suo insegnamento universitario, si impegnò attivamente in politica. Erano pochissime le donne a quel tempo che lo facevano, ma lei si

Sentiva di dover contribuire alla costruzione di una nazione nuova, fondata sui grandi valori umani e non sul progresso materiale soltanto. Diede il suo contributo intellettuale e concreto ai partiti che cercavano di superare le posizioni dell'estrema destra e del socialismo di estrema sinistra. All'estrema destra della politica tedesca si affacciava proprio in quegli anni un nome nuovo, quello di Adolf Hitler. Organizza il suo primo comizio all'inizio del 1920, è a capo di un partito che chiama Nazionalsocialismo, che verrà poi abbreviato in nazismo. I suoi seguaci agitano una strana bandiera rossa con al centro un cerchio bianco occupato da una croce uncinata, la svastica, antico simbolo solare indiano. I nazisti lo agitano come segno della purezza della razza germanica, la razza ariana. Hitler accusa gli ebrei, di razza inferiore, non ariana, di essere la causa del tracollo economico della nazione e geme sulle miserie del popolo. Intanto i vincitori della guerra, Inghilterra e Francia, hanno imposto alla Germania di versare come riparazione di guerra la paurosa cifra di 132 miliardi di marchi in oro. Come conseguenza le imprese falliscono, i commerci non sono più possibili, l'inflazione dilaga. La disoccupazione si estende a macchia d'olio. I disoccupati saranno ben presto 6 milioni.

un libro che cambia la vita. Mentre tutto attorno sembra dissolversi, Eddie Stein compie nel silenzio il suo viaggio interiore. Nell'estate del 1921 è ospite della sua amica Hedwig Conrad Martius in una fattoria del Palatinato. Una sera prima di ritirarsi in camera, prende dallo scaffale di Hedwig un libro quasi a caso. È un'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, carmelitana. Scrisse: «Cominciai a leggere e immediatamente rimasi affascinata. Non smisi finché non terminai il libro. Nel chiuderlo dissi: questa è la verità». Edith e Teresa erano vissute a secoli di distanza, ma avevano un elemento comune: la fame della verità. Teresa d'Avila l'aveva limpidamente trovata in Dio, che non è solo la verità, ma l'amore dal quale dipende ogni altro amore. Al mattino, dopo aver riposto il libro nello scaffale, Edith si recò in città e comprò un catechismo cattolico e un messale. In quell'estate li studiò. Trovò una sapienza antica, semplicissima, che rispondeva a tutti i suoi dubbi. Su pagine personali, in quei mesi scrisse: «Sono profondamente convinta che si sta preparando qualcosa che butterà all'aria tutti i miei progetti. Si tratta della fede vera, viva, a cui rifiuto ancora il mio consenso. C'è uno stato di riposo in Dio, di totale sospensione di ogni attività dello spirito, in cui non si può fare alcun piano né prendere decisioni. Proprio quando mi abbandono a questo sentimento, una nuova vita comincia poco a poco a impossessarsi di me, senza alcuna iniziativa della mia volontà, a spingermi verso nuove realizzazioni. Questo afflusso di vita sembra venire da un'attività e da una forza che non è la mia e che senza farmi alcuna violenza diventa attiva e operante in me».

mattino si decise, si recò alla chiesa cattolica di Bergzabern, dove viveva ospite di Hedwig, e assistette alla Santa Messa. Nulla mi risultò nuovo o incomprensibile, neppure la più piccola delle cerimonie. Celebrava un venerando sacerdote. Edith fu colpita dal suo raccoglimento. Al termine lo raggiunse in sagrestia e parlarono. A un certo punto Edith gli disse: «Vorrei ricevere il battesimo». Il prete rimase sorpreso. «Conosce la dottrina cattolica? L'ha istruita qualcuno?» Edith, un po' impacciata, rispose: «Vuole che ne parliamo?» Il reverendo Eugene Breitling fu sorpreso dalla sua preparazione. Fissarono come data per il battesimo il 1° gennaio del 1922. Il registro dei battesimi della Chiesa Cattolica di Bergzabern attesta: il 10 gennaio dell'anno del Signore 1922, Edith Stein, all'età di 30 anni, dottore in filosofia, è stata battezzata. Nata a Breslavia il 12 ottobre del 1891 da Siegfried Stein ed August Curran, è venuta dal giudaismo dopo preparazione ed istruzione adeguate. Ha ricevuto i nomi di Teresa Hedwig. Madrina è stata la signora Hedwig Conrad Martius. Firmato Eugene Breitling, curato.

mamma, sono diventata cattolica. La madrina ricordava che al battesimo seguì la prima comunione e scrisse: la cosa più bella era la sua gioia radiosa, una gioia di bimba. Da quel giorno l'Eucaristia divenne il suo pane quotidiano. Dicono i suoi amici che dal momento del suo battesimo tutto il suo essere ha irradiato una gioia luminosa, paragonabile a quella che risplende sulla fronte di una giovane sposa. Fu cresimata dal vescovo di Speyer nella sua cappella privata l'11 febbraio. A Speyer, l'antica e storica città di Spira, conobbe il canonico Schwindt, che divenne suo direttore spirituale. Edith scriverà di lui: la sua direzione era tranquilla e sicura, piena di sole. Insegnava all'anima a trovare la pace e l'abbandono, là dove ogni appoggio umano sembra venir meno. Considerava le cose solo sotto l'aspetto eterno. Per questo il suo essere era come imbevuto di una santa e profonda gravità, bontà e fermezza, serietà e gioia infantile, grandezza e umiltà. Questi contrasti che si armonizzavano nella sua anima, prendendo radice in un immenso amore di Dio. La madre di Edith aveva 74 anni. La figlia, che sarebbe andata più tardi tranquillamente incontro alla morte in una camera a gas, non se la sentiva di dire a sua madre di essere divenuta cattolica. Temeva di infliggere un colpo mortale al suo vecchio cuore. Soltanto dopo mesi le parve arrivato il momento meno inopportuno e si inginocchiò davanti a lei, la guardò nel volto segnato e amato e disse con fermezza: mamma, sono diventata cattolica. Frau Stein non aveva pianto alla morte del marito. Ora si mise a piangere e le lacrime di Edith si mescolarono alle sue. Edith si trattenne 6 mesi in famiglia, circondò la madre di ogni tenerezza e di rispetto. L'accompagnava alla sinagoga, ne condivideva i digiuni e uniformava il suo orario a quello della madre. Quando tornò a Friburgo, Edith riprese il suo lavoro di assistente, ma non si sentiva più a suo agio. Più volte chiese al suo direttore spirituale di dedicarsi completamente al Signore in un convento, ma il canonico di conventi non voleva sentirne parlare. Le fece invece conoscere le suore domenicane, insegnanti in una grande scuola femminile a Speyer. Esse la invitarono a vivere con loro come professoressa.

otto anni come a Nazareth. Per otto anni, dalla Pasqua del 1923 alla Pasqua del 1931, Edith visse con loro condividendo la vita povera e di completo servizio al Signore. Insegnava tedesco nel liceo femminile e formazione pedagogica alle religiose. Un teologo gesuita di fama internazionale che insegnava nella stessa scuola le suggerì di studiare il grande convertito inglese Newman, traducendo in tedesco le sue opere Letters and Journal e The Idea of the University. La sollecitò pure a studiare il grande Tommaso d'Aquino, traducendo in tedesco la sua opera Questiones disputate de veritate. Il convento delle Domenicane divenne la sua Nazareth, mentre la sua mente disciplinata e brillante, immergendosi nel pensiero teologico di Newman e di San Tommaso, raggiunse una visione profonda e totale della realtà. Le idee che Husserl aveva fatto nascere in me, scrive, trovano in Tommaso la loro completezza. Dio è il fondamento assoluto dei valori che inutilmente e illusoriamente cerchiamo con soggetto nel soggetto umano, che è relativo, fragile, egocentrico. Molte volte Edith tornò a incontrare Husserl e nell'amicizia che continuava intatta gli parlai francamente. L'intelletto che cerca la verità deve uscire dall'immanenza, ritrovare l'oggettività, altrimenti rimarrà sempre insoddisfatto. Seguivano discussioni appassionate e sofferte. Un giorno Husserl dirà di Edith: in lei tutto è autentico, tutto è assolutamente vero.

Mentre Eddie Stein percorre sotto gli occhi di Dio la strada della sua vita, anche la storia del mondo cammina. La Germania stentatamente esce dai disastri della Prima Guerra Mondiale. Sembra farcela quando nell'ottobre del 1929 l'economia degli Stati Uniti, a cui sono legate tutte le economie occidentali, entra in una gravissima crisi. La vita economica della Germania è colpita a morte. Falliscono le industrie, si arrestano i commerci, la disoccupazione torna a dilagare in maniera paurosa. Hitler, nei suoi virulenti discorsi, vomita sempre più veleno contro gli ebrei, è circondato da un partito sempre più numeroso e violento. In questi anni Edith, senza volerlo, comincia ad essere conosciuta come una forte pensatrice cattolica. A 40 anni è una delle figure più eminenti della vita cattolica tedesca. Viene chiamata a tenere conferenze anche in Austria e in Svizzera. Per l'importanza delle sue pubblicazioni potrebbe aspirare a un'importante cattedra universitaria, ma viene boicottata perché donna, cattolica ed ebrea. Nel 1932 accetta un incarico di insegnante e di direzione all'Istituto Cattolico di Scienze Pedagogiche Münster. Ricorda una sua allieva. Al di fuori delle lezioni parlava poco, ma ogni sua parola nasceva dalla profondità del silenzio e della preghiera.

La croce è sulle spalle del popolo ebreo. 30 gennaio 1933, Hitler diventa cancelliere, primo ministro della Germania. 3 mesi dopo, in marzo, il Parlamento gli affida i pieni poteri. Da questo momento, per 22 anni, Hitler sarà il dittatore onnipotente della Germania. Vince la disoccupazione facendo lavorare a pieno ritmo le fabbriche di armi. Contro i trattati che hanno posto fine alla Prima Guerra Mondiale, ridà alla Germania un fortissimo esercito corazzato, un'aviazione e una marina da guerra pronte a un nuovo conflitto mondiale. In questo tempo, durante un'omelia, Edith sente ricordare alcune parole del grande pensatore francese Pascal: Gesù è in agonia sino alla fine del mondo. Durante quella santa messa, scrisse, mentre quelle parole tornavano a presentarsi alla mia mente, dissi al Signore che la sua croce ora veniva messa sulle spalle del nostro popolo ebreo. La maggior parte degli ebrei non voleva riconoscerlo come salvatore, ma coloro a cui erano stati aperti gli occhi dovevano portarla spontaneamente, questa croce, in nome di tutti gli altri. Volevo fare questo. Quando la messa terminò, sentii che il mio desiderio era stato accolto, anche se non sapevo in che modo avrei portato la croce.

La sua presenza all'Istituto di Scienze Pedagogiche, poiché è in pieno sviluppo la caccia agli ebrei intellettuali, può provocarne la chiusura. Chiede allora nuovamente al direttore spirituale di entrare come monaca al Carmelo. Il 13 ottobre del 1933 viene accettata come novizia al convento carmelitano di Colonia. A quel tempo Edith Stein ha 42 anni. Per la vecchia madre, 84enne, è un altro duro colpo, ma la sorella Rosa le dice: «Vai tranquilla, alla mamma ci penserò io, e quando il Signore la chiamerà con sé, verrò con te a Colonia. Anch'io desidero diventare cattolica e consacrarmi al Signore Gesù».

La superiore del Carmelo che ricevette Edith Stein ha scritto: fu per lei una discesa dalla vetta di una grande carriera alla profondità dell'anonimato. Fu trattata come ogni altra postulante. La maggior parte delle suore non aveva mai sentito parlare di lei. Non sapeva cucire, in cucina era goffa, priva di ogni capacità. Per Fräulein Dr. Stein fu una scuola di umiltà, ma si sottomise con buon umore e con buona grazia. Era solita ridere e scherzare con le altre sorelle come fa una bambina. Diceva che non aveva mai riso tanto in tutta la sua vita come durante la ricreazione al Carmelo. Tutte con lei si trovarono a loro agio.

Edith vestì l'abito carmelitano il 15 aprile 1934. Era presente la sua carissima amica Hedwig, un folto gruppo di professori e di allievi. Hassel, ammalato, era stato informato dell'entrata al Carmelo della sua ex assistente e disse: «In Edith Stein c'è sempre stato qualcosa di assoluto e insieme un inespresso desiderio di martirio». Nel giorno della vestizione scelse il nome di Teresa Benedetta della Croce. Quel della Croce diceva il suo desiderio di condividere la passione di Gesù. Alla domanda rituale della superiora, entrando nel Carmelo, che cosa domandi? Edith rispose: la misericordia di Dio, la povertà dell'ordine e la compagnia delle sorelle. L'obbedienza la invitò a continuare l'apostolato dello studio e dello scrivere. Riprese a tradurre le opere di San Tommaso d'Aquino e con chiarezza e profondità di pensiero compose alcuni scritti spirituali tra i più belli del nostro secolo: Il mistero del Natale, la preghiera della Chiesa.

notte buia degli ebrei. Fuori del Carmelo la paurosa avventura di Hitler continua. Per suo ordine, nel 1936 l'esercito tedesco rioccupa la Renania, nel 1938 compie l'annessione dell'Austria alla Germania. Nel settembre del 1938, con il patto di Monaco, ottiene dalla Cecoslovacchia il territorio dei Sudeti. Per gli ebrei la notte si fa sempre più buia.

Gli ebrei, proclama Hitler in un pubblico discorso, sono gli esseri più satanici e al tempo più stupidi, sono bugiardi, falsari, scrocconi e devono il loro successo solo alla balordaggine delle loro vittime. Viene promulgata una serie progressiva di provvedimenti anti-ebraici. Gli ebrei vengono rapidamente privati di ogni diritto politico, allontanati da tutti gli impieghi pubblici e da buona parte di quelli privati. Sono vittime di gravi violenze.

L'antisemitismo di Hitler e dei suoi non ha un fondamento religioso, ma un preteso fondamento razziale. I tedeschi, secondo Hitler, sono, insieme a tutti i popoli sassoni, la razza forte del mondo. Gli ebrei e tutti i popoli semiti sono razze deboli, destinate a servire la razza forte o a scomparire. Questa teoria razziale non ha nessun fondamento scientifico, è un'idea rozza nata da menti esaltate. Eppure nel nome di questo razzismo, condannato più volte come anticristiano dalla Chiesa Cattolica, gli ebrei e gli slavi saranno mandati a morire a milioni nei campi di sterminio, che proprio in questi anni Hitler e i nazisti stanno inventando.

Il 14 settembre del 1936 la vecchia madre di Edith, 87 anni, chiude gli occhi a questo mondo. Negli ultimi mesi ha aggiunto alcune righe alle lettere che Rosa manda regolarmente a Edith. Le ha augurato salute e felicità. Quelle parole, che ricostruivano la pace all'interno della famiglia, hanno portato una grande gioia nel cuore di Edith.

Il velo nero e la notte dei cristalli. Il 21 aprile 1938 Suor Teresa Benedetta della Croce pronuncia i voti solenni. Secondo l'antico rituale delle Carmelitane viene ricoperta del velo nero mentre ripete le antiche parole della consacrazione delle Vergini. Io amo Cristo, amandolo sono casta, toccandolo sono pura, dandomi a Lui sono vergine. Le grate della clausura non la proteggeranno più dal mondo. Edith lo sa.

7 mesi dopo, per gli ebrei giunge una notte amarissima che passerà alla storia come la notte dei cristalli. Nella notte del 9 settembre i nazisti attuano la prima persecuzione organizzata contro gli ebrei. I negozi e le vetrine di loro proprietà sono sfasciate e saccheggiate, le loro case bruciate, le sinagoghe devastate. Le bande che perpetrano questo immane rogo portano sul braccio la croce uncinata e gridano nella notte: a morte tutti gli ebrei. Inizia la Seconda Guerra Mondiale. Il primo settembre del 39 le truppe tedesche invadono la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. In meno di 4 settimane la Polonia è conquistata e in territorio polacco vengono aperti i lager, i campi di lavoro e di sterminio, dove vengono sterminati, internati e sterminati gli ebrei insieme agli zingari, agli handicappati, agli omosessuali, a tutti coloro che hanno osato opporsi a Hitler. Il più tristemente famoso è il lager di Auschwitz, nelle cui camere a gas verranno sterminate centinaia di migliaia di persone, deportate dalla Germania e da tutti gli stati occupati dalle truppe di Hitler.

fra le vittime migliaia di sacerdoti e di suore cattoliche. Hans Kerr, nominato da Hitler ministro per gli affari della Chiesa, ha dichiarato: «Il cristianesimo non dipende dal credo degli apostoli. Il vero cristianesimo è rappresentato dal partito nazista. Hitler è il precursore di una nuova rivelazione». I cristiani che non piegano la testa a queste tragiche buffonate e che non adorano Hitler e i suoi collaboratori sono considerati degni della condanna a morte. Nel raccoglimento di Act, mentre tutto il mondo intorno sembra andare in frantumi, Suor Benedetta della Croce comincia il suo grande studio su San Giovanni della Croce, il mistico carmelitano che sentì in se stesso la presenza di Dio e la descrisse con parole altissime, quasi misteriose. Edith, rispecchiando se stessa in questo santo dottore della Chiesa, intuisce in lui tre innocenze: l'innocenza dell'artista, l'innocenza del bambino, l'innocenza del santo. Nella seconda parte del grande studio, la più importante, Edith parla dei rapporti tra la croce e la notte che sembra avvolgere la vita umana nel dolore, ma subito la croce portata con Gesù si trasforma in risurrezione, riempie la vita di luce e di pace.

Edith Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti anche oggi al termine di questa parte della vita di Edith Stein, ebrea cattolica, filosofa, religiosa carmelitana e martire nei campi di concentramento, recentemente portata agli onori degli altari dal Papa Giovanni Paolo II.

cari santi e mistici di ogni tempo, la trasmissione vi è stata offerta da Radio Voce nel Deserto. A quanti si fossero messi da poco in sintonia con i nostri programmi, siete l'ascolto della Radio Cattolica che trasmette da Pordenone.

0: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo il prologo della regola di San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A tutti voi, buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, cominciamo la nostra particolare diretta su ciò che riguarda proprio la regola del nostro Santissimo Padre Benedetto. Certamente quando noi, come si è già detto nelle precedenti puntate, noi pensiamo al prologo di questa regola, ne rimaniamo veramente affascinati per il fatto che entra dentro di noi. E quante volte noi nel prologo, particolarmente, ecco che sentiamo questa voce della Divina Scrittura, no? Quante volte San Benedetto ripete questa frase, no? Grida a noi, o fratelli, la Divina Scrittura. E ogni volta che io apro appunto il prologo della Santa Regola, questo mi fa sempre pensare a quante volte durante la giornata la Divina Scrittura grida a me. Pensate, ripercorrendo questo cammino profondamente spirituale, quante volte, ripetendo con la parabola del seminatore, questo seme e la sua parola cade su un terreno arido come la nostra anima. Perché il prologo è un continuo richiamo della parola del Signore, no? Quante citazioni nel prologo della Santa Regola. E perché questa insistenza di San Benedetto nel dirci grida a noi, o fratelli, la Divina Scrittura? Allora questo ci impone, in senso buono, ci impone un cambiamento di rotta, e cioè con quale occhio io leggo la Sacra Scrittura. E uno potrebbe dire, beh, con gli occhi. No. San Benedetto ti insegna che questa Divina Scrittura non va letta con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dello Spirito. Con gli occhi dello Spirito. Allora, è questa la dimensione che noi dobbiamo trovare ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio. E mi domando, ma veramente la sto leggendo con una vista interiore? Oppure soltanto con gli occhi corporei leggo bla bla bla bla bla bla, vado avanti, anzi speriamo finisca presto perché è anche lunga. Ecco perché San Benedetto nel suo prologo, ma in tutta la regola, ci mette veramente in crisi, perché ti dice con quale occhi tu leggi la parola del Signore. Con quale occhi? Questo è il problema. Questo è un problema serio. E approfondiamo questa argomentazione. Prendiamo il primo caso. Quelli che leggono questa regola nella quale c'è la sua parola di Dio con gli occhi del corpo. Io ho quasi 50 anni che tutti i giorni ascolto a tavola la lettura della Santa Regola. Noi la leggiamo tutti i giorni, è un ciclo di divisioni annuali che tre volte all'anno la regola la leggi tutta quanta a tavola. Quindi la vuoi ascoltare? Certo che l'avrò ascoltata, ma mi domando io, accostandomi non con gli occhi del corpo ma dello spirito a questo prologo, ma io con quale occhi l'ho letta? Certo, se la leggo soltanto con gli occhi corporei, sapete che succede? Succede che la leggo con tutta quanta la mia superbia, il mio orgoglio, perché non ho bisogno di lei. Come anche quando mi accosto alla scrittura soltanto con gli occhi corporei, leggo, non ho bisogno di quelle parole. So io quello che devo fare, so io quello che devo decidere, so io il metro di lettura della mia vita. E guardate che in questo inganno così demoniaco ci cadiamo tutti. Ah, ma io la so la scrittura a memoria, ma basta leggerla con questi occhi materiali, saperla anche a memoria, questa parola che il prologo mi mette davanti? Oppure sempre, come dice il prologo, non sarà forse il caso che io legga questa dottrina spirituale con una virtù fondamentale che si chiama umiltà? Difatti, chi è che non recepisce questo messaggio? Chi è che non ascolta, clamate, dice San Benedetto, chi è che non ascolta il grido di questa scrittura? Chi non è umile? Chi pensa di fare da se stesso? E questa parola è soltanto, la leggo perché si deve leggere, ma io sono autosufficiente. So già tutto. Guardate che il demonio è sottilissimo, a tal punto che ti fa comprendere, due punti aperte virgolette, io sono a posto. Lo so a memoria, quante volte ho letto la Divina Scrittura, tantissime volte. La regola è quella poi. E so anche la citazione dei Santi Padri, di dove l'ha presa, tutta la storia, figurati. Già, ma tu rimani sempre al di fuori di questo progetto. No, tu non vuoi entrare in questa novità di vita, in questo progetto che è tutto bene, potremmo dire, architettato nel prologo della Santa Regola di Benedetto. Se noi volessimo mettere nel prologo un'immagine plastica per comprendere la profondità di quelle pagine, sapete cosa ci metterei io? L'appiccicata a quelle pagine? Indovinate. Ci metterei l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, il quale dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. che ha fatto Gesù nella sua vita terrena? Anche lui poteva dire, ma scusa, io sono Dio, vuoi che un sappia io questa scrittura a memoria, l'ho fatta io. Gesù colloquiava col Padre suo. Gesù pregava. Per lasciandoci a noi un esempio, non si è accostato a quelle parole così divine, così sante, con l'atteggiamento di dire, ma io lo so. E quante volte l'ho sentito, sto Vangelo, la memoria. Ma non basta. Ecco perché, vedete, miei cari, insisto molto sul prologo, perché ci mette in crisi. Dall'inizio alla fine, quando ci dice ascolta la voce del Maestro, e domani ascoltare, infatti, non basta leggere con gli occhi del corpo il prologo, la Divina Scrittura, tutta la Bibbia, non basta. Ma devi metterti in questo atteggiamento imparato da me, che sono mite e umile di cuore. Pensate un po'. E difatti, vedete, Gesù, un tipo praticissimo, il Signore non andava su peperi come si fanno i discorsi, è molto bravo, no? Un giorno bisbigliava, vi ricordate, i discepoli, no? E questi di cosa parlavano, secondo voi? Chi fosse il primo tra di loro? Chi poteva avere più potere? Chi più ministeri? Chi più seggi? Gesù non gli fa mica un discorso prosaico su chissà cosa, no. Gesù mette in mezzo a loro un bambino che per loro non contava nulla. Lo mise in mezzo a loro e disse: ecco il metro che bisogna seguire. Questo è Gesù. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Questo potremmo dire, ce la dice tutta, no? Come Gesù sta attento alla nostra situazione interiore. Quali moti interiori particolarmente in qualche modo ci possono guidare. Ecco quindi l'importanza di imitare il cuore del Signore. È atteggiamento, potremmo dire, giusto per accostarci con gli occhi interiori a leggere queste parole di vita. Perché Gesù spande in mezzo a noi, potremmo dire, la verità, per farci liberi. Ecco quindi l'importanza di accostarci a questa parola con umiltà. Con umiltà, senza la quale non si va a Dio in nessun modo. Ma appunto qui dice il prologo della Santa Regola. Allora è importante che noi ci interroghiamo con quale atteggiamento noi ci accostiamo a questa parola di verità, che grida al nostro cuore. Tant'è vero, sempre come dice il prologo della Santa Regola, notte e giorno c'è questo, potremmo dire, grido del Signore nei nostri confronti. E ci dà una potremmo dire, una linea sicura. Se io mi accorgo che non riesco ad accostarmi a questa parola giustamente con la virtù dell'umiltà, ma cosa devo fare per intraprendere la via della vita? Qual è l'inizio di questo cammino? E San Benito ci dà, sempre nel suo prologo, una linea fondamentale per l'approccio, chiamiamolo così, tra noi e questa parola. Che cosa devi portare, potremmo dire, per camminare con questa parola? Due cose fondamentali, lo dice lui nel prologo, eh? Noi dunque, cinti fianchi con la fede e con la pratica delle opere buone, sotto la guida dell'Evangelo, incamminandoci per le sue vie, per meritare di vedere colui che ci ha chiamati nel suo regno. Capite com'è importante questa realtà profondamente interiore? Vedete come è profondo San Benedetto, no? Una lettura semplicissima di un testo così bello, così armonioso, non basta. Non basta, perché è necessaria questa strada. Ecco allora questi due grandi aiuti, la fede e le opere buone che Dio mi permette di fare. Per giungere dove? Per giungere proprio al suo regno. Al suo regno. Il regno di Cristo, che si basa appunto innanzitutto sulla umiltà di nostro Signore. Ecco perché vi dico, cari fratelli e sorelle, quando noi leggiamo il prologo della regola di San Benedetto in questo modo, andiamo sicuramente in crisi, per questo motivo. Perché il prologo certamente è importante che noi lo meditiamo, per capire tutto quello che ne viene dopo. E allora è importante la fede, si è detto prima, no? A che serve la fede? La fede serve per camminare, perché fa luce, serve per non inciampare, perché dice il Salmo: camminerai su aspide e vipere, schiaccerai leoni e draghi, lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Se troverà un sasso, il suo piede non inciamperà nella pietra. Io manderò i miei angeli a sollevarlo, parafrasando il Salmo 90. Ma vedete com'è profondo San Benedetto? E come ti mette in crisi? Noi che sappiamo tutto, Io penso a me più che altro, alla mia povertà. Io che so tutto, io che conosco a voglia la regola, la memoria. Il noviziato non si finisce mai nella nostra vita. E il demonio è sempre lì, che ti tenta sull'orgoglio. Sta proprio, potremmo dire, a un millimetro da te. Perché sa che sull'orgoglio può sempre attaccare le sue unghiacce. Perché sa che il punto debole della nostra vita. Vedi? Com'è importante che noi ci accostiamo a questa parola con un atteggiamento completamente diverso. Com'è importante che noi ci accostiamo a questa parola con un atteggiamento completamente diverso.

se tu morivi ora di coronavirus, dove saresti andato? Dove ti avrebbe scaraventato nostro Signore? In quale cerchio profondo, oscuro, nebuloso del purgatorio saresti andato? L'inferno si spera di no. Anche tu conosci bene la scrittura, e a memoria quanti pezzi. La levra, figuriamoci. Ma basta questo? No, non serve a niente. Serve se tu di fronte a questa parola ti ci accosti con lo Spirito di Gesù. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, il sacro cuore di Gesù. È commovente tante volte, sapete, guardare l'immagine che abbiamo nelle nostre chiese del Sacro Cuore di Gesù. Ti commuove profondamente. Vai lì davanti, vedi quel cuore tutto circonfuso di spine, i nostri peccati, vedi quel volto così dolce, quello sguardo che vorrebbe dirti, ma insomma, ma lo facciamo sto cammino insieme noi due o no? E tu invece metti sempre domani. È tragico, eh? È molto tragico. Questo modo, potremmo dire, soltanto materiale, di raffrontarsi con la Sacra Scrittura. Perché la leggi con gli occhi del corpo, non con gli occhi dell'anima. E quando la leggi solo con gli occhi del corpo, non la puoi comprendere, perché lì è spirito e vita. Ecco perché ne rimani, potremmo dire, non affascinato, perché rimani al di fuori. Invece, quando questa parola è letta con gli occhi interiori dello spirito, allora cambia tutto. Ah, diventa parola di vita e ti aiuta pian piano a cambiare la tua esistenza. Quando tu leggi questa parola con gli occhi dello Spirito, è sempre rimasto impresso nella vita del grande Sant'Antonio Abate del deserto, quando lui si converte. Antonio entra in chiesa e sente leggere la parte del Vangelo che diceva: va, vendi tutta poveri, poi vieni a seguire. Ma ha detto Antonio: beh, poi domani ci penserò. È una bella cosa, però vedremo. Vedremo. No. Subito si è messo al servizio di Dio. Non ha esitato. Perché? Perché quel giorno Antonio, entrando in chiesa, non guardò quella parola con gli occhi materiali, ma guardò quella parola e ascoltò quella parola con gli occhi interiori. E difatti, letto quel Vangelo, sentito quel Vangelo, si ritirò a vita penitente. Miei cari, questo siamo chiamati noi a fare. È un lavoro molto difficile, sapete?

0: Però vedi, se noi guardiamo quella benedetta immagine del cuore sanatissimo del Signore, animati da fede e dalle opere buone, come dice il prologo alla Santa Regola, allora anche noi cammineremo più spediti. Certo, è lunga la strada della conversione, anzi è lunghissima, però va intrapresa. Che Maria Santissima ci aiuti nel nostro cammino interiore e ci dia la sua grazia. Per questo vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi abbiamo proposto il prologo della Regola di San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina, cammina, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione ed è veramente bello, commovente, il Figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringici al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Anche oggi siamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza, che ci propone un percorso spirituale guidato dal profeta Osea. Vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Buona riflessione.

nella misura in cui noi cercheremo di interiorizzare la parola del Signore che continuamente ci viene proposta nella nostra vita di cristiani, noi faremo l'esperienza di quanto siano vere le parole che Gesù ha detto, che sono queste: le mie parole sono spirito e vita. Le mie parole sono spirito e vita. E sono queste le parole a cui ci vogliamo affidare in questa seconda meditazione. Anzi, queste parole io le intendo un po' come il tema di fondo, come il filo conduttore di tutte le nostre meditazioni. Cercheremo in questi giorni di fare l'esperienza di alcune parole del Signore che diventino per noi spirito e vita, affinché questo esercizio che faremo in questi giorni ci possa poi aiutare a trasformare sempre in spirito e vita, a far diventare spirito e vita tutte le parole del Signore che continuamente ascoltiamo anche nelle nostre parrocchie. Parole che tante volte lasciano il tempo che trovano, perché non le approfondiamo. Allora, le mie parole sono spirito e vita. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Intanto che non sono solo parole, come spesso lo sono le parole umane. Dico spesso, non sempre. Ci sono delle parole umane che diventano qualcosa di vivo dentro di noi, che ci aiutano a cambiare la vita o a cambiare il modo di vivere. Nei Promessi Sposi, Manzoni racconta il fatto, penso lo ricorderete per averlo letto questo romanzo da giovani o per aver visto il filmato, ecco, dei Promessi Sposi alla televisione alcuni anni fa, che l'innominato, dopo quella famosa notte di rimorsi, al mattino sente un suono di campane che veniva giù dalla valle. Allora si alza da quel letto dove non era riuscito a dormire tutta la notte, apre i balconi delle finestre, guarda giù. Le montagne erano mezze velate di nebbia, dice Manzoni, ma in fondo alla valle riusciva a vedere delle persone che andavano un passo piuttosto svelto, con un modo di atteggiarsi tra di loro, di parlarsi, anche se lui non sentiva certo le parole, ma che dimostrava una certa allegria. E si domandava cosa c'era, come mai. Allora manda un bravo a vedere, a informarsi, e il bravo ritorna a dirgli che sarebbe arrivato in un paese lì vicino della valle il cardinale Federico Borromeo per la visita pastorale. Allora lui rimane lì da solo e dice: tutta quella gente va per ascoltare un uomo, per un uomo. E cosa farà quest'uomo? Cosa darà loro? Forse qualche soldino, ma non tutti vanno per i soldi. Forse andranno per ascoltare qualche parola. E dice: oh, se le avesse per me le parole. E poi, no, e perché non vado anch'io? Ci è andato, eccetera, e le ha avute anche per lui. Le parole,
come per dire allora che ci sono anche delle parole umane che fanno bene al cuore. Qui dovremmo domandarci allora subito come sono le nostre parole. Sono parole inutili, parole sciocche, parole volgari, parole che non toccano mai il cuore né dei problemi né delle persone. Io ho sentito una volta una persona che aveva partecipato neanche a un corso di esercizi, ma a una serie di meditazioni che un prete aveva tenuto, era in una casa di villeggiatura. Ecco, durante l'estate, la mattina, questo prete diceva la messa, diceva un pensiero. Ecco, quando il prete se n'è andato, aveva terminato i suoi 15 giorni di soggiorno, una di queste persone ha avvicinato il prete per salutarlo, io l'ho sentita, gli ha detto: la ringrazio per le sue parole, sono state un dono per me. Che bello. Parole che sono un dono per me. Anche le parole umane. Ma che cosa possono essere, quale dono possono essere per noi le parole del Signore? Le mie parole sono spirito e vita. Spirito. Non nel senso che devono essere comprese, interpretate metaforicamente. Spirito. Non nel senso che devono essere comprese, interpretate.

Dio, che è spirito di verità. La tua parola, Gesù ha detto pregando nell'ultima cena, pregando il Padre, la tua parola è verità. Queste parole sono ispirate da Lui, spirito, ispirate da Lui, e hanno bisogno di uno spirito, dello stesso spirito che ce le faccia capire dal di dentro. Le mie parole sono spirito e vita, cioè entrano nella vita, generano vita, ti cambiano la vita gradualmente, perché vita è movimento, è crescita lenta, la parola di Dio è un seme, no? Lentamente, lentamente, anche quando tu non la ricordi quella parola, ma se l'hai ascoltata con attenzione, quella parola lavora dentro di te. C'è quella paraboletta nel Vangelo di Marco, si trova soltanto nel Vangelo di Marco, dove Gesù dice che il regno di Dio è come un seme che un uomo getta nel suo campo, che dorma, che vegli, di giorno o di notte, il seme germoglia, cresce, mette lo stelo, poi la spiga, poi il grano buono nella spiga, e quando giunge il momento della mietitura, il contadino, ecco, va a falciare, no? Cosa vuol dire sta parabola? Il contadino getta il seme, non ci pensa più, non ci pensa più. Quante parole che noi abbiamo ascoltato non ci pensiamo più, ma lavorano dentro, lavorano, lavorano. Parola di Dio è spirito e vita. C'è un salmo, il salmo 118, è un salmo molto lungo, uno dei più lunghi, forse il più lungo salmo del Salterio, che è tutta una esaltazione, una lode alla parola del Signore, alla legge del Signore. Cito qui alcuni versetti di questo salmo. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici. E potremmo continuare. Ma io vorrei questa sera, ecco, far consistere l'esercizio, la prima parte perlomeno dell'esercizio collegato con questa meditazione, a cercare nella nostra esperienza, nella nostra memoria, se ci sono state delle parole della Scrittura che per noi, nella nostra vita personale, sono state e continuano ad essere spirito e vita. Parole che hanno lasciato un segno, tante altre le abbiamo dimenticate, ma alcune si sono conficcate lì. Parole che sono state delle luci e delle forze, dei punti di riferimento chiari e sicuri per noi. Sarebbe triste se non ci trovassimo dentro nessuna di queste parole. Possibile che con tutte le parole di Dio che abbiamo ascoltato fin da bambini, in casa, catechismo, scuola, in chiesa, adunanze, tante circostanze, in tante occasioni impensate, possibile che niente si sia impresso dentro di noi

possibile che per trovare una parola del Signore noi abbiamo sempre bisogno di aprire la Bibbia per il Vangelo? Dove trovavano la parola del Signore i personaggi della Bibbia o del Vangelo? Abramo ascoltò la parola del Signore. Cosa aveva la Bibbia in mano? Mosè sente la parola del Signore. Cosa aveva la Bibbia in mano? E se il Signore parlava così una volta, adesso non parla più così. Si parla soltanto con la Bibbia, e con la Bibbia quando la prendiamo in mano. Quindi ciascuno di noi dovrebbe avere dentro di sé una sua Bibbia personale, un suo Vangelo, una sua storia di salvezza e quindi un suo Magnificat e anche un suo Miserere. Gesù ha detto: se le mie parole rimangono in voi, allora sarete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma le mie parole devono rimanere dentro di voi. Un biografo, uno dei primi biografi di San Francesco d'Assisi, ha scritto che la memoria di San Francesco era il suo libro, perché l'amore di San Francesco ruminava con impegno continuo ciò che non invano aveva udito una sola volta. Ma se non troviamo di queste parole dentro di noi, probabilmente non è perché non ci sono, ma perché non vi prestiamo attenzione? Non ci abbiamo mai pensato? Allora, in questi giorni, no, cercare di portare alla coscienza, di portare alla memoria psicologica e spirituale alcune di queste parole. Io ho fatto questo esercizio anche con dei fanciulli della prima comunione e li ho invitati a scrivere qualcuna di queste parole. Loro ricordano parole chiare, non pressapoco, parole precise. Sono state parole ispirate dallo Spirito Santo, quindi vanno per quanto è possibile imparate, no, e conservate con la precisione con cui sono state scritte. E ho chiesto a loro anche di scrivere non soltanto le parole, ma da chi le avevano ascoltate, oppure dove le avevano lette. E allora, no, le ho ascoltate dalla mamma, la catechista, la sacerdote. Uno ha scritto: queste parole qua le ho viste scritte su un sasso in montagna. Ma vada. Allora fare l'esercizio di questa ricerca. Quali sono queste parole? Magari una. Dopo Maria la prima se ne aggiungerà una seconda, una terza. Anche per voi, quando è che le ho sentite la prima volta? E questo quando non è tanto un giorno o un luogo, ma le ho sentite in quella particolare circostanza della mia vita. Una signora mi ha raccontato che da qualche tempo si era allontanata dalla chiesa, aveva la bambina che faceva la prima comunione e quindi ha cominciato anche lei a venire in chiesa, e una volta è arrivata
un po' in ritardo, la predica era già incominciata e sente leggere il Vangelo dove si diceva si fa più festa in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Quelle parole, mi ha detto, sono entrate dentro di me. Sono state un invito chiaro del Signore che mi chiamava attraverso la gioia della conversione. Che bello. Ma questo lo troviamo nelle vite dei santi, no? Alcune parole che diventano dei luminari, ecco. Allora l'esercizio che vi do è questo, anche per voi. Scrivere queste parole. Foglietto di carta, scrivete possibilmente, ecco, quando, da chi le avete ascoltate, in quale circostanza, brevemente, e vi inviterei il padre Raffaele a mettere una cassetta, o qui in chiesa o in refettorio, non lo so, vedrà meglio lui, e mettere, non tutti, chi vuole, mettere il foglietto con queste parole nella cassetta. Domani a sera, dopo cena, a quest'ora, invece che trovarci qui per un'altra meditazione, ci troveremo in sala di sopra e io prenderò questi fogli e li leggerò, alcuni perlomeno, se sono tanti. Quindi chi le scrive sappia che verranno letti, a meno che qualcuno non li voglia scrivere lo stesso e non desideri che vengano letti, allora lo scriva. Ecco, non avrei piacere che questo venisse letto in pubblico, va bene, può essere una grazia ugualmente per me, come anche potrebbe essere che qualcuno dica: io non scrivo, però domani a sera, se c'è la possibilità, vorrò portare la mia testimonianza di cosa è stata per me quella parola in quella circostanza là. E credo che sarà edificante. Io ho provato qualche volta con qualche gruppo di persone come voi, avevo preparato la meditazione su una parola del Signore, no? Ma prima ho detto: ma anche voi avete delle parole del Signore dentro? Qualcuno vuol dire, fra uno, fra l'altro? Ho detto: ah, io potrei mettere via le carte che ho preparato e fare la meditazione, no? Ascoltandoci con queste testimonianze attraverso le quali il Signore ci parla. Le mie parole sono spirito e vita. Ma ce lo deve confermare l'esperienza, perché non c'è niente che ci convinca più dell'esperienza. Quell'esperienza che ci fa dire: no, sì, è vero perché l'ha detto il Signore, ma è vero perché l'ho provato. Ecco, esercizio. Ma aggiungo un'altra cosa, perché gli esercizi si fanno per il dopo, quindi bisogna guardare anche al domani, no? E quindi vorrei darvi qui alcune indicazioni, alcuni suggerimenti su come accostarsi alla parola del Signore, sia che la ascoltiate in una predica in chiesa, ma anche, io spero che lo facciate almeno qualche volta, sia anche quando prendete in mano voi la Bibbia o il Vangelo e la leggete, la Bibbia per conto vostro, la parola di Dio per conto vostro. Perché si può leggere la parola di Dio così, in un modo che non serve a granché, perché ci manca un metodo. Ora, c'è un metodo di lettura della parola di Dio antichissimo nella
storia della Chiesa, praticamente